chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Radio Capodistria.

0: Una nuova settimana insieme, all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Di questo si occupa Ora Musica, questo spazio quotidiano dedicato appunto ad artisti indipendenti, le loro produzioni, spesso artisti debuttanti. Tra poco il nostro disco è il primo ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo l'ora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego. C'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo. Anzi, spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto.
1: Cioè, capito?
0: Sono d'accordo. E comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

festa. Aria nuova, questo è il nuovo progetto di Sgumo, che è partito proprio con il rap e piano piano sta trasformando la sua musica tra rap e cantato, e quindi si apre ad Aria Nuova come titolo, appunto, il nuovo singolo. Adesso c'è Priscilla, Fuoco e Pioggia.

Da Verona Priscilla con Fuoco e Pioggia, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro incontro. Ce n'è un'altra di novità che voglio farvi ascoltare per la prima volta.

0: Ora musica, novità discografiche indipendenti.
1: Nel fine settimana noi siamo quasi amici, scranchiamo sul divano. Domenica mattina si tornerà bambini, diventiamo super saia e sconfiggiamo la noia come fosse un film, come fosse un drago.

0: È tutto, Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

La ragazza di Rio, Anitta. Dunque, quest'oggi, il 7 settembre, si celebra la festa dell'indipendenza del Brasile. Si ricorda il 1882, quando il principe reggente Dom Pedro proclamò la separazione dal Portogallo sulle rive del fiume Iparanga, vicino a San Paolo. Secondo la tradizione, pronunciò un grido che fu indipendenza o morte. Poche settimane dopo venne proclamato imperatore con il nome di Pedro I del Brasile. L'indipendenza non fu immediatamente pacifica, ci furono alcuni scontri in alcune regioni del paese con le forze fedeli al Portogallo. In ogni caso, il Brasile diventerà una monarchia, mentre dal 1889 è una repubblica. In ogni caso, il 7 settembre è la festa nazionale brasiliana. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 7 settembre del 2026, all'interno della quale parleremo di vari temi, sicuramente dello sport, partendo dagli spunti di interesse, sono davvero tanti, del weekend e della scorsa settimana. Faremo anche una passeggiata a spasso per la Slovenia attraverso una serie di altri appuntamenti particolarmente interessanti. L'erciata del giorno: Jeff Bezos prende un caffè in piazza San Marco a Venezia e si ritrova solo ottavo uomo più ricco del mondo. Immaginate se avesse fatto anche il pieno di benzina in Italia. In realtà proseguiamo però questa mattinata di Calle degli Orti Grandi attraverso un personaggio che lega il proprio nome alla data odierna. Si tratta di una voce che è particolarmente presente nell'immaginario collettivo a livello globale. Buon compleanno a Gloria Gaynor.

Ma il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano, diglielo a quelli dell'ONU, nel senso che il 7 di settembre si celebra la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu. Si tratta di un'iniziativa volta a sensibilizzare sui danni provocati dall'inquinamento atmosferico, sia alla salute delle persone, degli esseri viventi, che più in generale a tutto l'ambiente. L'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, sottolinea che l'inquinamento dell'aria e il cambiamento climatico sono strettamente collegati, soprattutto attraverso l'utilizzo di combustibili fossili. Promuovere energie rinnovabili e trasporti più puliti significa quindi contemporaneamente ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Altra giornata internazionale che si celebra quest'oggi riguarda la cooperazione delle forze di polizia. È stata istituita in questo caso nel 2022. Ricorda quanto sia importante la collaborazione tra le polizie di paesi diversi contro la criminalità organizzata e transnazionale. Significa scambiarsi informazioni, collaborare contro reti criminali che operano oltre i confini nazionali, anche attraverso organizzazioni come l'Interpol. Nel 2026 il tema scelto mette in primo piano le protezioni delle persone vulnerabili e la necessità di costruire fiducia tra polizia e cittadini. Altra giornata di taglio completamente diverso riguarda il World Duchenne Awareness Day. Che cos'è? Si tratta di una forma di distrofia muscolare, una malattia rara genetica progressiva che provoca un crescente indebolimento dei muscoli e colpisce soprattutto i maschi. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, riguarda circa un neonato maschio ogni 5.000. Pare non esista ancora una cura definitiva. La giornata punta quindi anche sull'importanza della diagnosi, della ricerca e del sostegno alle famiglie. Mi par di capire, tra l'altro, che Dino Ferrari, primogenito di Enzo Ferrari, morto all'età di 24 anni nel 1956, soffrisse insomma della distrofia muscolare di Duchenne. Tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche Mario Tessuto.

Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

Scorreva l'anno 1975 quando Bob Dylan registrò Mozambique, il brano che abbiamo appena ascoltato in questa mattinata di Calle degli Artigrandi, che celebra quanto sia bello il Mozambico, quanto sia divertente stare lì, celebra le spiagge, celebra le persone, celebra le donne mozambicane. Bene, il Mozambico se ne sta lì nel sud dell'Africa di fronte al Madagascar e quest'oggi celebra il giorno della vittoria, una delle principali feste nazionali del paese. Si ricorda la firma degli accordi di Lusaka del 7 settembre 1974 tra il Portogallo e il movimento indipendentista Frelimo del Mozambico. Gli accordi posero fine alla lunga guerra di indipendenza iniziata nel 1964, quindi circa 10 anni prima, stabilirono il passaggio dei poteri e prepararono la nascita dello Stato indipendente del Mozambico, proclamata il 25 giugno 1975, quindi poco prima dell'uscita del brano di Bob Dylan che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Ortigrandi. Quindi il 7 settembre per il Mozambico non è propriamente il giorno dell'indipendenza, ma il giorno dell'accordo che rese inevitabile e concreta appunto l'indipendenza del paese, che ha circa 35 milioni di abitanti, quindi poco meno rispetto all'Italia, ha una superficie che invece di circa 800.000 chilometri quadrati, quindi grosso modo 2,5 volte rispetto all'Italia. Come tante altre nazioni africane, anche il Mozambico ha una caratteristica molto particolare che si ricollega alla bandiera, che credo sia l'unica al mondo ad avere un'arma di assalto, un fucile di assalto. In sostanza la bandiera è composta da 3 bande orizzontali, verde, nere e giallo, partendo dall'alto verso il basso, separate da 2 strisce un po' più sottili di colore bianco. Sul lato del pennone si trova un triangolo rosso, al centro del quale è presente una stella a 5 punte gialla, sulla quale sono posti un libro aperto, una zappa e una baionetta incrociati. A occhio e croce direi che simboleggiano in qualche modo la difesa, l'agricoltura e l'istruzione. Nel frattempo, per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo per avvicinare alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Colgo l'occasione anche per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. In un caso o nell'altro torniamo alle personalità celebri all'interno del mondo della musica che legano il proprio nome alla data odierna. Il prossimo brano è uno di quelli che direi tutti quanti conoscono, ma non tutti sanno chi è l'autore. Bene, buon compleanno a Chrissy Hynde, leader del gruppo dei Pretenders. Il brano che ho scelto è Don't Get Me Wrong.

Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

E allora buon compleanno anche a Riccardo Del Turco, autore tra l'altro di Luglio, brano che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di lunedì 7 settembre del 2026, uno di quelli che viene voglia di cantare a squarciagola, soprattutto se come me siete diversamente giovani. Dunque entriamo nel vivo di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Tra poco vi proponiamo la prima intervista che è stata confezionata in occasione della conferenza del regionale dell'Est Europa per i veterinari che si è svolta la scorsa settimana presso il polo fieristico di Lubiana, dedicata soprattutto ai cani e ai gatti. Ai cani e ai gatti è dedicato il prossimo binomio musicale di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Cominciamo con Bachaman, di seguito Gino Paoli.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: allora tutto è pronto per la prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che riguarda, come detto, i veterinari che si occupano nello specifico dei cani e dei gatti. Lara Kral dell'Associazione Slovena Veterinari degli Animali da Compagnia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Presentami la vostra associazione.
1: La nostra associazione comprende 300 e più veterinari e ci occupiamo dell'educazione dei veterinari, quindi organizziamo congressi e corsi per veterinari.
0: Com'è il mercato in Slovenia? Mi par di capire che un po' in tutto il mondo occidentale, sicuramente in Italia dopo il Covid c'è stata una crescita di questo settore.
1: Sicuramente in crescita, meno bambini, più animali.
0: Infatti mi chiedevo se talvolta l'affetto che viene dedicato agli animali da compagnia in qualche modo tende a sostituire l'affetto che viene dato magari ad altri esseri umani.
1: Sì, certamente. Abbiamo sempre più casi dove le persone si occupano degli animali come se fossero i loro bimbi.
0: Ci sono dei trend ricorrenti che è possibile osservare sulla salute invece degli animali? Nel vostro caso, insomma, immagino si tratti principalmente di cani e di gatti.
1: Sì, siccome i cani e i gatti vivono con i loro padroni in simbiosi, ci sono certe patologie che si assomigliano, tipo se il padrone è stressato, anche il cane e il gatto è in stress, hanno problemi gastrici, enteriti e così via. Se il padrone è obeso, tante volte anche il cane e il gatto è obeso.
0: Si parla anche molto spesso nel mondo contemporaneo del cambiamento climatico. Questa estate è stata particolarmente calda. Ha un impatto il clima sugli animali?
1: Certo che sì, quest'estate è stata terribile. Abbiamo avuto tanti cani e gatti che hanno avuto problemi cardiovascolari a causa del caldo, quindi sì, varie allergie. E i cani sono anche tante volte, li tengono in casa, l'aria condizionata, qualche polmonite e così via, no?
0: Mi è capitato di aver visitato vari eventi collegati agli animali, incluse varie fiere per esempio di animali esotici. Chiaramente c'è un legame storico antropologico dell'uomo con tante razze animali. Secondo te c'è un limite agli animali che è legittimo, è giusto, è possibile tenere in casa come animali da compagnia?
1: Sì, già se si guarda i cani e i gatti, non tutti i cani possono vivere una vita normale nell'appartamento, è una vita tra virgolette sedentaria. Già lì ci sono le differenze. Se parliamo degli animali esotici, secondo me tante volte non vanno tenuti in casa. Il criterio sono le condizioni, se le persone possono rendere un ambiente confortevole e normale per un animale esotico.
0: Come mai hai deciso di diventare veterinaria?
1: Io non ho mai avuto altre idee. Già da piccola ho deciso di fare la veterinaria e lo faccio. Per me non è una professione, è un stile di vita.
0: Si può fare un parallelo tra i veterinari e i pediatri che lavorano con i bambini molto piccoli, nel senso che ti prendi cura di esseri viventi che in qualche modo non parlano?
1: Sì, sì, è molto simile. Sono molto simili i bambini e gli animali perché non parlano. Devi conoscerli molto bene per sapere che cosa non va e poi entrambi hanno i genitori.
0: Ed è una cosa positiva o negativa? Voglio dire, i genitori quando danno informazioni sul comportamento che hanno tenuto nei confronti degli animali, voglio dire, sono affidabili o no?
1: Dipende. Alcune volte sì, altre decisamente no.
0: E come in qualche modo si riesce a lavorare in maniera proficua con gli animali non avendo il canale, diciamo, della comunicazione verbale, della comunicazione, chiamiamola, razionale?
1: Si deve conoscere gli animali, quindi noi che lavoriamo con cani e gatti li conosciamo molto bene e si deve anche sapere qualcosa di etologia come di psicologia dei padroni, quindi non solo medicina veterinaria ma anche altre discipline, sì.
0: Una cosa che dicono spesso invece gli atleti coinvolti nel mondo dell'equitazione che lavorano insieme ad atleti che sono non parlanti, cioè i cavalli, e spesso mi dicono che l'essere parte di una squadra con un cavallo migliora tutta la comprensione emotiva sia degli animali che degli altri esseri viventi. Insomma, è una cosa che si può applicare secondo te anche ai veterinari?
1: Sì, perché noi sappiamo osservare, no? Non è soltanto il potere delle parole, ma l'osservazione del comportamento.
0: Lara Kral dell'Associazione Slovena dei Veterinari degli Animali da Compagnia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

Goblin, Profondo Rosso, tornando al 1975 citato in apertura di trasmissione, pare sia stato l'LP, il 33 giri più venduto in Italia in quell'anno. Ovviamente in tanti lo associano al film Profondo Rosso, regista Dario Argento. Bene, quest'oggi è il compleanno di Dario Argento, che pare prima di fare il regista era critico cinematografico. Credo che da giovane abbia scritto soprattutto per Paese Sera. Pare tra l'altro che le mani dell'assassino spesso nei suoi film erano le sue, e pare tra l'altro che per Profondo Rosso avrebbe voluto i Pink Floyd.

Nel frattempo ci stiamo avvicinando alle ore 9, quindi con il consueto appuntamento con gli aggiornamenti sul traffico nelle autostrade del nord-est denominato Viaggiando, e ci arriviamo ascoltando ancora Goblin Profondo Rosso.

0: C'era anche Tinkara Kovač nella serata di sabato a Velenje Vista, direttamente sul lago, in occasione della finale di Miss Universe Slovenia, nella quale in realtà sono stati assegnati anche vari titoli collegati ad altre nazioni, principalmente dell'area balcanica. Bene, Zoja Vernik-Šimek, ventenne di Maribor, è stata nominata appunto nuova Miss Universe Slovenia. Si tratta di un concorso in crescita, le ragazze sono sempre di più, molte davvero sono davvero molto belle, anche se poi uno degli elementi che caratterizza maggiormente questo evento riguarda la personalità. Infatti lo scopo di World Top Model è quello di formare le giovani ragazze per prepararle ad affrontare un mondo complicato e controverso come quello della moda, ma anche più in generale come il mondo dello spettacolo. E Miss Universe ha anche un impegno a 360 gradi per sensibilizzare su un tema importante, quello del rispetto, quello della violenza sulle donne. Il 5 dicembre ci saranno le finali mondiali a Milano, alcune ragazze sfileranno in realtà anche in occasione della Milano Fashion Week nel weekend del 25 e del 26 settembre. Nel frattempo ci sarà anche la finale italiana. Devo ammettere che in realtà seguo questa competizione da qualche anno, questa manifestazione da qualche anno, e mi par di poter dire che tante delle ragazze che si sono imposte negli anni scorsi, riguardandole adesso, si vede insomma che hanno una personalità e una disinvoltura molto diversa, sia nello sfilare che nell'approcciare le persone subito prima e subito dopo gli eventi, anche perché non è assolutamente semplice insomma fare il lavoro della modella. Spazio quindi alla prima intervista confezionata in occasione delle finali di World Top Model Slovenia, dove, lo ricordo, sono stati assegnati in realtà anche degli altri titoli relativamente a nazioni principalmente ubicate nell'area balcanica. Fiore Tondi, patron di World Top Model, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, finalmente torno in questa splendida nazione, la Slovenia, che io ormai mi sento di casa, è una grande famiglia che ho voluto anch'io creare con tantissime bellissime ragazze, e insieme con Cali stiamo portando questo grande progetto dove realmente portiamo i grandi valori che io ho portato in tutti i 5 continenti, e questo per me è una grande gioia.
0: Che idea ti sei fatto della finale nella quale sono stati assegnati i titoli per quanto riguarda la Slovenia ed altre nazioni dei Balcani? A me pare che l'evento in qualche modo sia in crescita.
1: Sì, questo ne sono molto soddisfatto, anche perché per noi non è importante chi vince, è importante chi ha i requisiti per fare questo lavoro, e su quello poi noi puntiamo, perché poi le coinvolgiamo gratuitamente nella nostra accademia, dove le creiamo, le formiamo, le miglioriamo e gli diamo quella grande visibilità sia a livello nazionale che internazionale, creandogli delle vere opportunità di lavoro. Perciò l'importante è che ci sono i requisiti, è la cosa bella che noi portiamo sempre avanti, c'è rispetto e stima della donna, e soprattutto da noi non si paga niente.
0: Quali sono i prossimi progetti?
1: I prossimi è la Fashion Week che noi abbiamo dal 22 al 28 di settembre a Milano. È un grande evento dove premiamo anche tutte queste giovani ragazze che finalmente realizziamo anche i loro sogni, perché per tutte le giovani ragazze, come tu sai, amico mio, il sogno di fare le passerelle importanti della Milano Fashion Week, Parigi e New York. Beh, noi iniziamo da Milano.
0: Capisco anche che la finale mondiale di World Top Model quest'anno si svolgerà a Milano.
1: Sì, Milano, come è ormai saputo in tutto il mondo, è la capitale della moda, insieme con Parigi, soprattutto in Europa. Perciò Milano quest'anno, il 5 di dicembre, alla Major Tunnel Virtual, una location particolare, avant-garde, che rispecchia, diciamo, la Miami Fashion.
0: Anche perché oggettivamente per fare questo lavoro la bellezza può essere anche un criterio importante, tuttavia conta anche molto la personalità delle modelle.
1: Quello è fondamentale, perché io spesso durante l'Academy curo molto la parte personale, la parte del carattere, perciò per me è fondamentale che la ragazza rispecchi i requisiti e l'etica professionale della nostra World Top Model Family.
0: Fiore Tondi, patron di World Top Model, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: È un piacere, caro Antonio, grande amico, e ci ritornerò, ma con il cuore, portando i grandi valori anche qui. Anzi, voglio dare un consiglio a tutte le giovani mamme, perché spesso avvicinano loro le loro figlie così giovani, di non dare troppa fiducia a tanta gente gente che non se lo merita, perché ci sono tante tante trappole. Noi combattiamo quei furti ben organizzati, che vi dico sempre, e di fare attenzione. Apparteniamo a un altro mondo noi, quelli dei grandi valori, perciò vicino a questo mondo della moda dove c'è tanta diffidenza, noi portiamo la serietà e la professionalità e la credibilità, perciò un ambiente sano e pulito.

0: Sofia Orlandini per l'inno di World Top Model Slovenia, che scorrendo bene il testo in qualche modo riflette quelli che sono i valori principali di questa manifestazione, che ha provato ad anticipare poco fa anche il patron Fiore Tondi. Dunque anche Sofia Orlandini si è esibita dal vivo nella serata di sabato a Velenje, nella quale, come detto, sono stati assegnati i titoli di Miss Universe Slovenia, ma anche di altre Miss Universe relativamente all'area balcanica. Andiamo a conoscere la storia particolare, per certi versi dolorosa, di questa giovane ragazza che in qualche modo sta cercando il riscatto attraverso la musica. Sofia Orlandini, cantante toscana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Com'è stato esibirti qui in Slovenia per la finale dei Balcani di World Top Model?
1: È stato davvero bellissimo, le persone qui sono molto calorose ed entusiaste e questo mi ha dato tanta forza. Con i loro applausi, le loro urla mi hanno reso davvero molto entusiasta, quindi il risultato è stato davvero ottimo, sono contentissima. Ho presentato il mio brano, la sigla di World Top Model, che è stata scritta da me e da Fiore Tondi per gli eventi di World Top Model, e non so se posso spoilerarlo, ma credo che lo farò, del reality, sarà la sigla del reality di World Top Model. La canzone parla della mia storia in realtà, però ho deciso di portare la voce di tutte le ragazze a giro per il mondo. Infatti in futuro la tradurrò in inglese così che tutti possano capirla meglio. Comunque parla appunto della mia storia, quella da modella. Ho lavorato nel mondo della moda una vita, da quando ero molto piccola, però purtroppo le agenzie di moda, quelle false, diciamo, chiamiamole false, mi hanno rubato tanto tempo, mi hanno rubato i sogni, mi hanno rubato la giovinezza, e questo mi ha lasciata triste. Io sono uscita dal mondo della moda molto rammaricata, ma molto molto delusa. Però non so se sia il fato, non so se sia qualcosa che mi è stato mandato. Poco dopo che ho lasciato il mondo della moda, ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Fiore Tondi, e il quale mi ha mostrato il mondo di World Top Model, mi ha aperto le porte, mi ha aperto le sue braccia alla sua enorme famiglia, ed io mi sono innamorata nuovamente, per cui ho deciso di tornare nel mondo della moda con il canto, ovviamente, che è sempre stato parte di me, e di scrivere questa canzone per proteggere le nostre ragazze e portare la mia voce, ma anche la loro, a giro per tutto il mondo.
0: Quali sono le opportunità e quali sono le difficoltà per una giovane cantante che intraprende questa carriera nel contesto italiano, nel contesto toscano, dal tuo punto di vista?
1: Allora, sicuramente un punto a favore è il pubblico, che è sempre molto caloroso. Il bello del pubblico attuale di oggi è che sanno ancora riconoscere quando c'è del talento, quando c'è dell'impegno e quando c'è tanta passione, e quindi questo mi gratifica più di tutti i sacrifici che starò per dire. Ovviamente sacrifico tanto tempo, cioè non è sacrificato, io lo chiamerei più investito, perché investo in me, nella mia carriera, nella mia formazione continua e costante, però ovviamente manca ad altro, magari sacrifico certe amicizie che ormai, cioè, ho tanti amici carissimi, che anzi vorrei salutare tutti i miei amici, però ci tengo a dire che a volte il tempo glielo levo, ecco, lo levo a loro, levo alla mia famiglia, perché come puoi vedere io sono toscana, ma adesso siamo in Slovenia, l'altro giorno ero a Budapest, andrò in Spagna, poi andrò nel sud Italia, poi andremo in Cina, andremo a Zanzibar, andremo davvero in tutto il mondo, però sono una sola e quindi non posso essere in più posti allo stesso tempo, quindi molto impegno, poco sonno molto spesso, però davvero la gratifica dopo che mi torna indietro è immensa, quindi non rinuncerei mai a questo lavoro.
0: Che rapporto hai con i social media invece?
1: Allora, è un amore odio, nel senso che non mi è mai piaciuto usare tanto i social, però ormai al giorno d'oggi devo farlo, quindi è qualche anno che sto imparando ad usarli meglio, mi stanno aiutando ovviamente a farlo, mi supportano tuttora. E al giorno d'oggi diciamo che per essere da così poco che li usiamo ho anche un buon seguito, quindi sono contenta del risultato, anche se non li ho mai amati, devo dire. E tuttora, sono sincera, non li amo, non sono parte di me, però pazienza, li usiamo e impariamo a volerci bene.
0: Che rapporto hai invece con il tuo corpo? Che rapporto hai invece con l'attività fisica e sportiva?
1: Allora, con l'attività fisica partirei da quello per dopo parlare del corpo, perché hai aperto un argomento argomento molto molto particolare perché segna molto la mia vita. Comunque con lo sport io sono molto amica, è uno dei miei migliori amici. Ho praticato danza classica per tantissimi anni, ora attualmente vado in palestra, frequento costantemente una palestra ed in più faccio cerchio aereo. Non so, hai presente l'acrobatica aerea, la danza aerea? Ecco, faccio cerchio aereo, quindi mi piace volteggiare nell'aria, trasferire la danza che prima facevo a terra in aria, mi piace molto. E costantemente frequento anche una palestra per allenare sempre la mia muscolatura e l'elasticità. Per quanto riguarda invece, mi hai chiesto che rapporto ho con il mio corpo, e questa domanda è molto delicata ma anche molto interessante. Io purtroppo fino a pochi anni fa non avevo un bellissimo rapporto con il mio corpo, anzi avevo un rapporto estremamente brutto con il mio corpo, perché ho sofferto di anoressia per tanti anni e sono stata anche ricoverata in ospedale. Uno dei motivi anche per i quali sono uscita dal mondo della moda quando ero più piccola, perché stava pesando tanto a me, alla mia famiglia, e infatti per un periodo non ho praticato nessun tipo delle mie attività per purtroppo restare in un ospedale per via dell'anoressia, però ne sono uscita più forte di prima. Questo è un messaggio per tutte le ragazze che al giorno d'oggi soffrono di anoressia: si può uscire, dobbiamo uscire, dovete crederci, perché con la costanza, con il lavoro e con l'impegno ce la potete fare tutte. Tutte.
0: Hai invece un suggerimento per magari quelle persone giovani che stessero pensando di intraprendere una carriera come cantanti?
1: Certo, allora innanzitutto studiate ragazze, è importantissimo. Non credete a chi vi dice che non dovete studiare, che voi siete già brave così. Questo non è vero, perché si può nascere con tantissimo talento, ma bisogna sempre continuare a portarlo avanti. Oddio, adesso mi veniva improve in inglese. Oltre a questo, buttatevi, cioè non abbiate paura di esibirvi in pubblico, cercate i concorsi, anche quelli locali, anche i più piccoli, anche se non vi portano a niente, anche se qualcuno può dire che sono truccati, voi fatevene soltanto un gran bagaglio per acquisire sicurezza sul palco e davanti alle telecamere. Davvero è importantissimo, dovete mangiare il pubblico e diventare i cosiddetti animali da palcoscenico.
0: Sofia Orlandini, cantante toscana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille a tutti, un piacere sempre. Let's go.

0: Amy Winehouse, una delle icone rappresentate nel Museo Ebraico di Berlino, talento e sregolatezza per un artista che ci ha lasciato ai noi troppo presto, in precedenza Budapest per George Ezra che simboleggia l'Ungheria. Bene, parliamo delle giornate europee della cultura ebraica che in Slovenia hanno preso il via nei giorni scorsi, con l'Ungheria che riveste il ruolo di paese focus. Dunque viviamo in un momento decisamente controverso sotto tanti punti di vista. La mia impressione è che in questo periodo storico bisogna in qualche modo avere un approccio integrato rispetto ai diritti umani, dato che viviamo in una società complessa nella quale rivestiamo simultaneamente diversi ruoli, abbiamo identità composte da vari fattori ed è un attimo ritrovarsi da essere parte della maggioranza o essere parte di una minoranza. Inoltre, in molti casi la diversità culturale è davvero una componente importante nel nostro vivere quotidiano. In sostanza, chi lotta per i diritti umani, secondo me, non dovrebbe avere un approccio legato a una sola dimensione della discriminazione, ma un po' a tutte. Più che lottare forse contro la discriminazione, potrebbe essere un'idea quella di promuovere quella che è l'inclusione sociale, dove tutti in qualche modo si possano esprimere. In ogni caso, ascoltiamo un'intervista registrata sabato a Lubiana. Zoltán Turóczi, direttore del Centro Culturale Ungherese in Slovenia, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti amici italiani a Slovenia.
0: Dunque, capisco che l'Ungheria riveste un ruolo particolare all'interno delle giornate europee della cultura ebraica qui in Slovenia.
1: Sì, siamo paese onorario di questa grande manifestazione. Per noi è molto importante perché la cultura ebraica è una grande parte della cultura ungherese. Siamo un paese che molti ebrei vivono ancora oggi, per grazia di Dio, e poi abbiamo una grande tradizione culturale ebraico-ungherese praticamente.
0: Che cosa è successo nell'inaugurazione?
1: È stato un grande concerto di band Hamsta, musica di Klezmer, e poi è stato anche inaugurazione di esibizione, e poi concerti anche di cultura classica, e poi abbiamo un grandissimo evento gastronomico con Lili Lantos, che è la regina del gastronomia ebraico di Ungheria, con un speciale dolce che si chiama Flódni. Una bella trattativa. E anche poi c'è la film di László Nemeseles, Oscar film, con noi attore Gisa Rurik, una grandissima gioia per noi.
0: Quali sono i prossimi eventi in programma?
1: Allora, abbiamo molti eventi nelle prossime settimane. Abbiamo una grande esibizione nel Centro Culturale Ungherese e poi ho avuto un grandissimo concerto a Pirano, chiesa San Giorgio, giorno di Santo Stefano, primo re di Ungheria. È stata una grande gioia per noi. Grandissimo concerto. La ministra della cultura di Slovenia è stata con noi. Una bella serata.
0: Budapest ospita anche l'European Youth Center, il centro giovanile europeo del Consiglio d'Europa, che è un'istituzione che organizza tante attività formative ed educative per giovani che provengono da tutta Europa, quindi da tutti i membri del Consiglio d'Europa che sono di più dell'Unione Europea. Ha un approccio ai diritti umani molto integrato. Non credi che questo approccio sia fondamentale nel mondo nel quale viviamo?
1: Assolutamente. Per il nostro mondo che viviamo è il dialogo, la conoscenza della diversa cultura è molto molto importante, e specialmente per la gioventù questo è una cosa molto molto molto importante.
0: Zoltán Turóczi, direttore del Centro Culturale Ungherese in Slovenia, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie, un grande abbraccio a tutti gli amici italiani.

Maggie Gu, DJ e produttrice sudcoreana, che era sul palco di un evento Ferrari a Milano a ridosso del Gran Premio d'Italia che si è disputato ieri. Diciamo che l'evento è stato precursore, diciamo così, di un weekend non andato esattamente bene né per le Ferrari né per Leclerc. Il giovane monegasco infatti è salito in console davanti al pubblico con a suo fianco Peggy Gu, ha iniziato la performance schiacciando probabilmente però un tasto sbagliato, ha mandato in tilt il sistema ma anche le orecchie dei presenti. Bene, la corsa di Leclerc è finita anche abbastanza subito, con la Ferrari che si è stampata su un muretto. Il monegasco non credo si sia fatto nulla, tuttavia subito dopo il botto è parso un po' triste e in parte anche un po' confuso, cosa tutto sommato normale insomma quando ci si schianta a quelle velocità, nel senso che talvolta noi siamo portati a pensare ai piloti di Formula 1 come se fossero un po' dei supereroi, ma in realtà sono umani. Tuttavia questo principio è messo in dubbio da Kimi Antonelli, che ieri ha fatto una vera e propria impresa, partito in ultima posizione per aver cambiato il motore, ha poi vinto la gara rimontando due volte fino alla prima posizione. Tanti sorpassi del giovane bolognese che a un tratto è finito sulla ghiaia al termine di un duello con il compagno di scuderia, il britannico Russell, che poi in realtà è stato comunque superato. In ogni caso, molto spesso insomma il primo rivale, il primo tra virgolette nemico di ogni sport a motori è probabilmente il compagno di squadra, il compagno di scuderia, perché lì hai un riferimento diciamo così più diretto. Chiaro che probabilmente Antonelli insomma guida la macchina migliore, tuttavia devi essere anche bravo, devi avere anche talento per compiere le imprese come quella di ieri. Insomma Antonelli è nettamente al comando del mondiale di Formula 1 a dispetto della giovane età. In ogni caso ieri insomma alla fine le Mercedes di Antonelli e Russell hanno chiuso la gara nelle prime due posizioni, terzo l'olandese Verstappen su Red Bull, sesto il britannico Hamilton sull'altra Ferrari. Era da una vita che un pilota italiano insomma non vinceva a Monza, era da una vita che un pilota italiano non fosse in lotta per il titolo. Bene, i tifosi italiani hanno festeggiato a lungo ieri la vittoria di Antonelli. Io tra l'altro ho guardato anche un pezzo di gara, era da tempo che anch'io non dedicavo attenzione alla Formula 1 e devo dire che le gare sono molto più divertenti e dinamiche di quanto le avevo in qualche modo lasciate. Vedremo cosa succederà la prossima settimana, perché si prospetta un evento interessante, il Gran Premio di Spagna al Madring, un circuito cittadino a Madrid. Se il weekend del Gran Premio d'Italia si era aperto quindi con Peggy Gu e una performance non eccellente di Leclerc in console, si è chiuso con il pubblico che giustamente era contento per la vittoria di Antonelli e cantava a squarciagola un brano dei Ricchi e Poveri. Quale? Questo.

0: La settimana.
1: Il primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades.
0: Let's go.

E parliamo anche di calcio in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, cominciando dalla Serie A. Dunque, ieri sera ho visto un bel pezzo, devo dire, di Juventus-Milan, uno dei big match di giornata che è finito 1-1. Succede tutto in buona sostanza nel finale: prima un palo di Conceição, di seguito i due tecnici si scatenano, prima Amorim getta nella mischia tra gli altri Cirkwez e Sissé. Bene, Cirkwez cambia gioco da destra a sinistra, controllo clamorosamente preciso di Sissé, dribbling secco e conclusione potente sul palo lontano che filtra tra l'altro tra le gambe di vari difensori senza lasciare quindi margine di manovra al portiere vicario. Reagisce Spalletti che butta nella mischia Gatti dandogli anche le mansioni da centravanti. Bene, nel recupero il 4 bianconero in sacca di testa alla rete dell'1-1 che chiude la partita, finita anche con un po' di tensione. Per quanto riguarda la classifica, in testa ci sono Inter e Roma che vincono in casa in rimonta rispettivamente contro Napoli, vestito tra l'altro di biancorosso, e Atalanta, un battiribatti risolto da Politano, un sinistro potente e preciso di Højlund da fuori, avevano spianato la strada ai partenopei. L'Inter però reagisce con Di Marco, eletto tra l'altro di recente miglior giocatore della Serie A dai suoi colleghi, che mi pare tra l'altro avesse anche colpito una traversa su punizione. Insomma, serve a Lautaro Martinez un pallone da spingere in rete per il 2-1, di seguito il pareggio arriva con un bel colpo di testa di Thuram, varie occasioni di ambo le parti fino alla zampata di Lautaro Martinez che fissa il finale sul 3-2, mentre un bolide di Ederson aveva portato in vantaggio l'Atalanta all'Olimpico. Pali, traverse, azioni, insomma un po' di tutto fino al colpo di testa di Hermoso nel finale per il provvisorio 1-1. Prologo al bel gol di Sule che si invola sulla destra, dribbling secco e sinistro potente e preciso sul primo palo per il 2-1. Altri risultati del terzo turno: dunque Bologna-Sassuolo 2-2, Parma-Monza 1-1, Frosinone batte Venezia 3-2, a Genova Como batte Genoa 4-1. A pochi giorni dal centenario la Fiorentina invece esonera il tecnico Grosso che perde anche contro il Torino in casa per 2-1. Chiudono il quadro Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio che sono in programma quest'oggi. Per quanto riguarda la Slovenia, colpaccio del Koper che passa 1-0 sul campo dei campioni in carica di Zelje, il Maribor non va oltre l'1-1 in casa col Mura, Lubiana batte Grosuplie 3-0, Alumini Bravo 0-0, Nafta 3, Lendava 1. Tutto bene direi in Croazia per il Rijeka che batte 4-1 l'Osijek, Varaždin Istra Pola 0-0. Devo dire però che in Italia si è parlato e anche tanto di Sfera e Basta, rapper milanese che si è presentato a San Siro in compagnia di una decina di ragazze davvero splendide. La domanda è: che cosa c'è esattamente di sbagliato? Voglio dire, le ragazze non sembravano essere state né obbligate né maltrattate, né mi pare siano state vittime di alcun tipo di violenza. Tra adulti consenzienti, a occhio e croce, direi che se non si nuoce a se stessi, agli altri, all'ambiente, si può fare un po' ciò che si vuole. Allora noi ce l'ascoltiamo, Sfera e Basta con Madame in Tu mi hai capito.

destini sportivi d'Italia e Turchia si sono intrecciati a più livelli nei giorni scorsi, innanzitutto per la rissa nel derby di calcio di Istanbul, Fenerbahce e Beşiktaş, tra lo slovacco Škriniar e il serbo Vlahovic, tra l'altro derby anche in Serbia con la Stella Rossa che batte 2-1 il Partizan. Insomma, i due si sono azzuffati insultandosi in italiano, entrambi a segno tra l'altro con la vittoria del Beşiktaş di 2-1, decide appunto un gol di Vlahovic. Maggiore interesse è stato giustamente dedicato agli europei di pallavolo femminile, da qui Mila e Shiro di Cristina D'Avena, con l'Italia che perde la finale contro la Turchia, partita bellissima tirata finita al tie break, elemento non trascurabile, si giocava a Istanbul contro una squadra davvero fortissima. Italia e Turchia sono state anche tra le principali protagoniste dei giochi del Mediterraneo 2030 ospitata dall'Italia, con Taranto capofila di un consorzio territoriale che ha coinvolto vari territori della Puglia. Bene, l'Italia ha stravinto il medagliere, in tutto ha ottenuto 224 medaglie di cui 74 d'oro, la Turchia seconda ne ha vinte 111 di cui 41 d'oro. I giochi hanno partecipato oltre 3.800 atleti provenienti da 26 paesi, per lo più affacciati sul mar Mediterraneo, ma anche alcuni senza sbocco diretto sul mare, come Andorra, la Serbia oppure il Kosovo, ma anche il Portogallo, che però in qualche modo appartengono alla macroarea culturale, diciamo così, del Mediterraneo. Non ci sono né la Palestina né Israele, perché la finalità di questi giochi è in qualche modo la promozione della pace e del dialogo. In questa edizione c'erano anche degli sport tradizionalmente, diciamo così, inusuali, come il nuoto pinnato, la maratona con i pattini a rotelle. In ogni caso, terza nel medagliere, finita la Grecia per l'Italia, è il sesto successo di fila nel medagliere appunto dei giochi del Mediterraneo. Per quanto riguarda la Croazia, 6 ori, 18 argenti, 15 bronzi, la Slovenia 3 ori, 4 argenti e 12 bronzi. Italia e Slovenia, ma anche la Turchia in realtà, saranno tra le protagoniste degli europei di volley maschile in programma tra il 9 e il 26 settembre in Italia, con Assago, Modena, Napoli e Torino, ma anche la Bulgaria con Sofia, la Finlandia con Tampere e la Romania con Cluj-Napoca. L'Italia è nello stesso gruppo di Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Siamo nel gruppo A e tra poco continuiamo a parlare di sport, soprattutto sloveno. Nel frattempo torniamo alla musica latinoamericana, mi viene da dire, con Benny Blanco, Serena Gomez e Becky G. Il brano è Te Olvido.

Si osserva una giornata di pausa invece alla Vuelta di Spagna di ciclismo. Ieri la Palma del Rio Cordova di 190 km andata al belga Van Aert, maglia amarilla sulle spalle dello spagnolo Erik Mas, che ha 2.08 sull'austriaco Gall, 2.10 sullo sloveno Roglic, sesto a 6.14 invece il giovane talento Omerzel, che si è anche imposto nella Vera Calaralto di 166 km. Pogacar, come noto, si è invece ritirato di seguito ad una caduta. In precedenza aveva già vinto 3 tappe ed era primo in classifica. Per quanto riguarda l'arrampicata sportiva, la Coppa del Mondo ha fatto tappa a Capodistria, le vittorie sono andate al giapponese Neo Suzuki in ambito maschile e, ovviamente mi viene da dire, a Janja Garnbret, Slovenia, in ambito femminile. Torniamo alla musica, però, in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, adesso tocca ad Olivia Rodrigo.

E con Saif che cita espressamente Cannavaro e indirettamente Silvio Berlusconi, arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi per questo lunedì 7 settembre del 2026. Grazie anche ai tecnici Bojan Hlastec e Jure Zolia. Grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8, mentre alle 10.30 vi confermo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria, bentrovati con il primo appuntamento della giornata con l'informazione, il notiziario delle 6:15 in studio Corrado Cimadori. In una missiva inviata dalla Cancostiera al governo, il presidente Alberto Scariani esprime forte preoccupazione per i tagli e le incertezze operative che minacciano la programmazione radiotelevisiva in lingua italiana tutelata dagli articoli 5 e 64 della Costituzione. L'istanza denuncia un calo di risorse finanziarie e personale con previsioni di ulteriori riduzioni fino al 20% nel piano finanziario 2027 e la mancata consultazione preventiva degli organi rappresentativi della minoranza. Per contrastare l'ipotesi di riforma della legge RTV che ridurrebbe lo status dei programmi a meri contenuti, la Cancostiera chiede il ripristino dell'autonomia editoriale e gestionale, una ripartizione trasparente e vincolata dei fondi statali e del canone, la creazione di un'unità programmatico-produttiva autonoma. La Fondazione Hinda Rajab ha presentato alla Polizia e alla Procura di Stato una denuncia penale nei confronti del ministro israeliano Gideon Saar, atteso questa settimana a Lubiana per prendere parte all'inaugurazione dell'ambasciata israeliana. La Fondazione lo accusa di genocidio, di crimini di guerra e tortura. Saar arriverà mercoledì in Slovenia alla guida di una delegazione economica. Sulla vicenda è intervenuto sui social anche il premier Janez Janša, spiegando che la Slovenia è l'unico paese della regione a non avere finora un'ambasciata israeliana residente, mentre sono presenti rappresentanze diplomatiche israeliane in Italia, Austria, Ungheria e Croazia. Janša ha definito l'azione dell'attuale governo una normalizzazione della politica estera slovena e ha accusato la precedente coalizione guidata da Robert Golob di aver provocato con la sua politica enormi danni economici. L'opposizione chiede con insistenza la rimozione del presidente del Parlamento Zoran Stevanović a seguito dell'emersione di una terza condanna definitiva a suo carico per una truffa risalente al 2008. I partiti di centro-sinistra sostengono che i suoi precedenti, che includono anche condanne per minacce gravi e tentata truffa assicurativa, dimostrino una mancanza di integrità incompatibile con l'incarico, attribuendo la responsabilità della sua permanenza alla coalizione di governo. Dal canto suo, Stevanović liquida le accuse come un attacco strumentale per distogliere l'attenzione dai procedimenti giudiziari a carico del leader di Movimento Libertà, Robert Golob, precisando che si tratta di vicende concluse da tempo. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, sono poco più di 1,6 milioni gli aventi diritto al voto per elezioni locali del 15 novembre. Dal totale sono stati esclusi oltre 100.000 cittadini extra Unione Europea con residenza permanente a seguito delle recenti modifiche legislative che hanno revocato loro il diritto di voto. Questa decisione riduce la soglia di firme di sostegno necessarie per le candidature dei cittadini a sindaco e al Consiglio Comunale. La cifra degli elettori potrebbe subire variazioni in caso di un intervento della Corte Costituzionale a seguito del ricorso dell'opposizione. Il governo ha approvato la proposta di legge per ridurre gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti, destinando aiuti soprattutto agli autotrasportatori e ai settori agricolo, forestale e della pesca. L'obiettivo è limitare l'impatto dei maggiori costi sui prezzi di alimentari, trasporti e altri beni. Lo Stato coprirà fino al 70% dei costi aggiuntivi del gasolio per gli autotrasportatori rispetto a un prezzo di riferimento, con possibilità di richiedere gli aiuti retroattivamente dal 4 giugno. Sono previsti inoltre interventi specifici per agricoltura e silvicoltura e un contributo di 150 euro per pneumatici ad alta efficienza energetica classe A o B, finanziato con 5 milioni di euro. L'attuazione delle misure sarà gestita da Borzen. E dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un notevole aumento. In crescita di 5,1 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,67 euro a litro. Ancora più marcato l'aumento del diesel, rincarato di 12,8 centesimi a 1,93 euro. del gasolio da riscaldamento, che è aumentato di 13,2 centesimi attestandosi a 1,54 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. Il ministro degli esteri della Bosnia ed Erzegovina, Elmedin Konaković, ha annunciato che le relazioni diplomatiche con la Serbia saranno ridotte a livello minimo a causa della glorificazione dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, preannunciando il ritiro di una parte del personale dell'ambasciata a Belgrado. La decisione comporta il richiamo di tutto il personale, tranne l'ambasciatore e il console, spostando le funzioni consolari sulle sedi di Zagabria e Podgorica. Il provvedimento giunge in seguito ai funerali di Mladic con gli onori militari e alla presenza di rappresentanti serbi. Il ministro ha infine chiesto un intervento di Bruxelles, evidenziando l'incompatibilità di tali celebrazioni con gli standard richiesti a un paese candidato. Brevemente ancora lo sport. Due incontri hanno completato il quadro del terzo turno di campionato di Serie A di calcio. La Lazio supera in rimonta 2-1 in trasferta all'Udinese e resta punteggio pieno. La squadra di Gattuso riaggancia Inter e Roma in vetta alla graduatoria a punteggio pieno. E successo interno di misura nell'altro confronto del Cagliari, batte 1-0 il Lecce. Stasera prende il via con le prime sei partite del turno di qualificazione alla Champions League 2026-2027. Il match clou della giornata inaugurale è Real Madrid-Inter. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 7:15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie per l'ascolto, a risentirci. Vi ricordo, sono le 6:22 primi.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 8 settembre, buongiorno e benvenuti. Iniziamo segnalando che sulla A31 della Valdastico si è verificato un incidente in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, a causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7:15. La Cancostiera scrive al governo: allarme per Italia, i programmi italiani di RTV. Nuove polemiche su Stevanovic, l'opposizione ne chiede le dimissioni. Il futuro è nucleare, l'appello degli esperti a Lubiana. Scandalo rifiuti in Croazia, Plenković promette bonifiche rapide dopo le proteste. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un'area di alta pressione si è spostata sui Balcani e il Mar Nero, sull'Europa settentrionale si sono formati diversi nuclei ciclonici, mentre un fronte freddo si sta avvicinando alle Alpi. È preceduto da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni: oggi cielo sereno con temperature massime da 28 a 34 gradi centigradi. Domani, mercoledì, dapprima parzialmente sereno con successivi annuvolamenti. Periodi di sole solo ad est, locali rovesci e temporali interesseranno le regioni occidentali già nel primo pomeriggio. Il maltempo si estenderà successivamente alle regioni orientali. Temperature minime mattutine da 12 a 19, massime da 25 a 32 gradi. Giovedì cielo nuvoloso con precipitazioni sparse nel litorale anche a carattere temporalesco. Soffierà vento da est, bora lungo la costa. Temperature in netto calo. Venerdì tempo analogo. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani. Rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Vrhnika e Lubiana, sempre sulla A1. Traffico ostacolato tra Unez e Postumia in direzione Capodistria a causa di un'auto in panne.
2: Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata martedì 8 settembre. I titoli: la Cancostiera scrive al governo allarme per i tagli ai programmi italiani di RTV, nuove polemiche su Stevanovic, l'opposizione ne chiede le dimissioni, il futuro è nucleare, l'appello degli esperti a Lubiana, scandalo rifiuti in Croazia, Plenković promette bonifiche rapide dopo le proteste. Teste.

0: Buongiorno da Corrado Cimador. La comunità autogestita costiera della nazionalità italiana lancia l'allarme. Alcune proposte di modifica alla legge sulla radiotelevisione Slovenia e i tagli previsti nel bilancio 2027 rischiano di indebolire la garanzia di un programma stabile per la comunità italiana. Una richiesta di chiarimenti è stata inviata ieri al governo, Ministero della Cultura e Commissione parlamentare per le comunità nazionali. Il servizio di Barbara Costamagna.
1: Rischia di saltare la garanzia di un programma radiotelevisivo stabile per la comunità italiana autoctona. E l'allarme lanciato oggi dalla comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, che ha scritto al segretariato generale del governo, all'ufficio per la nazionalità, al ministero della cultura e alla commissione parlamentare per le comunità nazionali. La lettera, firmata dal presidente Alberto Scheriani, richiama gli articoli 5 e 64 della Costituzione, che impongono allo Stato di tutelare i diritti delle comunità italiana e ungherese, incluso lo sviluppo dell'informazione pubblica. Una garanzia concretizzata dalla legge sulla radiotelevisione slovenia, che prevede un programma radiofonico e uno televisivo per ciascuna comunità. Il nodo principale è la proposta di modifica dell'articolo 3 della legge, che sostituirebbe il termine programma con quello più generico di contenuti. Una proposta fatta da RTV Slovenia. Per la CAN Costiera non si tratta di una questione di parole. Il concetto di programma garantisce continuità, struttura editoriale, responsabilità e personale dedicato, oltre a basi più solide per il finanziamento. Preoccupa anche il piano finanziario di RTV Slovenia per il 2027, che prevede per i programmi italiani un taglio di circa il 20% sulle risorse per materiali, energie e servizi, oltre a una riduzione dei costi variabili e del personale. La comunità valuta invece positivamente l'intenzione del Ministero della Cultura di chiarire le regole di finanziamento, ma chiede che la modifica dell'articolo 30 mantenga la stabilità attuale. Tra le richieste, un'unità produttiva autonoma per legge, piena accessibilità satellitare per TV Capodistria e un coinvolgimento da parte delle istituzioni interpellate.
0: La Fondazione Hind Rajab ha presentato alla Polizia e alla Procura di Stato una denuncia penale nei confronti del ministro israeliano Gideon Saar, atteso questa settimana a Lubiana per prendere parte all'inaugurazione dell'ambasciata israeliana. La Fondazione lo accusa di genocidio, di crimini di guerra e tortura. Saar arriverà mercoledì in Slovenia alla guida di una delegazione economica sulla vicenda. È intervenuto sui social anche il premier Janez Janša, spiegando che la Slovenia è l'unico paese della regione a non aver finora un'ambasciata israeliana residente, mentre sono presenti rappresentanze diplomatiche israeliane in Italia, Austria, Ungheria e Croazia. Janša ha definito l'azione dell'attuale governo una normalizzazione della politica estera slovena e ha accusato la precedente coalizione guidata da Robert Golob di aver provocato con la sua politica enormi danni economici. Il governo ha approvato la proposta di legge di intervento per attenuare le conseguenze dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Gli aiuti saranno destinati soprattutto agli autotrasportatori e ai settori agricolo, forestale e della pesca, con l'obiettivo di evitare che i maggiori costi si traducano in rincari di alimenti, trasporti e altri beni. Lo Stato coprirà agli autotrasportatori fino al 70% dei costi aggiuntivi del gasolio rispetto a un prezzo di riferimento. Gli aiuti potranno essere richiesti retroattivamente a partire dal 4 giugno. Una misura specifica è prevista anche per l'agricoltura e la silvicoltura. La legge introduce inoltre contributi per l'acquisto di pneumatici ad alta efficienza energetica, pari a 150 euro per pneumatico. Per questa misura sono previsti 5 milioni di euro. L'attuazione delle misure sarà affidata alla società Borzen. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un notevole aumento. In crescita di 5,1 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così €1,67 al litro. Ancora più marcato l'aumento del diesel, rincarato di 12,8 centesimi a €1,93 al litro, e dal gasolio da riscaldamento, che è aumentato di 13,2 centesimi attestandosi a €1,54 al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. Nuovi attacchi e polemiche colpiscono il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic in seguito alla scoperta di un'ulteriore condanna definitiva per truffa risalente a 15 anni fa. Mentre l'opposizione esige le sue dimissioni accusandolo di aver fatto di frodi e minacce un vero e proprio stile di vita, il diretto interessato classifica le condanne come vicende ormai superate e rifiuta di commentare, denunciando una manovra politica volta al distogliere l'attenzione dai problemi reali. Il servizio di Alessia Mitter.
2: Storie e sentenze del passato tornano a scuotere il panorama politico e travolgono nuovamente il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic. Secondo un estratto di sentenza diffuso dal portale Terma e ripreso da Pop TV, nel 2008 Stevanovic convinse una donna a prestargli 2.800 euro promettendo di restituirle la somma e offrendo come garanzia un'automobile di cui non era nemmeno proprietario. Per tale vicenda venne condannato nel 2010 a 6 mesi di reclusione con la condizionale e al risarcimento del danno. Lo stesso portale ha inoltre rivelato un'ulteriore decisione giudiziaria che ha imposto a Stevanovic un risarcimento di 2.500 euro a favore dell'ex vice sindaco di Kran, Janez Černé, per false accuse di corruzione. Queste nuove indiscrezioni si sommano a precedenti condanne passate in giudicato, una risalente al 2004 per minacce gravi contro l'incolumità di una persona e un'altra per tentata truffa ai danni di un'assicurazione. Le rivelazioni hanno scatenato la dura reazione dell'opposizione, che chiede di approvare la mozione di sfiducia già presentata a luglio. Movimento Libertà ha dichiarato che frodi e minacce non costituiscono casi isolati, ma un vero e proprio stile di vita, aggiungendo che la cancellazione delle condanne non elimina la gravità dei fatti. Sulla stessa linea si sono schierati i socialdemocratici, che attribuiscono al governo la piena responsabilità per il mantenimento dell'incarico, e il partito Levizza Sinistra, la cui coordinatrice Asta Vrečko ha evidenziato la mancanza di integrità dell'esponente, definendo la situazione il punto più basso della politica nazionale. Ad appoggiare invece il leader di Resnica Verità è stato il blocco NSI Popolari e Focus. Dal canto suo, Stevanovic e il suo staff rifiutano di entrare nel merito di trascorsi giudiziari considerati ormai datati e conclusi, liquidando il caso come un attacco pretestuoso e una manovra orchestrata per distogliere l'attenzione dai procedimenti in corso a carico del leader dell'opposizione Robert Golob.
0: La presidenza dell'Associazione dei Comuni della Slovenia ha chiesto una soluzione più rapida ai problemi di accesso ai dati sui proprietari degli immobili che circa da un anno e mezzo ostacolano il lavoro delle amministrazioni locali. L'ente ha discusso anche dell'incompatibilità della carica di sindaco con altre funzioni e attività. La presidenza ha poi sostenuto la proposta di aumentare la quota pro capite destinata ai comuni per il 2027, propone 960,60 euro per abitante e per il 2028 1.002,38 euro. Chiede inoltre che già quest'anno la quota venga aumentata dagli attuali 835 ad almeno 855 euro per abitante. Secondo l'associazione, l'incremento è necessario a causa del sensibile aumento dei costi sostenuti dai comuni per lo svolgimento delle mansioni. Il Ministero dell'Ambiente sta preparando una soluzione permanente per impedire l'ingresso dell'acqua salata nei terreni agricoli di Ancarano. Una nuova paratoia sul canale periferico permetterà di garantire l'irrigazione e al contempo proteggere l'area dalle alluvioni. Nel frattempo lo sbarramento provvisorio sta impedendo con successo l'ingresso dell'acqua marina e consente agli agricoltori di irrigare i campi. Agricoltori e residenti denunciano il problema da tempo, in particolare dopo l'allagamento dei campi avvenuto lo scorso febbraio a causa dell'alta marea e delle forti piogge che aveva minacciato anche diversi edifici. Il comune ha attribuito la situazione a un intervento inadeguato di sistemazione del canale, mentre il porto di Capodistria respinge le accuse, sostenendo che i lavori abbiano invece aumentato la sicurezza dell'area. La crescente domanda di energia elettrica e la necessità di garantire forniture stabili e a prezzi accessibili stanno riportando il nucleare al centro del dibattito energetico europeo e quanto emerso ieri a Lubiana durante la conferenza internazionale Il futuro è nucleare, dove esponenti della politica, dell'economia e del settore energetico hanno sottolineato la necessità di accelerare lo sviluppo dell'energia atomica, riducendo gli ostacoli burocratici e facendo gli investimenti e la formazione di nuove competenze. Sentiamo Maja Novak.
3: L'eurodeputato Matei Tonin, organizzatore della conferenza, ha sottolineato che il fabbisogno di energia elettrica è destinato ad aumentare e che l'Unione Europea deve prepararsi per tempo a soddisfarlo. Secondo Tonin, la transizione verde dovrebbe puntare maggiormente su tecnologia, innovazione e sviluppo, includendo il nucleare tra gli elementi della futura strategia energetica europea. La direttrice generale della Camera di Commercio, Vesna Nachtigall, ha indicato nella disponibilità di energia affidabile e a prezzi accessibili una delle condizioni fondamentali per raggiungere gli obiettivi strategici e mantenere la competitività delle imprese. La Slovenia, a suo avviso, necessita di una strategia energetica di lungo periodo, nella quale il nucleare rappresenti una componente importante. Anche il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, ha evidenziato il legame tra sicurezza energetica e crescita economica, sottolineando la necessità di ridurre la dipendenza dalle forniture esterne. Il governo intende adottare durante l'attuale legislatura misure decisive per lo sviluppo del progetto del secondo blocco della centrale nucleare di Krško. Secondo Vrtovec, la transizione energetica non può basarsi esclusivamente sulle fonti rinnovabili e il nucleare dovrebbe essere considerato una componente della strategia volta a garantire all'industria europea un approvvigionamento energetico stabile. Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di affrontare il tema sulla base di valutazioni tecniche e non ideologiche. Gianfranco Brunetti, responsabile di un'unità della Direzione Generale Energia della Commissione Europea, ha evidenziato come le recenti crisi abbiano rafforzato la consapevolezza dell'importanza della sicurezza degli approvvigionamenti energetici per l'economia e la società. Secondo Brunetti, il sostegno pubblico allo sviluppo dell'energia nucleare dovrebbe inoltre contribuire ad attirare capitali privati. La necessità di favorire le partnership pubblico-private è stata sottolineata anche dal direttore generale di Nuclear Europe, Emmanuel Brutin, secondo il quale gli investimenti nel settore richiedono strategie di lungo periodo e un quadro normativo ed economico stabile e prevedibile.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il ministro degli esteri della Bosnia ed Erzegovina, Elmedin Konaković, ha annunciato che le relazioni diplomatiche con la Serbia saranno ridotte a livello minimo a causa della glorificazione dell'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic, preannunciando il ritiro di una parte del personale dall'ambasciata.

0: dell'opinione pubblica, specie dopo l'imponente manifestazione di protesta di sabato, è stata discussa ieri dai vertici dell'HDZ. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
1: Comprendiamo la protesta, che è espressione della preoccupazione della cittadinanza. L'abbiamo ascoltata e le istituzioni sono al lavoro per garantire la bonifica, ha detto il premier Plenković al termine del vertice di partito. L'incontro si è svolto proprio mentre l'USCOC pubblicava i dati che confermano un grave inquinamento nei siti di stoccaggio dei rifiuti di Gospić, ma anche nei depositi di Varaždin. Le indagini confermano inoltre che il traffico illegale non si limita alla Lika, ma che le attività di sversamento e interramento abusivo di migliaia di tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, interessano pure altre aree del paese. Abbiamo adottato un piano che riguarda la copertura di rifiuti interrati, la rimozione di quelli non pericolosi, il processo di valutazione e analisi dei rifiuti fusi, nonché la preparazione del piano di bonifica dei rifiuti interrati e di quelli presenti nei silos, ha ricordato Plenković, promettendo un'accelerazione delle attività. Il premier ritiene ambiziosa ma fattibile la richiesta di rimozione di tutti i rifiuti entro 3 mesi, a patto di trasferirli in altre località del paese per sottoporli al cosiddetto triage, ovvero ad una selezione tra pericolosi e non pericolosi. Plenković tuttavia è consapevole che non si tratterà di un compito semplice, ha infatti menzionato la protesta scoppiata a Zaprešić vicino a Zagabria dopo che i residenti hanno scoperto che la località era stata indicata come un luogo di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi provenienti da Gospić. Sostenendo che la Croazia esporti più rifiuti di quanti ne importi, Plenković ha annunciato che giovedì saranno presentate le modifiche al codice penale relative ai reati contro l'ambiente e che sono in preparazione anche emendamenti alla legge sulla gestione dei rifiuti. Ha infine respinto le accuse di ritardi. Siamo intervenuti in tempo, ha osservato, ribadendo che vanno ridotti panico e paura.
0: Nella sua missione diplomatica in Groenlandia, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato uno stanziamento di 200 milioni di euro entro il prossimo anno per rafforzare la presenza dell'Unione nell'Artico. Il piano di investimenti finanzierà progetti strategici in ambito energetico, infrastrutturale e di connettività satellitare, garantendo fin da subito un migliore accesso ad internet nelle aree più isolate. Ribadendo che la sovranità sull'isola spetta esclusivamente ai cittadini locali e alla Danimarca, in chiara risposta alle passate mire statunitensi, la visita ha coinciso con l'avvio dell'esercitazione NATO Arctic Shield, coordinata dall'Alleanza per la difesa del territorio. Commentando il risultato scioccante, il grave calo di consensi della CDU nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito il trionfo del partito di destra Alternativa per la Germania uno sconvolgimento che scuote il partito nelle fondamenta, pur escludendo categoricamente qualsiasi dimissione o futura cooperazione con la formazione. Mentre il candidato locale della CDU, Sven Schulze, ha riconosciuto che il mandato di governo spetta ora all'AfD, pur garantendo che nessun deputato del suo partito passerà con la maggioranza di destra, la co-leader dell'AfD, Alice Weidel, ha attaccato duramente Merz, definendolo il cancelliere più impopolare di sempre e un freno per lo sviluppo del paese. L'alta rappresentante UE per gli affari esteri Kaja Kallas ha bloccato la creazione del gruppo di esperti sulla difesa europea annunciato pochi giorni fa a causa della netta contrarietà espressa dai paesi chiave come Germania, Italia e Francia. La task force, composta da ex leader politici e militari, avrebbe dovuto proporre soluzioni concrete per colmare rapidamente le carenze difensive del continente, ma l'incontro inaugurale è stato annullato dopo i colloqui con i ministri degli esteri degli stati membri. Questa battuta d'arresto rappresenta un ulteriore elemento di tensione per la diplomazia europea, attualmente al centro di un acceso dibattito sulle riforme strutturali dell'azione esterna dell'Unione. Brevemente ancora lo sport. Due incontri hanno completato il quadro del terzo turno del campionato di Serie A di calcio. La Lazio supera in rimonta 2-1 in trasferta l'Udinese e resta a punteggio pieno. La squadra di Gattuso riaggancia Inter e Roma in vetta alla graduatoria a quota 9 punti. Successo

interno di misura, nell'altro confronto del Cagliari batte 1-0 il Lecce. E stasera prende il via con le prime 6 partite del turno di qualificazione la Champions League 2026-2027. Il match clou della giornata inaugurale è Real Madrid Inter. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Maya Novak, realizzazione tecnica curata da Jure Zoglia. Sono le 7:35 minuti, per il momento con l'informazione è tutto, ma l'informazione torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, traffico in aumento sulla nostra rete. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto e sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27, nonché verso Milano tra Castellana e Marghera. Inoltre sulla A4 Venezia-Padova si rallenta in entrambe le direzioni per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina per lavori sulla A4 Brescia-Padova chiuderanno l'entrata di Gresignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 8 settembre, il sole splende su Gotham City e le colonne di veicoli sono ancora lì, presenti sulle nostre strade come file di processionarie pronte all'attacco dei pini. Buongiorno da Rosanna Bubala, a chiacchierare con voi fino alle 10.30, buongiorno da Jure Zoglia, Strucar Bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria, buongiorno Jure. 8 settembre, data storica che porta inevitabilmente la memoria al 1943 e all'annuncio di Radio Londra della resa dell'Italia agli alleati e all'occupazione delle truppe naziste di Trieste. Apro così con un cenno storico che segnò tutto il nostro territorio e le persone che si trovarono colte di sorpresa in un'atmosfera cupa, incerta, una paura diffusa che venne segnata ulteriormente dalla conversione della risiera di San Sabba, prima in campo di prigionia per i soldati italiani, poi nel famigerato lager nazista di detenzione, transito, eliminazione. Un'apertura tipica stamattina per Calle degli Orti Grandi per dire solo una cosa: facciamo che la storia non si ripeta. Si sta poco ad essere travolti dalla storia. Io credo che siamo sufficientemente intelligenti, o potremmo esserlo, per fare in modo che il dialogo e la diplomazia prevalgano in un mondo che sta andando al rovescio, dove l'essere umano è nella lista delle priorità all'ultimo posto, mentre al primo troviamo economia, commercio, business. Torniamo, se possiamo, per favore, ad essere umani, torniamo ad insegnare, ad ascoltare, impariamo nuovamente ad ascoltare, reimpariamo a parlare in maniera costruttiva. Dicono che stiamo entrando in un'epoca di cambiamenti positivi, io lo spero, perché se andiamo avanti così non si prospetta nulla di buono. Dicono che stia per arrivare un'ondata di coscienza collettiva e spero anche questo, perché in fatto di coscienza siamo messi molto male. Dicono anche che dovrebbe mutare, non solo per, non so per quale magia, sinceramente, il panorama dei leader mondiali: meno narcisisti sadici e più persone intelligenti ai governi. Si dicono molte cose sul nostro futuro più prossimo. Una cosa è crederci ciecamente, un'altra è agire e fare in modo che questo accada. Io, che sono come San Tommaso, non credo nulla finché non lo vedo. Ma sono anche come Giulio Cesare, che disse: non basta volere, bisogna anche fare. Ecco, intanto spero di non fare la fine di Giulio Cesare. Poi si vedrà. Musica.

Teniamoci vicino al cuore, che frase meravigliosa, Elisa assieme a Giuliano San Giorgio in questo duetto di qualche anno fa. Ma sempre bello per me, è sempre bello sentire queste due voci meravigliose assieme. A tanti dà fastidio la voce di Giuliano San Giorgio, a me no. Assieme a noi stamattina, Iure, stamattina una stazione dei treni, tanti ospiti, ma tanti. È iniziata la scuola anche in Croazia, la prossima settimana toccherà il Friuli Venezia Giulia e poi nella seconda parte di Calle non potremo non parlare in un certo senso di scuola per l'infanzia, ovvero di un asilo in natura, anche se lei non ama definirlo asilo, ma per noi è più chiaro come concetto. Lei in questo momento è con i bambini e allora noi ascolteremo insieme nella seconda parte la chiacchierata che ho fatto ieri pomeriggio con Elsa Demark Masalovic, pedagogista, educatrice, artista, fondatrice del progetto educativo Atelier Il Bosco Colorato. Che cos'è? Una realtà nata qualche anno fa a Villanova del Quieto, vicino a Verteneglio, come ho detto, un asilo in natura, una scuola per l'infanzia che si svolge contemporaneamente in lingua italiana, croata e istroveneto. Nella terza parte, Iure, non saremo soli, arrivano finalmente in studio fisicamente qua due musicisti, ma anche giornalisti, due amici che condividono da molti anni vita e palco insieme. Mercoledì 16 settembre, quindi non domani, ma mercoledì della prossima settimana, appuntamento all'estivo della Comunità degli Italiani Santorio di Capodistria, o in caso di maltempo, ma non ci sarà il maltempo, ci sarà un sole che spacca le pietre, però se ci fosse la pioggia, saranno al Teatro Cittadino di Capodistria. Chi? Sergio Settomini, che presenterà il suo ultimo album Storie fuori porta, 13 brani in tre lingue, italiano, istroveneto e sloveno, con temi molto interessanti e profondi, e ospiti che scopriremo insieme a Sergio, che non verrà da solo in studio perché mi ha detto che ci sarà anche Fulvio Lakovic, che con Sergio condivide davvero vita, amicizia, musica dagli anni 60, una vita insieme in nome dell'arte, e io non vedo l'ora che arrivino qui da noi. E poi quarta parte di Calle all'insegna del teatro, e non potrebbe che essere così. Andremo alla Contrada di Trieste, che dopo aver presentato in giugno il cartellone di prosa, alla conferenza stampa della scorsa settimana ha annunciato gli eventi speciali e i titoli fuori abbonamento, che sono 17. Io non so come fanno a star dietro tutto il programma, ma di questa meravigliosa follia creativa parleremo verso le 9:35 assieme a Livia Mabilino, direttrice artistica della Contrada, e la chiameremo al telefono naturalmente. Ma i nostri ospiti non finiscono qui. Iure, t'ho detto che saremo in tanti stamattina, perché nella quinta, ultima parte di Calle scenderemo nell'ipogeo. Il 13 settembre si celebra per la prima volta la giornata internazionale UNESCO delle grotte del carsismo, che prevede molti eventi, un importante convegno internazionale che si terrà a Postumia. Degli eventi che si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia per sensibilizzare, per far conoscere, informare, avvicinare le persone a questo meraviglioso patrimonio, chiameremo Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, che ci porterà a scoprire il ricco programma gratuito offerto a grandi e piccini. Iure, stamattina una cosa è certa. Cosa? Quale? Che non soffriremo di solitudine. Esatto. Musica.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Perché? Perché, Iure, perché? Perché oggi, 8 settembre, è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e incoraggiare la popolazione a mantenere e migliorare le proprie conoscenze. Leggere, scrivere, calcolare, utilizzare le tecnologie digitali sono infatti capacità fondamentali per poter svolgere un ruolo attivo nella nostra società, e questo lo sappiamo. Giornata internazionale dell'alfabetizzazione, questa è una ricorrenza istituita negli anni 60 dall'UNESCO al fine di ricordare l'importanza dell'alfabetizzazione. Siamo nel 2026, forse pensate che l'analfabetismo sia qualcosa che appartiene al passato e ai paesi in via di sviluppo, invece appartiene a noi. E più che sull'alfabetismo, oggi dobbiamo riflettere su quello che conosciamo come illetteratismo o analfabetismo funzionale. Lo conoscete tutti. Non vuol dire non saper leggere e scrivere, ma vuol dire non avere la capacità di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura, calcolo nelle situazioni della vita quotidiana. Cioè social, sovraesposizione a stimoli brevi, mancanza di lettura di testi articolati, complessi, mancanza di analisi, ecco, sono tutte cose che fanno parte del nostro quotidiano. Che succede? Succede che molte persone leggono, sì, le parole, le capiscono anche, ma fanno molta fatica a collegarle, a collegare le informazioni, a farsi un'opinione su ciò che hanno letto, a comprendere il senso di un testo. Quante volte, Iure, dimmi quante volte sui social, magari leggendo i commenti a un post, che mamma mia la disperazione, troviamo gente che pare risponda a caso, persone che non hanno compreso ciò che hanno letto, che non hanno capito il soggetto, persone che litigano dicendo la stessa cosa, però non se ne accorgono, no. Per non parlare di quelli che per pigrizia mentale leggono le prime tre righe di un testo lungo una pagina, oppure non leggono neanche e si fermano al titolo e credono di aver capito tutto. Insomma, è come se leggessimo a risparmio, in modo superficiale. E poi questa forma di pigrizia che ormai insita nel nostro sistema, tipo leggiamo cose già pronte, scritte da qualcun altro, non serve neanche cercare. A che cosa porta questa pigrizia? A farci infine occhiare. Perché non capendo cosa stiamo leggendo, noi non distinguiamo le notizie false, le fake news, da quelle vere, e ci accontentiamo anche di una sola versione della notizia, cioè noi non andiamo a verificare niente, prendiamo tutto per oro colato, qualsiasi stupidaggine, provocazione, è giù a sbaruffarci sul niente. Si fa baruffa, ma soprattutto si diventa aggressivi, perché, altra conseguenza, non siamo più in grado di avere un dialogo, sostenere un dibattito, scusate. Noi siamo come i pubblicitari, no? Che si sfidano a colpi di slogan, neanche nostri poi, frasi brevi, frasi fatte, lette da qualche parte, prese da qualcun altro, risputate in faccia a qualcun altro con odio, senza magari neanche averle capite. Ed ecco perché è importante la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, per comprendere questi meccanismi e cercare in qualche modo di rimediare. E questo per quanto riguarda noi, paesi ricchi occidentali. Diversa invece la situazione nelle zone povere del mondo, dove l'analfabetismo e la mancanza di istruzione rappresentano una delle emergenze più gravi a livello globale e sono un lusso, davvero un lusso. I dati sull'analfabetismo nel mondo restano drammatici. Pensate, si stima che circa 750 milioni di adulti non abbiano le competenze elementari di lettura e scrittura, e anche per le nuove generazioni il problema è allarmante. Circa 617 milioni di bambini e adolescenti non sanno leggere né far di conto, e un bambino su 5 tra i 6 e i 17 anni non frequenta la scuola, non perché non vuole, perché non c'è. Il problema dell'esclusione scolastica colpisce anche i giovani in modo sistematico. 120 milioni di ragazzi tra i 15 e i 24 anni, specialmente in zone colpite da conflitti, non hanno mai ricevuto alcuna formazione. E a rendere i dati ancora più preoccupanti è la profonda disuguaglianza di genere a livello globale. Pensate, circa 2/3 del totale degli analfabeti adulti è composto da donne, ragazze, bambine. Per questo motivo si parla di analfabetismo femminile come problema specifico. E anche qua non è che sono loro che non ci vogliono andare a scuola, e che non le fanno andare a scuola. In alcuni paesi è proibita loro l'istruzione.
Oggi giornata, Yuri mi guarda, sono seria oggi, vero? Un pochino, ma io mi arrabbio su queste cose, ma è giusto, sono umana. Giornata internazionale dell'alfabetizzazione, riflettiamo su queste cose, non riflettiamoci solo oggi, mi raccomando, facciamolo ogni giorno, sarebbe più utile. E un'altra cosa, iniziata la scuola, quindi trasmettiamo ai bambini subito, adesso, l'amore per lo studio, la lettura, la comprensione, la passione per la scuola, perché più aspettiamo, più sarà tardi. E ricordiamoci una cosa, possiamo anche essere egoisti ogni tanto nella vita, ricordiamoci che loro sono il nostro domani e noi dipenderemo da loro. Sunrise.

Nora Jones, Sunrise. E all'alba che cosa fanno i rapaci? I rapaci cacciano le piccole prede che si risvegliano, che può essere anche un'immagine un po' crudele, ma è la natura, e oggi parleremo anche di natura. E ho letto un articolo apparso il mese scorso su La Stampa che mi ha incuriosito, perché noi umani siamo di una rigidità mentale unica, cioè noi ci fissiamo sulle cose, mentre in natura gli animali modificano il loro comportamento per necessità, con una naturalezza, con una fluidità unica davvero. Pensate che per salvare la propria specie dall'estinzione, e l'ha fatto distinto questo, un maschio di rapace, e precisamente di Albanella Reale di Montagu, ha cambiato distinto le regole del gioco. Au, così si chiama il rapace, questo nome gli hanno dato perché gli hanno messo l'anellino anni fa, per cui è monitorato. Au, accoppiandosi con più femmine, è diventato il padre di almeno 16 pulcini e potrebbe avere un ruolo decisivo nel futuro della specie nel Regno Unito. Ora voi starete sorridendo, ma in realtà è eccezionale questa cosa, perché solitamente la sua specie è monogama, ha una sola partner. Au invece quest'anno che cosa ha fatto? Ha formato una coppia riproduttiva con due femmine diverse, che hanno costruito due nidi a meno di un miglio di distanza, cioè uno vicino all'altro in pratica. Una strategia riproduttiva che, tradotta in termini umani, ha fatto guadagnare ad Au l'etichetta di poliamoroso, perché noi umani siamo così, siamo scemi. Ma poliamoroso, che per questi rapaci rappresenta un vantaggio prezioso, perché gli individui sono pochissimi, quindi Au è più intelligente di noi che gli diamo i nomignoli. Le albanelle reali, che sono degli uccelli, dei rapaci che arrivano in Europa ogni primavera dopo aver trascorso l'inverno in Africa, sono solo una piccola parte sceglie di raggiungere il Regno Unito per riprodursi. Au è arrivato all'inizio di maggio e ha cominciato immediatamente i suoi spettacolari rituali di corteggiamento. Ho guardato il video, una danza nel cielo, picchiate, risalite, torsioni, cambi di direzione, richiami acuti, insomma un'esibizione che precede la formazione della coppia, la costruzione del nido, che quest'anno però ha visto ripetersi due volte la storia. Ma sapete un'altra cosa bella di questa storia? Che i pulcini, nati in due nidi diversi, costruiti da due femmine a poca distanza l'uno dall'altro, come ho detto, sono stati protetti dagli stessi studiosi e dagli agricoltori, che non vogliono rivelarne l'ubicazione perché l'albanella reale è particolarmente sensibile al disturbo durante la nidificazione, e gli ambientalisti vogliono evitare che curiosi, fotografi, birdwatcher si avvicinino agli animali. E c'è anche un'altra ragione: se le condizioni rimarranno favorevoli, le albanelle potranno tornare negli stessi luoghi negli anni successivi. Insomma, grazie alla collaborazione tra gli agricoltori, studiosi, appassionati, quelli veri di birdwatching, la popolazione sta lentamente cercando di ricostruirsi. Volevo chiudere così questa prima parte con una bella notizia di natura, di intelligenza rapace. Fra poco arrivano già le notizie flash, e noi che cosa faremo? Ci troveremo subito dopo per la canzone della settimana scelta da Andrea F, per ascoltare insieme la chiacchierata con Elsa Demark Masalovic, che ci porterà e ci ha parlato del progetto educativo Atelier Il Bosco Colorato. A fra pochissimo. 87 si sente, Iure? Sì. C'ho la lingua felpata tipo moquette. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30, la siccità e le conseguenze per gli agricoltori europei saranno al centro della riunione informale dei ministri dell'agricoltura dell'UE in programma oggi in Irlanda. I ministri, tra cui lo sloveno Janez Ziegler Kral, discuteranno la situazione con il commissario europeo responsabile per l'agricoltura Christoph Hansen. Sul tavolo anche la strategia dell'UE per l'allevamento e il piano europeo per le proteine. Bruxelles ha finora evidenziato soprattutto gli strumenti di sostegno già disponibili nell'ambito della politica agricola comune, compresi gli investimenti per sistemi di irrigazione più efficienti, infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici, tecnologie per il risparmio idrico e una gestione più efficace delle risorse idriche. L'alimentazione elettrica della centrale nucleare di Zaporizhia, sotto il controllo russo, è stata ripristinata dopo quasi 3 settimane, grazie alla riparazione della linea danneggiata durante un cessate il fuoco promosso anche dall'AIEA. Il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, ha definito il ripristino un passo fondamentale per prevenire un incidente nucleare, poiché l'impianto, pur non essendo operativo, necessita di elettricità per il raffreddamento del materiale radioattivo e il funzionamento dei sistemi di sicurezza. Il danneggiamento del collegamento esterno avvenuto durante gli scontri del 20 agosto aveva costretto la centrale a utilizzare generatori diesel di emergenza, le cui scorte di carburante erano in diminuzione. La Russia controlla l'impianto dal marzo 2022, mentre una squadra permanente dell'AIEA continua a monitorare la situazione sul posto. A Berlino migliaia di persone hanno manifestato contro il partito di estrema destra Alternativa per la Germania, AfD, dopo la netta vittoria ottenuta domenica nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dove ha sfiorato il 44% dei voti senza conquistare la maggioranza assoluta. Secondo gli organizzatori, circa 14.000 persone hanno partecipato alla protesta presso la porta di Brandeburgo, mentre la polizia ha stimato i presenti in circa 5.000, con manifestazioni analoghe svoltesi anche in altre città tedesche. Il cancelliere Friedrich Merz, definendosi scioccato dal successo dell'AfD e dalla pesante sconfitta della CDU, ha ribadito la propria determinazione a proseguire le riforme necessarie nel paese. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di elaborare una proposta europea per vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni, dopo che il Consiglio Costituzionale francese ha annullato una legge analoga approvata a luglio, giudicandola lesiva della libertà di espressione e insufficiente nella tutela della privacy. Macron ha incaricato il governo di predisporre un nuovo progetto legislativo conforme alla Costituzione francese e al diritto dell'UE, ribadendo la volontà di portare avanti la riforma. Il divieto dei social per i minori è inoltre oggetto di iniziative in altri paesi. L'Australia lo ha introdotto per gli under 16 e misure analoghe sono state annunciate o valutate in diversi paesi europei, tra cui Austria, Spagna, Italia e Slovenia. È tutto per le notizie, le 8.35.
0: Prima pagina.
1: La Voce del Popolo dedica l'apertura all'inizio ieri in Croazia del nuovo anno.

0: scolastico 2026-27 agli studenti e agli insegnanti sono arrivati gli auguri di buon lavoro dai vertici dell'Unione Italiana. In evidenza anche i temi ambientali, l'Istituto per le Acque Josip Juraj Strossmayer ha certificato il danno ambientale provocato dall'accumulo di rifiuti che sta compromettendo il territorio e contaminando le riserve idriche della Lika. Un grave impatto ambientale legato ai rifiuti viene segnalato anche nell'area di Varaždin. A circa un mese dal referendum sui beneficiari degli aiuti sociali, il Delo mette in evidenza le numerose anomalie riscontrate nel sistema, che secondo il quotidiano sarebbe opportuno risolvere senza ricorrere alla consultazione popolare. L'edizione odierna sottolinea inoltre il costante calo del numero di persone che percepiscono prestazioni sociali. Passiamo al Neunic, che si occupa della forte crescita registrata in Slovenia dagli affitti brevi a fini turistici attraverso le piattaforme online. Nell'estate del 2025 sono stati registrati 4,53 milioni di pernottamenti. Nel frattempo la nuova legge sull'attività ricettiva, che introduce norme più restrittive per gli affitti di breve durata, è al vaglio della Corte Costituzionale. La questione è inoltre inclusa nella legge di intervento che sarà prossimamente sottoposta a referendum. In prima pagina anche la sconfitta elettorale della CDU in Germania. Il cancelliere Friedrich Merz tuttavia assicura di non considerarsi sconfitto. Le primorsche novizie titolano: aumenta il bracconaggio, ulteriore pressione sul fiume Isonzo. Le attività illegali di pesca contribuiscono infatti ad aggravare le condizioni dell'ecosistema fluviale e a mettere ulteriormente a rischio la fauna ittica. La stampa d'oltre confine, la Repubblica apre con il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. La leader del partito, Alice Weidel, chiede elezioni anticipate, mentre il cancelliere Friedrich Merz esclude l'ipotesi di dimissioni. Merz ammette che la CDU è scossa e annuncia conseguenze, mentre l'estrema destra lo attacca definendolo un peso per il paese. Il Piccolo di Trieste dedica attenzione al porto del capoluogo giuliano. L'autorità portuale ha esteso il regime di punto franco anche ai 4 ettari dell'ex ferriera destinati a parcheggio, adiacenti ai 27 ettari della piattaforma logistica. Gli spazi, che saranno pronti a settembre, potranno ospitare circa 300 rimorchi e contribuire ad alleggerire la saturazione del terminal. Chiudiamo con il Primorski Dnevni, quotidiano della comunità slovena in Italia, che apre anch'esso sui risultati elettorali in Sassonia-Anhalt. Secondo il giornale, il successo dell'AfD rappresenta un campanello d'allarme non solo per la Germania, ma per l'intera Europa, con il rischio che l'avanzata dell'estrema destra si estenda dalla periferia tedesca al resto dell'Unione Europea. In prima pagina trovano spazio anche le immagini del primo giorno di scuola in alcuni istituti sloveni di Trieste. Le 8:38 minuti, è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: È stato presentato il progetto di rinnovamento del campus del CRO di Aviano, promosso dalla Fondazione CRO, ente filantropico del terzo settore, nella sede di Confindustria Alto Adriatico a Pordenone. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro da parte della Fondazione, sostenuta dal sistema industriale locale, e un intervento di 7 mesi che interesserà parte dell'edilizia e dell'impiantistica, compreso l'efficientamento energetico, oltre al completo rinnovo degli arredi interni e degli spazi comuni. Saranno rinnovate anche le aree dedicate alla ristorazione, la palestra e gli spazi di co-working e condivisione. Il campus disporrà di 41 posti letto distribuiti in 31 camere. I lavori prenderanno il via il 14 settembre, con conclusione prevista il 22 di maggio.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: che c'è. Seconda parte di Calle, non ho tempo, la Pausini urla e noi ascoltiamo insieme la chiacchierata che ho fatto ieri. Jure, grazie.
1: A Villanova di Verteneglio c'è ormai da anni un progetto dove la parola educazione va a braccetto con l'esperienza, dove non ci sono confini linguistici e dove il contatto, il crescere in natura e con la natura, sporcandosi le mani, è fondamentale. Per me da bambina sarebbe stato un sogno, ma questo, che si chiama Atelier I Colori del Bosco, è il suo sogno in realtà e lei lo ha realizzato. Elsa Demarg Masalovic, buongiorno Elsa.
2: Buongiorno, grazie Rosana per sentirci e per questa bellissima collaborazione che stiamo creando oggi e anche al tuo pubblico che ci ascolta.
1: Non è solo il mio pubblico, in questo momento anche il tuo pubblico, sono anche i tuoi ascoltatori, perché è un piacere per me far conoscere la realtà che hai creato. Tu sei pedagoga, educatrice, artista. Il tuo sogno, il progetto educativo I Colori del Bosco, è nato da una tua idea nel 2020, da una passione, ma soprattutto da un terreno a Villanova. Com'è nato questo progetto?
2: Ecco, sì, oggi ci troviamo a Villanova, Villanova del Quieto, sul terreno dove nel passato i miei nonni, siccome erano agricoltori, portavano nel bosco a pascolo i loro bovini, la mucca istriana autoctona che porta anche il nome di boscarino istriano. Il passato è passato e adesso ci troviamo nel presente, così che il terreno è stato abbandonato, non si coltivava più niente per 40 anni, il bosco è cresciuto e nel 2020, come hai già detto, nasce l'atelier portando il nome del Bosco Colorato.
1: Non si coltiva niente, non è vero, perché si coltivano bambini, lasciami passare questo termine perché è bellissimo secondo me, perché quello che tu hai creato è un luogo in cui l'educazione e l'esperienza vanno veramente a braccetto. Ti basi sulla pedagogia del bosco, ma non solo, che cos'è per noi che non la conosciamo?
2: Allora, il nostro atelier nasce da una mia, siccome ero educatrice, sono ancora, siccome sono educatrice e insegnante ed artista, lavoravo nei asili pubblici, nelle scuole, in collaborazione con altri istituti, allora ho deciso di creare l'atelier nel bosco per poter offrire ai genitori, alla società, un approccio olistico, un approccio diverso dove il bambino, la donna, l'uomo, noi esseri umani saremo in stretto contatto con la natura attraverso tutte le quattro stagioni.
1: Si basa proprio sulle stagioni. Senti, io ho visto che ci sono 6 rami a partire dai colori, giusto per capire che cosa si fa durante le giornate, come si svolge l'attività nell'asilo del bosco?
2: Ecco, allora, per semplificare un po' anche ai nostri ascoltatori, io ho preso proprio il termine l'atelier perché è una cosa aperta dove noi pedagogisti abbiamo un po' più di libertà a scegliere. Ma anche non mi piace intitolarlo asilo perché ho lavorato in un asilo pubblico, hai tutto un appoggio, hai tutto un team dentro e poi sei ancora sufinanziato, così che proprio il termine asilo è più semplice per le persone, però a me non piace perché è una cosa molto diversa da un asilo. Il nostro atelier è un progetto che vive tutto l'anno, è suddiviso in un programma giornaliero dal lunedì a venerdì per i genitori, i loro bambini in tenera fascia d'età, cioè per i bambini dai 4 ai 6. Poi abbiamo ancora l'aula in natura, dove arriva la scuola Waldorf e altre scuole a fare la didattica in natura. E poi ci sono i centri estivi, i laboratori durante il weekend e educazioni per genitori, il team che vuole ancora, non so, un insegnante, un educatore che vuole vedere un approccio un po' più diverso, un po' più naturale, allora si organizzano diversi incontri.
1: Scusami, sì. Se io avessi un bambino, come faccio? Vengo da voi, lo iscrivo, come funziona? Perché magari allora, qualcuno a casa se lo chiede.
2: Sì. Se tu sei un genitore e hai un bambino, non so, che presuppongo a 5 anni, e sei curioso di vedere, di sentire, perché la gente, quando noi diciamo magari asilo nel bosco, oh mamma mia, ma cosa succede quando piove, ma dove stanno, ma quando fa freddo, ma quando si bagnano, io sempre dico, come anche la natura, quando piove, gli uccelli cosa fanno? Si ritirano, vanno nel loro nido e si proteggono dalla piova. Così che, allora, se tu sei un genitore che ha un bambino, diciamo, di 5 anni, noi abbiamo le nostre giornate aperte, in settimana, in mattinata, dove un genitore viene accompagnato con il bambino, cioè il bambino viene accompagnato dal genitore e viene a fare un'osservazione, a vedere, conoscere il nostro approccio. Poi abbiamo una conferenza dove ci sediamo con tutti i nuovi genitori, con tutte le nuove persone che sono interessate al nostro programma. Viene spiegato il sistema, il modo di lavorare, perché di solito perché usiamo il ritmo giornaliero, perché un bambino ha bisogno di un riposo pomeridiano o perché bisogna di sporcarsi le mani e di cadere e di rialzarsi da solo. Questa è proprio la pedagogia del Bosco, è una pedagogia libera, però noi non usiamo solo la pedagogia del Bosco, noi creiamo e lavoriamo e giochiamo con i bambini, perché fin dei conti è anche un nostro lavoro. Allora noi lavoriamo con i bambini in stretto contatto con la natura, però naturalmente seguiamo anche i ritmi della natura, i ritmi annuali, i ritmi mensili, i ritmi settimanali e i ritmi giornalieri. Io e i miei bambini, questi in questa prima fascia d'età, dai 4 ai 6, li richiamo col flauto. Prima del pranzo abbiamo, non so, nel cerchio nel bosco abbiamo il momento della fiaba, dove faccio di nuovo richiamo col flauto, loro siedono, ascoltano la fiaba, si accende una bella candelina. Il bambino quando finisce di ascoltare la storia soffia la candelina. Così che c'è un processo, la nostra pedagogia non è una pedagogia libera, sì, c'è tanto gioco libero, questo sì, perché il bambino ha molto bisogno di creare il suo gioco libero, per poi magari un giorno, è proprio anche constatato che se tu fai molto gioco libero, un giorno quando sarai una persona adulta ti ricorderai bene il tuo passato. Così che il nostro approccio è un approccio libero, ma anche un approccio guidato. Le persone che collaborano con me sono educatori ambientali, esperti, professionisti, questo per il nostro team. E dimmi Rosanna, se tu hai il tuo figlio, allora mi chiedi forse anche l'orario.
1: Ma esatto, anche l'orario. Qual è l'orario del programma giornaliero?
2: L'orario parte dalle 8 alle 15, è un orario un po' più breve di un asilo, perché gli asili di solito non lavorano 10 ore, noi siamo aperti 7 ore, anche perché siamo in 3 a condurre questo programma e comunque i bambini si stancano un po' più degli altri bambini che sono che frequentano un asilo classico.
1: Senti, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa, perché lavorando tutti insieme, sviluppando la fantasia, raccontando storie, poi i bambini vanno avanti, finita la storia, loro immagino commentano, tutto creano, in realtà li portate molto in relazione tra loro, ed è una cosa a parte positivissima. Poi la cosa positiva è che voi siete translinguistici, nel senso che è trilingue questo progetto, cioè si parla italiano, croato, istroveneto, tutto insieme.
2: E questa è la nostra cultura, dico io, sono nata qua, sono nata a Vertaneglia, poi sono venuta a vivere a Villanova, dove vivevano prima mia mamma e i miei nonni. È una cosa che sta dentro di noi, come anche la natura, anche per questo abbiamo il terreno, l'orto, dove anche i miei nonni coltivavano e adesso coltiviamo noi, non solo il bambino, ma si coltiva anche l'orto con loro. Così che, non so, il dialetto è proprio una cosa che sta dentro di me e che non posso farci a meno. E i genitori hanno accettato molto bene, perché ci sono anche comunque genitori che non sono nati in Istria, che si sono trasferiti in Istria perché Istria è stupenda, allora l'hanno riconosciuta e hanno accettato i genitori molto molto bene il nostro progetto, la nostra idea, così che i bambini anche si impegnano, comprendono, comunque per i bambini non ci sono, le lingue non sono ostacoli, che noi grandi ci fa un po', a noi grandi ci fa un po' l'ostacolo alla lingua, però i bambini sono aperti.
1: Ma abbatte anche le differenze questo passare da una lingua all'altra in realtà, e li avvicina. Senti, hai detto orto, l'alimentazione è importantissima, ma non solo l'alimentazione, perché voi davvero con i bambini coltivate, vi sporcate le mani davvero, e quello che coltivate poi lo mangiate anche, per cui c'è un'educazione proprio all'alimentazione sana, e legata anche questa al ciclo della natura.
2: Abbiamo sì, abbiamo un piccolo orto che lo stiamo coltivando attraverso il design del bosco, e poi abbiamo anche un'ottima collaborazione con i vicini, perché i nostri vicini, essendo anche agricoltore proprio di mestiere, perché avendo un orto didattico la mia idea è, cioè, ci saranno frutti in abbondanza, ma quando coltivi con un bambino non è mai coltivare come quando coltivi tu da solo, questa è una didattica. E mentre i nostri vicini anche coltivano e piantano per noi, così che tutti gli alimenti primi che vengono usati per il cibo quotidiano per i bambini sono proprio alimenti della zona, a chilometro zero se possibile, e biologici.
1: Noi adulti partecipiamo in maniera attiva all'atelier I colori del bosco, e adesso parte anche un laboratorio per adulti il 13 settembre che si chiama Green Reset. Se vuoi magari presentarlo, così anche noi adulti ci avviciniamo a questo mondo e magari ci portiamo poi anche i bambini.
2: Volevo dire, se possibile, certo, che il Green Reset è proprio nato in collaborazione con una mamma che accompagna sua figlia ogni giorno da Umago a Vertenello nella scuola Waldorf, e ci siamo proprio trovate io e lei così bene assieme, che siccome lei è nutrizionista e ha anche un suo negozio a Umago, abbiamo detto, ma perché non potremmo noi in questo bellissimo spazio, in questo atelier dove ha anche più aree, fare qualcosa anche per le persone adulte, per le persone forse che non hanno figli, oppure hanno figli ma magari si vogliono staccare un po' e fare qualcosa per se stessi. Così che abbiamo formulato dei laboratori ambientali che si svolgeranno nel mese di settembre e ottobre, e poi di nuovo a novembre, con l'obiettivo di sentirsi bene tra di noi. Parleremo come prepararci una colazione naturale e organica per la prima mattinata, ascolteremo un po' di musica rilassati nel bosco, nella zona relax, con le note del violino, dipingeremo un nostro autoritratto con gli acquerelli botanici, scherzeremo, passeggeremo nel bosco e giocheremo come quando eravamo bambini, ma magari qualcuno ha anche dimenticato che una volta era un bambino, perché quando cresci ha dei impegni e poi vai in quinta e non ti fermi mai.
1: Mai dimenticarsi di essere stati bambini e mai dimenticarsi di essere bambini, se posso aggiungerlo, perché migliora la vita tantissimo. Noi siamo sempre stressati, sempre di corsa, da voi troviamo anche in Green Reset, in questi laboratori, un modo per avvicinarci non solo alla natura ma anche a noi stessi, al nostro io bambino. Elsa, ancora una domanda. Il vostro progetto è riconosciuto dalla scuola, quindi io mando il vostro bambino da voi e poi può andare ad esempio in prima elementare?
2: Il nostro bambino sarà super preparato e farà ancora l'educazione ambientale agli altri bambini. A parte questo, già siccome hai anche menzionato la scuola, voglio ringraziare tanto l'asilo Calimero di Vertineglio, che mi ha dato un'esperienza lavorativa negli anni passati, e fare anche un grande ringraziamento al nostro comune e all'ente turistico che mi danno sempre un appoggio morale. Purtroppo finanziamento non è possibile da parte loro, però mi danno sempre un appoggio morale, e tanto anche ringraziare gli insegnanti della scuola Waldorf di Vertenello che credono nel mio progetto, e adesso da martedì a venerdì ogni classe verrà a fare lezione all'aperto in questo periodo estivo e in questo periodo autunnale. Così che ci sono genitori, ci sono persone, ci sono insegnanti, artisti che credono in noi, credono nel nostro progetto. E, ecco, vedi come credi anche tu, e mi hai dato la possibilità oggi di far spargere un po' la voce. Ringrazio tutti i genitori che ci sostengono, che ci hanno sostenuto in questi anni precedenti, che adesso questi bambini sono a scuola. Così che sono fiera di se stessa, fiera della mia famiglia e dei miei genitori che mi hanno insegnato, mi hanno dato dei valori umani per poter creare, educare all'ambiente e creare un approccio un po' più umano, diciamo, perché oggi va tutto di fretta, ecco, stare fuori nel bosco e ascoltare gli uccellini di mattina o guardare la cincia allegra, che è un uccellino che mangia i semini del girasole piantato nell'orto, è una cosa stupenda.
1: Ma sai perché ci credo io? Perché io ho avuto la fortuna di vederti lavorare ai campi estivi per bambini e ho visto i visi dei bambini quando stavano con te e tutto quello che imparavano e la loro felicità anche solo di andare a raccogliere le zucchine e poi di mangiarle e poi i colori e poi i laboratori creativi, la fantasia che ci mettevi, questa libertà che le persone confondono la parola libertà con qualcosa di selvaggio, perché la libertà è qualcosa che scandisce i ritmi del bambino, ma non è vero che il bambino non ha disciplina oppure il bambino non sa stare in gruppo, anzi tutt'altro, lo fa come piccolo individuo e per quello ci tenevo a parlare con te oggi, perché anche gli altri conoscessero questa realtà meravigliosa. Grazie per adesso, grazie, ma magari ci risentiamo, va bene?
2: Sì, ci sentiamo. Sì. E grazie, un saluto a tutti e tutte le persone che sono curiose, anche solo la curiosità va bene, anzi bisogna proprio andarci dietro alla curiosità, e tutte le persone che sono curiose vi invito a venire a trovarci e forse anche voi prenderete un'idea, magari anche a creare qualcosa di vostro nella vostra zona.
1: Ma perché no? E allora ne verremo a curiosare. Grazie Elsa, ciao.
2: Ciao, buona giornata.
0: E lo ripeto, grazie Elsa, torniamo dal vivo, è già finita la seconda parte, stamattina è veloce, allora io veloce vado a vedere se sono arrivati gli ospiti, quelli dal vivo, vado e torno, voi ascoltate le info di Viaggiando e io sono qua in un battibaleno con loro.
3: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti sulla nostra rete, il traffico si mantiene intenso in questi minuti. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code verso Milano tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero. Sulla A4 Venezia-Padova rallentamenti e code a tratti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima si viaggia in colonna verso Trieste tra Marghera e Castellane, tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno, nonché verso Milano tra Castellana e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste code tra la A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. Infine sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code in uscita a Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Orologio senza tempo, il tempo scorre, sono arrivati già gli ospiti, gliel'avevo promesso di ospitarlo, ma lui non arriva mai da solo, arriva sempre in compagnia, un'ottima compagnia, per promuovere e lanciare l'album che verrà presentato il 16 settembre e si intitola Storie fuori porta. E io ho il piacere di dirvi bentornati a casa, Sergio Settomini e Fulvio Lakovic. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno. Grazie.
0: Bentornati a casa, giornalisti, voci storiche di Radio Capodistria. Fulvio, Orologio senza tempo è un tuo brano, parto da te, una poesia per fermare il tempo in momenti belli.
2: Sì, l'ho scritta, devo dire, ad hoc, una mattina svegliandomi. Io sul comodino ho il mio telefonino e svegliandomi mi racconto i sogni, quelli proprio prima di alzarmi, e se mi capita qualcosa così, qualche pensiero, allora lo registro. Così è nata questa poesia, è stata pubblicata sull'album che presenteremo oggi, sull'album di Sergio Settomini, grazie alla nostra amicizia, no? Sergio mi ha pregato di regalargli, di dargli un paio di testi. Io ho regalato questa poesia e un altro invece un testo in sloveno che è stato anche pubblicato, è pubblicato su questo album. L'arrangiatore è Marino Legovic, un arrangiatore importante che ha lasciato il segno nella musica slovena, ha lavorato con Danilo Kocjančić e tanti altri, e sono felice che questa canzone è stata pubblicata, perché anche i riscontri sono belli.
0: Hai detto anche un titolo in sloveno, questo album, 13 canzoni, 13 brani, con libretto dei testi, perché Sergio mette sempre il libretto dei testi, mette sempre i testi, anche quando pubblichi anche cose come il tuo libro, metti i glossari, metti le note, metti tutto, perché sono cose che devono restare, perché tu fai anche un grande lavoro di conservazione, italiano, sloveno e anche istroveneto in questo album.
1: Sì, ho voluto mettere 13 canzoni, non per il numero, perché porta fortuna o sfortuna a seconda.
0: Fortuna.
1: Ecco, fortuna. In italiano, in sloveno e in istroveneto, perché rappresenta un po' i linguaggi che circolano in questa parte dell'Istria. Uno di questi ha anche partecipato a Dimmela Cantando ed è stato premiato dall'Accademia per la Lingua Veneta come miglior testo in, appunto, nel dialetto, anzi lingua veneta. In sloveno anche per rispetto al territorio in cui viviamo, e quindi c'è una partecipazione anche in questa lingua, e il resto ho voluto mettere in italiano perché, oltre a un CD già pubblicato da Piero Pocecco, penso questo sia per questa nostra regione appena il secondo album con canzoni e testi in italiano, proprio per dare una testimonianza della presenza della comunità nazionale italiana nel capodistriano.
0: Presenza che si trova anche negli ospiti. Abbiamo sentito la voce di Stefano Hering, fra poco sentiremo la voce di Martina Ferri. Piero Pocecco l'hai citato, Bostian Velkavr, loro sono gli amici e gli ospiti in questo nuovo album. Senti, i temi, sono molto interessanti i temi. Tu sei una persona sensibile, e anche tu, Fulvio, e quindi ci sono dei temi a volte scomodi, perché io ci tengo molto a parlare della violenza e del tuo rispetto per le donne. Tu hai tantissimo rispetto per le donne, te l'ho detto durante una serata di presentazione del tuo libro, tra l'altro Giro d'aria in Calegaria, libro, esatto, di teatro, perché fai anche teatro, e questo grande rispetto per le donne, questo analizzare la situazione delle donne nelle varie sfumature con tanto riguardo.
1: Beh, intanto è stata una sfida, questa canzone è stata una sfida, nel senso che dopo aver scritto una canzone sull'accoglienza, quindi le migrazioni, i rifugiati e cose del genere. Sono stato sfidato a scriverne una sul femminicidio. Non ho messo molti sentimenti in questa canzone, ma piuttosto un racconto di una realtà che soprattutto in Italia è molto presente, e cioè la donna vista come possesso, l'orgoglio dell'uomo di essere lasciato, quindi non concepire una parità tra i sessi, non concepire che in questa società ogni persona merita rispetto se è guadagnato con tutto quello che fa nella vita, e non soltanto, anche quel senso dell'onore che viene intaccato, cioè virile, dell'uomo che viene lasciato da una donna. Quindi è un resoconto leggero che scorre, magistralmente interpretato da Martina Ferri, una bravissima cantante, e naturalmente è il messaggio che voglio dare a tutte le donne: non aspettate l'ultimo momento, perché è quello che è più pericoloso e il più tragico. Dovete tagliare i ponti, risolvere una situazione che qualche volta anche la società permette finisca male, anche se hai fatto il gesto di tagliare i ponti con una situazione brutta, insostenibile, crudele, cosa che la donna non merita in questo senso.
0: E allora noi ce l'ascoltiamo, la voce di Martina Ferri in Tu sei mia.

0: Tu sei mia, una canzone che parla di violenza, come ho detto prima Sergio, una canzone che ci vuole mettere in guardia. Dobbiamo avere il coraggio e l'onestà di lasciare e scegliere noi stesse in tanti momenti della mia vita. Il concerto, Fulvio, tu ci sarai al concerto, vero?
1: Io ci sarò, io sosterrò Sergio tra il pubblico.
0: Ma non sei sul palco?
1: Non sono sul palco perché purtroppo non riesco più a suonare la batteria. Ho avuto un'operazione, ho avuto dei problemi di schiena, di gambe e così avanti, e perciò questa volta lo ascolterò
0: dalla platea.
1: Dalla platea, certo.
0: Però l'hai sostenuto per mille anni, perché voi avete iniziato insieme nelle catene, famoso gruppo Beat, anni 60, ragazzi.
1: 67.
0: 67.
1: Sì, noi ci conosciamo da piccolini perché siamo tutti e due da Pirano, abbiamo frequentato la stessa scuola ottennale, abbiamo frequentato lo stesso ginnasio a Pirano, è lì che è nato questo amore per la musica, ognuno di noi suonava un strumento, Sergio la fisarmonica, io la tromba, e ai tempi dei Beatles e dei Rolling Stones e degli Animals bisognava sapere, se volevi imitarli, e suonare la chitarra, no? E noi ci siamo informati dove avremmo potuto imparare a suonare la chitarra, e siamo andati dal maestro Matteo Scocir, che aveva un gruppo mandolinistico lì. Abbiamo frequentato questo gruppo per 4 mesi finché ci siamo imparati.
0: 4 mesi, non è niente.
1: Abbiamo imparato quei 4-5 accordi e abbiamo cominciato a suonare in un gruppo con un nostro amico Claudio Bartoli, che era anche ginnasiale con noi, e Sergio ha dato il nome alle catene, e lì è nato dopo questo gruppo che ha suonato un paio d'anni.
0: Senti, Pirano, hai detto Pirano, Piero Pocecco naturalmente è nell'album, Piero Pocecco anche il ruolo di Pirano, ma durante il concerto del 16 settembre, mercoledì prossimo, ci saranno anche i Pirano Express.
2: Sì, esatto, è un po' un collegamento con la nostra giovinezza, la nostra gioventù, sono gli anni più pregnanti, quelli che ti restano, quelli che conosci ogni muro, ogni angolo della città in cui vivi, e quindi abbiamo trovato questo collegamento per portare la musica alla gente con questi brani, non con gli arrangiatori e i musicisti che hanno contribuito, o non tutti almeno, che hanno contribuito alla registrazione dell'album, e abbiamo scelto un gruppo che, pur roccheggiante, saprà esprimere un po' anche il senso di tutte queste canzoni, perché queste canzoni secondo me hanno una grande importanza per i testi e vorremmo fossero ascoltati, quindi, e apprezzati per quanto valgono anche in questo campo. E poi c'è ancora un altro filo che ci lega a Piero Pocecco, e per esempio uno dei chitarristi del gruppo Pirano Express, è che entrambi hanno suonato in un gruppo famoso locale, e cioè i Faraoni, che era poi il primo nome a cui avevamo pensato noi e abbiamo dovuto cambiare perché l'avevano già stampato sulla loro batteria, abbiamo cambiato in Le Catene, ecco.
0: Testi importanti, infatti i vostri testi sono poesie. Oggi sul testo non si lavora tanto, sinceramente, la musica non lavora tanto ed è una cosa che a me dà fastidio. Devo collegarti anche ai Calegaria, perché tu fai anche parte dei Calegaria, ma perché lo dico? Perché tra i testi ce n'è uno che porta proprio non solo il nostro territorio, ma la persona, ed è Saliner.
2: Sì, ho voluto omaggiare uno dei mestieri più antichi di questo territorio. Le saline c'erano a Capodistria e c'erano nel territorio di Pirano a Sicciole, anzi a Sicciole ci sono ancora. Naturalmente era l'oro bianco della cittadina, quindi anche se doveva finire a Venezia per i dazi e poi appena messe sul mercato, e comunque arricchiva gli ambienti di Pirano, ma però ho voluto omaggiare il lavoratore, cioè quello che faticava, aveva una famiglia povera, doveva pensare a molti figli, a una donna che magari era soltanto massaia in casa e non lavorava. E quindi ho fatto una specie di breve racconto in omaggio al salinaio.
0: Posso leggere solo quest'ultimo verso? Un'alchimia miracolosa il sale creava dall'acqua fangosa. E qua si sente tutta la fatica delle bocche da sfamare, arsi dal sale, perché ricordiamoci che stanno ancora sotto il sole a contatto con il sale.
2: Sì, certo, non solo, ma anche il timore di vedere un maltempo che
0: ti porta
2: via tutta una fatica.
0: Senti, la fatica si sente anche nel raccontare il dolore, perché c'è il dolore in questo album, ci sono riflessioni, c'è la sconfitta, la solitudine. Noi spesso non parliamo delle nostre fragilità, mentre tu le metti nell'album.
2: Ma sì, ogni persona, tutti noi, sia buoni che anche cattivi, trovano e affrontano nella vita questi momenti, cioè l'amore, magari la separazione anche a torto molto spesso da una parte, e quindi il dover riaffrontare e rivivere la vita che hai davanti, e questi sono attimi di solitudine, e ognuno poi lo affronta in vari modi. Alcuni non cambiano e proseguono nella cattiva via, altri si ravvedono e cambiano anche carattere, se hanno una forza interiore che li guida verso il domani.
0: E se lavorano tanto su se stessi, ammettendo anche le proprie responsabilità, soprattutto colpe, perché le abbiamo tutti quanti. E invece, al posto di colpa, io voglio usare un'altra parola, entusiasmo. Perché questo è un album che non arriva a 18 anni, che non arriva a 20, che non arriva a 30, che arriva a 40, dai. A 40 anni.
2: Diciamo così, che arriva a 60 anni troppo tardi.
0: Non è troppo tardi, non è mai troppo tardi. È un album che arriva perché adesso? C'è Fulvio
2: perché,
0: che lo sta guardando con affetto.
2: Molto semplice, perché se non ci fosse stato Fulvio Lakovic, col quale ho condiviso tantissimo in campo musicale, anche se poi nella vita ci siamo persi per un certo periodo, ognuno ne... sulla sua strada, e ci siamo ritrovati per celebrare quei momenti dell'infanzia, e cioè il gruppo delle Catene, che abbiamo poi ripresentato a un'edizione di Folkest a Capodistria 6 anni fa. E se non ci fosse stato lui, questo album non ci sarebbe. Lui mi ha spronato a farlo, perché ci trovavamo insieme da amici, io proponevo così delle cosette che scrivevo a casa, e poi abbiamo visto che avrebbero potuto funzionare, e questo è il risultato che mi auguro sia apprezzato anche dal pubblico.
0: Io sono una persona che ama descrivere i momenti, perché gli ascoltatori a casa non vedono, sentono solo le nostre voci, non vedono. Fulvio, c'hai gli occhi lucidi. Ed è una cosa bella.
1: Sì, perché vedo me in questo racconto di Sergio, no? Anche forse due anime simili si incontrano, no? E Sergio è molto sensibile, è una bella empatia, solo bisogna conoscerlo, no?
0: Eh beh, come tutti noi, bisogna scardinare le porte di ferro e entrare nell'anima delle persone. Hai detto Folkest prima, io devo menzionare che il progetto è realizzato grazie al sostegno dell'AIAS, Associazione Italiana Arte e Spettacolo, della Can di Capodistria, della Comunità degli Italiani Santorio di Capodistria, dove si svolgerà il concerto. In caso di pioggia, ma non pioverà, sarete al Teatro Cittadino. Poi c'è il supporto di Radio Cooper Capodistria, noi registreremo quella serata, il supporto del Ministero della Cultura della Slovenia, del Comune Città di Capodistria, e un'altra voce storica sarà sul palco con voi, perché avrete assieme a voi Bruno Alessio.
2: Sì, Bruno Alessio è anche una collega che conosco dagli anni 60. Chiedo scusa, così rivelo un po' anche
0: no, ma lei nostra, non dimostra
2: la
0: mai
2: nostra, la nostra gioventù,
0: ma lei è sempiterna, è meravigliosa,
2: davvero,
0: è bellissima
2: davvero. Ci siamo frequentati anche come colleghi, perché abbiamo lavorato assieme come speaker a Radio Capodistria dal 70 al 75 almeno, e poi io sono passato alla televisione, alla quale anche lei ha partecipato con trasmissioni molto interessanti condotte con maestria.
0: E noi la mandiamo un saluto enorme, il tempo stringe. Ti faccio chiudere con una tua riflessione, con quello che vuoi, e poi ascolteremo la tua voce in una canzone dal nome particolare che si chiama Zaira.
2: Io vorrei concludere soltanto con un invito a tutti ad avere uno spirito aperto, comprensivo e solidale, perché da soli non si vive bene. Quindi dare amore significa poi anche, senza aspettarlo come un dovuto, ricevere indietro un po' di questo amore.
0: Grazie, grazie di cuore, grazie Sergio, grazie Fulvio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie flash delle 9.30. La Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Annalena Baerbock, ha reagito con ironia alle indiscrezioni secondo cui il Presidente della FIFA Gianni Infantino potrebbe diventare il prossimo Segretario Generale dell'ONU. La politica tedesca ha lanciato una provocazione: se si ipotizza un candidato della FIFA per la guida delle Nazioni Unite, l'ONU potrebbe a sua volta proporre un proprio candidato alla presidenza della Federazione Calcistica Internazionale. Baerbock, che oggi conclude il suo mandato di un anno alla presidenza dell'Assemblea Generale, ha dichiarato di aver cercato di rafforzare il ruolo dell'organizzazione internazionale e di contrastare quelle che ha definito le lotte di potere degli uomini. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno sollecitando l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, a deferire al Consiglio di Sicurezza dell'ONU il dossier nucleare iraniano alla luce delle crescenti preoccupazioni sulla trasparenza di Teheran. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha denunciato l'impossibilità di verificare da oltre un anno le scorte e le attività nucleari dichiarate dall'Iran a causa della mancata collaborazione e dell'assenza di ispezioni sul posto. In particolare, l'agenzia ha perso la continuità delle informazioni sull'uranio arricchito fino al 60% presente negli impianti colpiti dagli attacchi USA e israeliani del giugno 2025. Il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko ha annunciato le dimissioni dopo le perquisizioni condotte dagli organi anticorruzione nei suoi uffici nell'ambito di un'indagine su una presunta rete di riciclaggio di denaro legata a call center illegali. Secondo il NABU e la SAPO, il sistema, che sarebbe stato guidato da un funzionario della Procura Generale, avrebbe incassato tangenti per proteggere attività fraudolente e riciclato milioni di dollari destinati anche all'acquisto di mobili, gioielli e altri beni di valore. Kravchenko, che ha respinto ogni accusa definendola infondata, ha dichiarato di non voler consentire che la carica di procuratore generale diventi uno strumento di scontro politico, mentre le indagini proseguono senza che siano stati resi noti i nomi dei 5 presunti membri della rete. Tesla ha ottenuto l'approvazione normativa per introdurre in Slovenia il sistema avanzato di assistenza alla guida FSD, Full Self Driving, sotto supervisione, che sarà presto disponibile tramite aggiornamenti software a distanza. La Slovenia è il 6° paese europeo ad autorizzare la funzione, dopo Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Estonia e Lituania. Secondo Tesla, il sistema può gestire diverse operazioni di guida, tra cui lo sterzo nelle strade cittadine, l'attraversamento degli incroci e i cambi di corsia automatici. L'azienda precisa tuttavia che FSD non rende il veicolo autonomo e richiede in ogni momento la supervisione attiva del conducente, che rimane pienamente responsabile delle manovre effettuate. È tutto per le notizie, ore 9:34 minuti.

0: The show must go on, e lo spettacolo va sempre avanti. Quarta parte di Calle degli Artigranti. I nostri ospiti Fulvio e Sergio mi aspettano dopo per un caffè, spero, mentre la nostra ospite è già al telefono che ci aspetta da Trieste. Lo spettacolo va avanti, come la programmazione della Contrada di Trieste. In giugno è stato presentato il cartellone dei 12 titoli di prosa in abbonamento, ma siamo a settembre ed è il momento di scoprire anche gli eventi speciali e i titoli fuori abbonamento che troveremo al Teatro Bobbio da novembre a maggio. E chi può parlarci di questa nuova stagione piena di sorprese se non lei, Livia Mabilino, direttrice artistica della Contrada. Buongiorno Livia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Livia, io do i numeri adesso, parto proprio così, dando i numeri, perché sono incredibili anche quest'anno. 12 titoli in abbonamento, quelli presentati a giugno, e oggi ci presenti altri 17 spettacoli. È una follia questa stagione, posso dirlo?
1: Una stagione extra large, come qualcuno l'ha definita. E quindi così, noi abbiamo deciso di affrontare quelli che sono i tanti pubblici che ormai sono le persone che si approcciano allo spettacolo dal vivo, con tanti gusti, tanti interessi, tanti filoni. E quindi abbiamo voluto presentare dei percorsi tematici interni che qualcuno più accorto riuscirà a ritrovare, e poi anche la musica, il giornalismo, le inchieste, tante commedie, ma commedie contemporanee, commedie intelligenti, ce lo diciamo da soli, ma insomma speriamo che qualcuno ce lo confermi. Quindi una grande varietà di proposte.
0: No, era uno dei miei appunti questi, te lo confesso, proprio le riflessioni profonde che arrivano dalla comicità e dalla tragicomicità, che ce n'è tanta, perché forse è quella che ci fa identificare con i personaggi e ci fa analizzare l'attualità attraverso quella leggerezza apparente che poi ci porta a porci delle domande, quelle giuste, quelle profonde.
1: Proprio... Forse io ho ancora l'illusione che siano gli artisti quelli che così ci fanno guardare un po' più avanti, un po' più dentro, un po' più fuori, e così ci fanno uscire da quella che è un po' la nostra comfort zone. E quindi c'è anche tanta letteratura in queste proposte, insomma. La prima, te la vorrei subito così svelare, è un romanzo che io ho amato tantissimo, che ha un premio Campiello, che è Michela Murgia, Accabadora, che questo... diciamo, questo titolo così che sembra anche un po' sognante, un po' strano, in realtà deriva dal sardo e che è un mestiere molto particolare. E qui il tema è uno dei temi che attraversano questa stagione, che sono i rapporti padri-figli, madri-figlie. E quindi in questo caso è un rapporto tra una madre acquisita e una figlia che scopre che la sua madre adottiva fa un mestiere molto speciale, che è quello dell'accabadora, cioè accompagnare le persone a morire. Quando ha questa terribile rivelazione, lascia questa madre, come l'aveva abbandonata a sua volta sua madre, e poi ci sarà il rincontro. E come sempre i rincontri, i grandi rincontri, sono pieni di emozioni e di significati.
0: È un romanzo molto toccante, anche perché queste figure le avevamo in tutte le culture, solo che le abbiamo perse, le abbiamo dimenticate. Senti, io non vado in ordine cronologico, hai detto rapporti,
1: no, no.
0: Rapporti madre-figlia, ma c'è anche un rapporto padre-figlio in Sfidati di me, che è molto interessante. E anche qua abbiamo la comicità, anzi il tragicomico, che ci porta a svelare l'inadeguatezza di entrambi i ruoli, sia quello del figlio che quello del genitore.
1: Eh sì, perché è un po' più inedito, la coppia padre-figlio la stanno adesso molto, diciamo, studiando, molto, anche perché ci sono per esempio tanti padri separati che devono affrontare il fatto di non avere accanto magari la compagna o la moglie per crescere i figli. Sfidati di me, quindi questo naturalmente è un titolo evocativo anche questo, con Paolo Kessiloglu, che io non so mai pronunciarlo bene.
0: Neanch'io.
1: Kessiloglu, ecco, e che lui nasce naturalmente come attore, ha fatto naturalmente la scuola attore di Genova, ma poi la grande notorietà l'ha avuta naturalmente in televisione con, diciamo, gli aspetti più di cabaret, di comicità. quindi ha avuto un percorso di questo genere, però senza mai abbandonare quella che è invece la sua vocazione teatrale, che adesso in tante forme, in tanti luoghi sta tirando fuori, in questo caso con la regia di Joelle Dix, che poi vedremo che fin là nella stagione porterà appunto uno spettacolo anche da noi. E Fidati di me appunto è un padre che accade qualcosa al figlio, c'è cioè un incidente che però non è ben definito, naturalmente c'è un piccolo mistero su cosa sia accaduto veramente, che aspetta di sapere cosa è accaduto appunto al suo figlio, e nel frattempo fa tutta una serie di riflessioni, questo senso di negatezza che prende tutti i genitori, padri in particolare, no? Ecco, quindi questo amore incondizionato che si ha per i figli, che poi esplode nel momento in cui c'è qualcosa che li può minacciare la loro vita, la loro salute, e quindi uno va a così analizzare cosa avrebbe potuto fare di più, che cosa avrebbe potuto dire, magari anche perché gli uomini, noi lo sappiamo, sono un po' meno aperti alle relazioni, hanno meno facilità nel comunicare i propri sentimenti.
0: Ma sono gli uomini ad essere il sesso debole o sono le donne? E qua arriva Deborah Villa, perché lo dico? Perché ci sono molti monologhi, molti one woman show, one man show in questa stagione, e si parla anche qua di rapporti, della donna in rapporto all'uomo, e quindi di nuovo spronati a pensare dalla comicità anche in questo caso.
1: Sì, infatti questo è un altro, diciamo, da due aspetti diversi. Abbiamo Basta un filo di rossetto con Barbara Foria e poi abbiamo Viva le donne con Deborah Villa, ma che sono due però visioni, due comiche che hanno due, così analizzano, diciamo, da una parte c'è la comicità napoletana, se vogliamo dire così, Basta un filo di rossetto e anche la positività delle donne che nel momento più duro della loro vita, magari nel giorno di depressione, mettono un filo di rossetto. Questa naturalmente è una citazione da Coco Chanel, che io approvo in pieno, così sposo.
0: E anch'io.
1: nei giorni così più bui, ti metti un filo di rossetto e scendi e vai, e, come dire, affronti il mondo con una positività diversa, che le donne hanno anche un coraggio, no? Cioè, nel senso che l'affrontano forse rispetto alle nostre madri con un maggior senso di, forse anche di libertà, di allegria, e un po' meno di doveri sociali, se vogliamo dire così. Invece Viva le donne con Deborah Villa, diciamo, fa l'occhiolino a un libro che noi abbiamo letto, penso che anche tu sia della partita Donne che corrono coi lupi, che è stato naturalmente un bestseller mondiale, insomma. Anche qui c'è questo tema, la fragilità delle donne, ma il loro grande coraggio, la loro possibilità di farcela, ecco. Ci possiamo divertire, ma anche rafforzarci tra di noi, ecco, come dire, essere solidali.
0: Senti, noi siamo solidali fra di noi, ma a volte la giustizia non è solidale con le donne, a volte la vittima passa per colpevole. Qua arrivo a uno spettacolo che appena ci siamo sentite ti ho detto: ma c'è prima faccia, davvero? Cioè, spettacolo internazionale, e qua andiamo in realtà sul dramma, sulla verità, sulla violenza di genere, con questo capolavoro internazionale che arriva in Italia grazie alla compagnia Finzi Pasca e arriva al Bobbio a gennaio.
1: Sì, Susie Miller è uno spettacolo della compagnia Finzi Pasca, che è nota anche per la, come dire, per la visionarietà delle loro messe in scena. C'è una grandissima attenzione all'aspetto, allora, estetico, ma non nel senso di puro godimento, ma di un allestimento che potenzi l'espressività di quello che si va a dire. In questo caso Susie Miller, questa drammaturga australiana, questo testo è stato tradotto, mi hanno aggiornato, in 48 paesi, e come dire, è uno spettacolo cult, si intitola Prima Face, che vuol dire a prima vista, è anche un termine giuridico, perché vuol dire, è come dire, una prova evidente di qualcosa che è accaduto, che è inconfutabile, a meno che naturalmente uno non presenti una prova materiale altrettanto inconfutabile. Quindi pare, no, che questa esperienza della violenza sia inconfutabile, perché ti è accaduta, lo dici, lo dichiari, lo denunci, e poi in realtà questa è solo l'inizio l'inizio di un percorso difficilissimo, a ostacoli per dimostrare che tu stai dicendo la verità, che la prova sul tuo corpo è una prova inconfutabile. È un testo bellissimo e naturalmente Melissa Vettore è bravissima e io lo consiglio vivamente. Questo spettacolo, appunto, che è un'occasione per vederlo qui a Trieste.
0: Un'occasione per noi adulti, ma anche un'occasione per molti giovani. È un tipo di teatro che è andato oltre al teatro, è andato oltre al palcoscenico, ha fatto riflettere in tutto il mondo, è diventato un movimento. È diventato un movimento.
1: Sì, è diventato un movimento in alcuni paesi, addirittura aiutato a modificare un sistema giudiziario. Che chiaramente ne abbiamo parlato tante volte, dove la vittima diventa colpevole o ti viene chiesto, interrogata più volte su come vestivi, cosa ci facevi fuori, perché eri da sola, o quanti secondi dopo hai reagito dalla violenza, perché non sei venuta subito a denunciare, ma sei venuta 2 ore dopo. Cioè, la protagonista non, come dire, scopre piano piano questo aspetto quando si ritrova appunto dall'altra parte a essere vittima di questa violenza. E quindi è istruttivo, ma al tempo stesso emozionante.
0: Emozionante e istruttivo, come sarà anche un classico in realtà. Parliamo di Dario Fo e Franca Rame, Morte accidentale di un anarchico. Un testo che è attualissimo, poi, se pensiamo, perché parla di migranti.
1: Certo. Ma allora, Morte accidentale in anarchico io lo definirei addirittura un classico. Intanto ti svelerò, come forse ho già detto altre volte, che Dario Fo è stato il motivo per cui faccio questo mestiere, perché ho visto Mistero Buffo, che avevo 11 anni a Roma, portato da una persona meravigliosa che era un amico dei miei genitori, e mi è colpito tantissimo quel tipo di teatro, quella verità che trasmetteva con il corpo. E questa è tutto, perché una commedia degli equivoci è denuncia sociale, fa riferimento naturalmente a un episodio realmente accaduto, che è la morte dell'anarchico Pinelli nel commissariato a Milano. Ma naturalmente poi Dario Fo, a seguito delle denunce, dovette ricollocarle in un'altra epoca storica, cioè negli anni 20 in America, perché ricevette talmente tante denunce. Infatti questo testo è stato riscritto, rifatto da lui molte volte, seguendo le verità giudiziarie che man mano la vicenda seguiva. Ma è anche una commedia degli equivoci, e anche quella tipologia di teatro che era principalmente Dario Fo, perché lui naturalmente interpretava in questo caso Lodo Guenzi, quindi una nostra vecchia conoscenza, che è già stato sul nostro palcoscenico, sul palcoscenico del Rossetti, è di casa a Trieste, Lodo Guenzi, e che ci riporterà al Matto, che è il protagonista di questa commedia, che appunto è una commedia nera.
0: Una commedia nera, una farsa tragica. Ecco, a proposito di potere, guarda, c'è talmente tanta roba da dire, però voglio accennare anche questo, perché siamo nell'inchiesta giornalistica, ci sono tanti titoli, davvero non riusciamo a passarli tutti purtroppo, ci sarà anche un'inchiesta giornalistico-teatrale sul caso Epstein proprio, e qua siamo proprio sull'attualità più pura e più cruda.
1: Noi veramente abbiamo mandato un grande augurio di pronta guarigione, perché Alessandro Di Battista, l'ultima volta che è venuto da noi con uno spettacolo sulla Palestina, ha avuto una standing ovation. Quindi le inchieste giornalistiche ha un modo, uno può essere d'accordo o non d'accordo, non è questione di questo, però secondo me l'inchiesta giornalistica in teatro ha un valore, ha una valenza maggiore in un certo senso che le notizie trovate sul web, o naturalmente non da chi fa il suo mestiere, che sa benissimo distinguere, no? Però a teatro tu vedi chi è che ti pone quel punto di vista, e puoi essere d'accordo o non puoi essere d'accordo, ma sai da dove ti viene la notizia, quali basi ha. E Alessandro Di Battista è bravo a raccontarci la sua verità, naturalmente, su quello che è uno scandalo terribile, e che riguarda questo pedofilo americano, ma soprattutto è interessante i rapporti che ha avuto con i potenti di tutto il mondo, in tutti i paesi, compresi in Europa. Quindi è un'inchiesta giornalistica che non riguarda solo un fatto orribile, tremendo, di pedofilia, ma riguarda la, la nostra attualità, perché sono implicati molti personaggi e forse non sappiamo ancora proprio tutti chi sono.
0: Perché l'inchiesta giornalistica in teatro ti dà il tempo dell'approfondimento anche quando la prepari, e magari mentre sei giornalista non ce l'hai quel tempo, ma dà tempo anche a noi di stare seduti ed ascoltare. Adesso voglio alleggerire un attimo, stiamo andando verso la fine della nostra chiacchierata, per cui intanto la musica, perché c'è anche musica, c'è un omaggio al grande Pino Daniele, ma anche un omaggio a Michael Jackson.
1: Sì, c'è Thriller Experience, devo dire Michael Jackson è un mito, un mito sia il personaggio sia la sua musica, e questo interprete che noi abbiamo scovato è particolarmente interessante, perché lui proprio si immedesima, cioè mentre ovviamente con Pino Daniele c'è sempre l'approfondimento del musicista, ci sono dei video sulle canzoni, invece qui abbiamo i ballerini, le luci, i costumi, c'è una, non sono solo cover, ma diciamo è uno spettacolo tutto da gustare anche dal punto di vista dell'immedesimarsi in quegli anni, che sono anche i nostri anni delle Thriller Experience, e abbiamo amato tantissimo certi video, certi passi di danza che poi sono adatti e sono a tutte le età fondamentalmente.
0: E li abbiamo provati tutti facendoli malissimo anche. Il moonwalk io non sono mai riuscita a farlo.
1: No, io malissimo, guarda.
0: Ma anch'io peggio. Ma veramente. Senti, io voglio finire la chiacchierata col botto, va bene? Perché torna Capodanno, lo spettacolo alla Contrada al Teatro Bobbio, altro che botto, cioè, ma torna Alessandro Fullin, poi in compagnia di Alessandra Ierse e Ussi Alzati. Io non voglio sapere cosa succederà, ma cercherò di esserci.
1: A me fa molto ridere, perché allora in base a questi, come dire, percorsi di cui abbiamo parlato, quindi i rapporti anche fra le donne sono al centro, tre sedie, ovvero la scenografia, che è questo spettacolo che noi presenteremo per Capodanno, e come evento fuori abbonamento, vede l'amicizia fra donne, che è un grandissimo sostegno, è una cosa meravigliosa, è qualcosa che ci accompagna, che tutti conosciamo, ma può essere anche, come dice Fullin, una tragedia. Quindi vedremo il perché. Diciamo, c'è qualche piccolo spunto autobiografico che però, conoscendo Fullin, che è un amico, non svegliamo sul fatto di trasferirsi in un paese pedemontano, ma insomma, non svegliamo troppo, ma insomma sarà un Capodanno in allegria.
0: Livia, senti, noi ci sentiremo man mano durante l'anno, perché veramente adesso non riusciamo a parlare di altri spettacoli di cui volevo parlare, ma non si può, il tempo stringe. Io voglio solo ricordare che la campagna abbonamenti è ancora aperta, che,
1: certo,
0: che possiamo scegliere il tipo di abbonamento, che possiamo venire da voi direttamente, possiamo farlo online, ci sono tantissime opzioni.
1: Sì, da Ticket Point possono scriversi, noi rispondiamo alle mail, per esempio, rispondiamo a Messenger, tutto. Anche rispondeva al telefono.
0: È vero, voi rispondete sempre, anche quando vi mando il WhatsApp, voi davvero rispondete sempre. Senti, no, io volevo anche ricordare ancora una cosa, che è stata prorogata la mostra, quella meravigliosa mostra per i 50 anni della Contrada al Museo Schmidl, per cui chi ha piacere di visitarla e non è ancora riuscito a farlo, può farlo fino a fine
1: settembre. L'ingresso è gratuito. Il museo, così vede la nostra esposizione, può andare a vedere anche il museo teatrale a Ponte Rossa Trieste, e veramente può passare dei momenti, speriamo, piacevoli con noi.
0: Ma
1: e sicuramente. Con il nostro passato.
0: E può anche provare i costumi, ecco.
1: Okay. Livia, farci la foto.
0: E certo, in scena poi, nella scenografia della scena, che è una genialata, secondo me. Livia, grazie di cuore per la nostra chiacchierata, e io spero di vederti presto, di vedere presto tutti quanti voi, tutta la compagnia. È un grande merda per tutta la stagione.
1: Grazie a tutti. Buona giornata.
0: Grazie, ciao.

A me mi piace il programma della Contara da rientro così su Alfa e Manu. Ciao, grazie a Livia Mabilino. E saluto anche Bojan Klastec che è arrivato in studio. Ciao Bojan, grazie anche per aver fatto la chiamata. Ora arrivano le info di Viaggiando e dopo la sigla single parleremo di speleologia, perché i nostri ospiti non finiscono qua. Avremo Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del FVG del Friuli Venezia Giulia. Per cui niente, Manu ciao. Alfa,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un veicolo in panne sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Est. Inoltre tra Verona Est e il bivio per la A22 si verificano rallentamenti con code per traffico intenso. Ancora per traffico intenso segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13, sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza, nonché alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Ricordiamo poi che in questi minuti è prevista la chiusura per lavori dell'interconnessione tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto di Venezia e viaggia verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

0: che bella vita.
1: Ultima parte di Calle degli Orti Grandi di questo martedì 8 settembre all'insegna della speleologia. Il 13 settembre si celebrerà per la prima volta la giornata internazionale delle grotte del Carsismo, un appuntamento importante per conoscere, far conoscere il mondo ipogeo e i paesaggi carsici, e l'istituzione di questa giornata da parte dell'UNESCO si è realizzata su iniziativa della Repubblica di Slovenia con il sostegno di molte organizzazioni internazionali, regionali e globali, e tra queste la Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. E noi abbiamo il piacere di avere al telefono il suo presidente Mauro Kraus. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Mauro, questa è una giornata importante che riconosce il patrimonio ipogeo, il patrimonio carsico, che è uno degli elementi più rappresentativi dell'identità regionale, ma anche uno dei più sconosciuti alle persone.
2: Questo purtroppo sì, perché le persone che non vanno in grotta, che ovviamente sono la grande maggioranza, sentono parlare di grotte soltanto in caso di brutti eventi, magari c'è un incidente e la stampa un po' ti sguazza parlando della montagna che inghiotte l'incauto speleologo. In verità non si parla mai delle migliaia di appassionati che svolgono attività di ricerca e di divulgazione, soprattutto tentando di coinvolgere il pubblico nella conoscenza di questo ambiente, che è molto più grande e sviluppato di quello che si pensa normalmente. Nel Friuli Venezia Giulia abbiamo circa il 60% di territorio formato da montagne calcaree dolomitiche nelle quali esistono le grotte. Se passiamo in Slovenia addirittura la percentuale aumenta, anche se non so dare la percentuale esatta, ma ricordiamoci che siamo Trieste, Capodistria, siamo sul Carso, il Carso classico, che non è italiano, non è sloveno, ma appunto il Carso, che come entità geologica sicuramente non conosce i confini. E nelle nostre due regioni cumulativamente abbiamo la bellezza di circa 20.000 grotte conosciute ad oggi, tenendo presente poi che le ricerche vanno avanti, ogni anno saltano fuori circa 200 grotte nuove, fra piccole e grandi. Quindi è un fenomeno estremamente diffuso, purtroppo poco conosciuto al pubblico normale, che magari conosce soltanto le grandi grotte turistiche, come la Grotta Gigante a Trieste o Postumia o San Canziano.
1: Il Carso non ha confini, il Carso italiano-sloveno, dove è nata la speleologia moderna, ci offre adesso la possibilità di essere conosciuto, ma di conoscere anche gli acquiferi, le sorgenti, che sono fondamentali non solo per la biodiversità, ma lo ricordo anche per le risorse idriche. Nasce così proprio lo studio anche del Carso nell'Ottocento, e adesso c'è un ricco programma transfrontaliero che può coinvolgere noi cittadini tra convegni, tra mostre, tra visite guidate gratuite per conoscere appunto meglio questo territorio. Non abbiamo tanto tempo purtroppo questa mattina, ma noi ci risentiremo la settimana prossima. Che cosa succede in Friuli Venezia Giulia questi giorni?
2: Succedono tanti eventi. Abbiamo la fortuna in Friuli Venezia Giulia di avere un'amministrazione regionale molto attenta all'ambiente, con un servizio geologico che non soltanto gestisce il catasto delle grotte, quindi l'ufficio in cui sono registrati tutti i dati di tutti i fenomeni carsici, degli acquiferi, delle grotte, dei geositi e quant'altro, ma fornisce anche dei finanziamenti alle varie associazioni che si occupano di speleologia e quindi finanzia e aiuta a realizzare tutta una serie di iniziative. Quindi nel periodo dall'inizio di settembre fino a fine ottobre abbiamo di tutto un po', abbiamo appunto l'apertura gratuita delle grotte turistiche, abbiamo la possibilità per il pubblico di visitare alcune grotte non turistiche, ma ovviamente di facile percorribilità sotto la guida degli speleologi. Abbiamo dei congressi, abbiamo dei workshop, delle conferenze, abbiamo dei musei che si preoccupano di attivare delle conferenze a un pubblico il più vasto, quindi riservando alcune conferenze magari ai bambini, qualcuna al pubblico normale, qualcuna magari ai giovani in età non scuole elementari ma insomma scuole superiori. Ci sono presentazioni di libri, c'è in particolare a Udine una mostra molto ben studiata e articolata che prevede l'esposizione di addirittura 27 pannelli divulgativi, ma quella che è la bella novità, grazie appunto al contributo della Regione, è stata arricchita con dei visori multimediali, per cui chi visita questa mostra avrà la possibilità, mettendosi un caschetto in testa, di scendere virtualmente in un abisso, e posso garantirvi che è un'esperienza assolutamente emozionante, perché sembra di essere in grotta senza fare la fatica di andare in grotta. La mostra è proprio in città a Udine, perché viene organizzata anche nel contesto di Friuli Doc, la celebre manifestazione che caratterizza la città di Udine, che ha una prevalenza turistico-enogastronomica, ma insomma richiama tantissime persone, e quindi abbiamo colto proprio l'occasione per organizzarla.
1: Noi ci sentiremo, ho detto, anche la settimana prossima, perché ci saranno i 100 anni di 2000 grotte. Riflettevo con una mia amica, anch'io che vivo in Istria, ovviamente frequento grotte, ho sempre frequentato grotte un po' da profano, un po' con gli speleologi, e mi sono chiesta una cosa: ci sono degli appuntamenti dedicati ai bambini, delle attività didattiche dedicate ai bambini? Ecco, se noi coinvolgessimo subito i bambini, noi ad esempio a Buie li portiamo fuori già in grotta, nelle grotte facili, già all'asilo, ma se noi coinvolgessimo subito i bambini nella speleologia, potremmo avere delle persone più consapevoli?
2: Ma questo sicuramente, ma d'altra parte è un'attività che effettivamente viene fatta al di fuori, ovviamente, nell'attività normale, quindi al di fuori delle celebrazioni dell'ITCK. Ovviamente la speleologia intesa come attività in cavità profonde è riservata a, non dico uomini, insomma è sempre richiesto un minimo, un'età minima di 16 anni, perché richiede un impegno fisico di un certo tipo. Siccome però quello delle grotte è un mondo che spazia dalle caverne enormi ai cunicoli stretti, ai pozzi profondi, ai saltini facilmente percorribili, a gallerie in cui si cammina comodamente con le mani in tasca senza nessun problema, quindi avendo la possibilità di visitare ambienti molto diversi, alcuni molto difficili ma alcuni anche estremamente facili, sono tante le iniziative sul territorio che coinvolgono proprio i bambini. Per dare un'idea, proprio questo sabato a Opicina c'era un'iniziativa promossa dalla polisportiva di Opicina, Famiglie in Movimento, in cui c'erano tante varie sessioni dedicate ai vari sport, quindi classico calcio, pallavolo, pallacanestro e quant'altro, ma ad esempio il gruppo speleologico San Giusto ha proprio riservato uno spazio alla progressione in totale sicurezza, portando i bambini sulle corde, facendoli andare su, facendoli andare giù, quindi facendoli provare la componente tecnica, ovviamente su distanze molto ridotte e con una sicurezza garantita all'ennesima potenza, per cui i bambini hanno già avuto modo, ad esempio, di sperimentare cosa vuol dire andare in grotta dal punto di vista tecnico. Dopodiché ci sono anche tante visite organizzate per l'occasione, ad esempio nell'ambito dell'IDCK ci sarà questo sabato domenica la visita alla grotta Valentina a Visogliano, vicino a Uresina, che è una grotta orizzontale splendidamente confezionata che noi andiamo a illuminare con delle luci fisse, e quindi chi viene riceve gratuitamente un caschetto e una tuta, e accompagnato può percorrere circa 200 metri di galleria in totale sicurezza, vedendo proprio dal vivo la realtà di una grotta, soprattutto vivendola di persona, quindi sperimentando il passaggetto di arrampicata piuttosto che il passaggio da fare gattonando, sporcandosi le mani col fango, quindi emozioni completamente diverse da quelle che si possono ricavare andando, che ne so, alla grotta gigante, dove potete entrare in giacca e cravatta e percorrere i sentieri cementati e vedere tutte le cose da lontano senza poterci mettere le mani sopra.
1: Ecco, la cosa bella di queste grotte piccole, tra virgolette, è che anche le concrezioni si vedono da vicino, ed è molto affascinante non solo per i bambini ma anche per gli adulti vedere e capire come nascono le stalattiti, come nascono le stalagmiti, come si formano, e tutti quei ricami incredibili che l'acqua riesce a creare grazie al carbonato di calcio. I bambini un giorno magari si appassionano, diventano degli esperti, una cosa importante cose che voglio accennare assolutamente stamattina sarà anche il convegno internazionale che si terrà a Postumia dal 10 al 13 settembre. Ricordiamo sempre questa cooperazione tra Friuli Venezia Giulia e Carso Sloveno e Slovenia, ed è la prima volta che verrà fatto questo convegno internazionale, la prima edizione di questa giornata internazionale delle grotte del carsismo.
2: Ma infatti, diciamo, quello di Postumia però è il culmine di un evento che coinvolge la comunità mondiale. Infatti l'iniziativa è patrocinata dall'UNESCO ed è stata decisa l'anno scorso in un convegno sulla speleologia tenutosi in Brasile su proposta proprio delle autorità speleologiche slovene. Questo è il motivo per cui viene celebrato a Postumia questo primo anno. Si tratta però in quel caso non di un convegno rivolto al pubblico, ma di un convegno celebrativo che vede presenti tutte quante le più grandi autorità del mondo della speleologia e anche della politica e dell'ambiente. Però quello fa da capofila a tutta una serie di iniziative di contorno in cui la speleologia tenta di coinvolgere appunto il pubblico per fargli capire che esiste questo mondo sotterraneo che tante volte ignoriamo, perché in molti casi lo vediamo come la soglia di quello che c'è oltre il tappeto. Ad esempio, problema dell'inquinamento: abbiamo dei rifiuti dall'esterno, alziamo il tappeto, buttiamo tutto sotto il tappeto e richiudiamo il tappeto pensando che sia finita lì, ma non è così, soprattutto per quel che riguarda gli aspetti idrici cui lei aveva accennato prima. Le grotte stanno sotto, quindi per gravità, per il proprio peso, tutto quello che c'è sopra prima o poi finisce per andare sotto. Quindi se abbiamo degli inquinanti, li abbandoniamo sul territorio, pian piano le filtrazioni fanno sì che gli elementi inquinanti scendano in profondità andando ad alimentare la falda idrica. Cos'è la falda idrica? È il grande magazzino di acqua dolce, pulita e potabile, alla quale ci troviamo ad attingere al momento attuale e in prospettiva futura. Purtroppo siamo in un periodo in cui si parla tanto di crisi idrica e questo fa sì che i bacini idrici di origine carsica acquistino sempre una maggiore importanza, perché rappresentano il futuro per il nostro approvvigionamento idrico.
1: E questo quindi ci fa capire che tutto quello che va sotto in grotta in realtà poi torna su nei nostri rubinetti.
2: Purtroppo nulla si crea, nulla si distrugge, quindi gli inquinanti buttati sottoterra finiscono proprio nel rubinetto dell'acqua che stiamo bevendo o che andremo a bere fra qualche anno. Ricordiamo il caso famoso del Timavo, il famosissimo fiume sotterraneo che scompare nelle grotte di San Canziano e riappare a San Giovanni di Duino dopo 40 chilometri. La città di Trieste appunto aveva un approvvigionamento idrico proprio sfruttando queste risorgive. E c'era un inquinamento veramente pesante dovuto alle fabbriche di Ilirska Bistrica che gettavano i residui delle lavorazioni di materiali proprio nel fiume. Mi ricordo che all'epoca si andava ad esempio nell'abisso di Trebiciano, che è una delle finestre che arriva sul fiume Timavo, e si vedeva scorrere questo fiume con mezzo metro di schiuma sopra. Pensare che per anni abbiamo bevuto quell'acqua, ovviamente purificata, riciclata, depurata da questi inquinanti, non è proprio una bella sensazione. Per fortuna le cose sono cambiate, le industrie non ci sono più o non inquinano più, di conseguenza l'acqua del Timavo, pur non avendo una qualità incredibilmente alta, potrebbe tranquillamente essere riutilizzata per l'approvvigionamento idrico nel momento in cui le falde dell'Isonzo non fornissero più la quantità d'acqua necessaria alla città di Trieste.
1: E si parlerà anche di questo in questa prima giornata internazionale delle grotte del carsismo, perché ricordiamo, non parliamo solo di roccia, non parliamo solo di cavità, parliamo proprio anche di acqua, di un patrimonio di tutto il territorio. Mauro, io la ringrazio tantissimo per la nostra chiacchierata, invito tutti quanti a seguire il programma della prima giornata internazionale delle grotte del carsismo. Trovate tutte le informazioni su catastogrotte.regione.fvg.it o sul portale Turismo FVG. Insomma, chi vuole conoscere, aderire, andare in grotta, fare degli workshop, vedere delle mostre, ha tutte le informazioni sul web. Noi ci sentiamo anche martedì prossimo, vero?
2: Certamente, sarà un piacere.
1: Perché martedì prossimo c'è un workshop, e spero di venire, dedicato ai 100 anni dalla pubblicazione di 2000 grotte, che è un po' la Bibbia per gli speleologi.
2: Sia la Bibbia che il Corano messi insieme, proprio una pagina miliare nella storia dell'editoria speleologica. Ricordiamoci con grande orgoglio che la speleologia è nata proprio qui in quest'area a Trieste, per tutta una serie di motivi di cui avremo magari modo di parlare la prossima settimana.
1: Ci sentiamo allora martedì prossimo, intanto grazie di cuore.
2: Va bene, grazie a lei e arrivederci a tutti.

From Me to You, The Beatles. Io ringrazio subito Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie di cuore per essere stato con noi, aver presentato il vasto programma della prima giornata internazionale delle grotte del Carsismo. Con Mauro ci sentiremo, l'ho detto prima, anche martedì prossimo per il workshop del 15 settembre dedicato ai 100 anni di 2000 grotte. E poi ringrazio subito tutti gli ospiti perché siamo in chiusura, quindi grazie a Elsa Demark Masalovic, pedagogista, educatrice, artista, che ci ha presentato il progetto educativo Atelier Il Bosco Colorato a Villanova del Quieto, vicino a Verteneglio, un luogo in cui i bambini imparano e crescono assieme alla natura e all'empatia. Grazie a Sergio Settomini e Fulvio Lakovic che sono passati a trovarci in studio e ora spero mi aspettino da qualche parte per un caffè. Sergio e Fulvio che ci hanno presentato e fatto sentire alcuni brani del nuovo album Storie fuori porta, che verrà presentato il 16 settembre all'estivo della Comunità degli Italiani Santorio di Capodistria. Se piove al Teatro Cittadino, ma non pioverà, porteremo noi il sole. E grazie a Livia Mabilino, grazie a Livia, direttrice artistica della Contrada, che ci ha annunciato gli eventi speciali, i titoli fuori abbonamento della Contrada di Trieste, che sono ben 17. E io approfitto della radio, approfitto di Radio Capodistria per fare gli auguri sinceri, di cuore, con stima e tanto affetto ad Ariella Reggio, che l'altro ieri ha compiuto 90 anni. Tanti cari auguri di cuore, Ariella. Allora, non avete ascoltato le nostre chiacchierate? Vabbè, niente paura, tra poco troverete i podcast sul sito di Radio Capodistria. Se volete poi riascoltare tutta la puntata, mettete la sveglia che noi partiamo alle 3 di notte, non noi, in carne ed ossa, i nostri avatar. Noi dormiamo alle 3 di notte, che devo fare alle 3 di notte? Andare a caccia di cavallette come il gatto? Anche no. Ragazzi, grazie a Jure prima, grazie Bojan adesso per aver curato la parte tecnica e naturalmente grazie a tutti voi a casa per il vostro affetto, la vostra sensibilità, il vostro ascolto. È finita la mattinata, uscite, andate al mare e se domani piove, ma ballate sotto la pioggia, tuffatevi lo stesso in mare, tanto è solo acqua e noi non siamo fatti di zucchero. Godetevi la vita, gli attimi, siate curiosi e mi raccomando, circondatevi di bellezza. A martedì prossimo, ciao. Io non sono una signora e non voglio esserlo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Lo stabilimento Revoz di Novo Mesto, dopo l'avvio della produzione della nuova Renault Twingo elettrica, ha iniziato anche la produzione della Dacia Spring e, a fronte della crescente domanda di mercato, sta introducendo progressivamente un secondo turno di lavoro. L'azienda prevede di incrementare gradualmente la capacità

0: Sono entrate in vigore le nuove misure doganali adottate dal Canada nei confronti degli Stati Uniti, con dazi di ritorsione dal 15% al 50% su merci americane, per un valore complessivo di 27,6 miliardi di dollari canadesi. Il provvedimento del governo di Ottawa costituisce una risposta alle precedenti tariffe statunitensi del 50% sulle esportazioni canadesi, applicando il principio della compensazione commerciale equivalente. Le nuove aliquote colpiscono diversi settori produttivi americani, tra cui acciaio, alluminio, latticini, abbigliamento, tecnologia e componentistica industriale, con percentuali variabili in base ai prodotti interessati. Per attenuare gli effetti economici della disputa commerciale, il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato un piano di sostegno da 7,5 miliardi di dollari canadesi destinato alle imprese e ai lavoratori dei settori più esposti. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei contro Kiev dopo una breve pausa legata alla visita dei negoziatori statunitensi a Mosca e nella capitale ucraina, impiegando droni e missili che hanno causato 2 vittime, 10 feriti e numerosi incendi nella capitale. Le autorità locali hanno riferito di danni ad edifici residenziali, infrastrutture civili e diversi siti pubblici, mentre Kiev ha denunciato l'intensificazione degli attacchi e chiesto agli alleati maggiori forniture di sistemi di difesa antimissile. Mosca ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari e logistici in Ucraina, inclusa l'area di Kiev e il porto di Chornomorsk. Nel frattempo la Polonia ha avviato misure preventive di difesa aerea e la Russia ha segnalato danni a feriti a seguito di attacchi con droni ucraini nella regione di Saratov sul fiume Volga, a circa 730 km a sud-est di Mosca. Le estati sempre più calde e le condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione delle zanzare stanno aumentando il rischio di diffusione in Croazia di 2 virus trasmessi dalle loro punture, dengue e chikungunya. Gli esperti invitano a prestare la massima attenzione, soprattutto in considerazione della crescente presenza delle zanzare tigre, vettore di entrambe le malattie. Un primo caso autoctono di dengue era stato individuato nel maggio 2024, quando un turista tedesco rientrato da una vacanza sull'isola lunga Dughi Otok aveva sviluppato febbre ed eruzioni cutanee. Gli accertamenti epidemiologici avevano evidenziato che il turista non era l'unica persona infetta. La principale forma di prevenzione resta evitare le punture di zanzara utilizzando repellenti, indossando abiti che coprano braccia e gambe e installando zanzariere alle finestre e alle porte. È inoltre importante eliminare regolarmente l'acqua stagnante. È tutto per le notizie, le 10:34 minuti.
1: Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile, a cura di Tomasz Cindrich.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica.

0: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomáš Cindrich.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, per le conseguenze di un incidente sulla A4 Venezia-Padova si viaggia in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per l'A13 Bologna-Padova. Code anche per chi provenendo dalla tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4. Code ma per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra il bivio per l'A28 e San Stino di Livenza. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo invece per traffico intenso code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine, a causa di lavori, l'interconnessione tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre è chiusa per chi proviene dall'aeroporto di Venezia e viaggia verso Milano. La riapertura è prevista entro le 12. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Dentro i fatti. Attualità, commenti e confronti.

0: Buongiorno a Stefano Lusa per quella che è una tra le ultime puntate di Dentro i Fatti, prima della ripresa del nostro palinsesto autunnale, dove torneranno le nostre classiche trasmissioni. E in questa puntata noi parleremo di quello che sta accadendo un po' in Europa e nel mondo. Lo faremo con Ervin Hladnik-Milkarčič, editorialista del Dnevnik. Buongiorno, buongiorno Ervin.
1: Buongiorno Stefano.
0: Allora, ti sei goduto i funerali di Ratko Mladic, uno spettacolo altisonante in Serbia?
1: Sì, bellissimo. Guarda, era un funerale che è stato fatto in Europa, no? Se ho ben capito. Cioè, i serbi come nazione sparsa per diversi stati erano contentissimi di contemplare praticamente la beatificazione del generale Mladic, no? Invece quello che a me è risultato veramente comico era la reazione delle istituzioni europee, che, se ho ben capito, un funerale con un'unità militare che spara in aria, ministri presenti, un cerimoniale che sembrava un cerimoniale di Stato, è stato definito come non un funerale di Stato, così che non bisogna reagire, no?
0: E anche, insomma, il volo di Stato che ti riporta in patria con la bandiera sulla bara, un picchetto di militari che viene a prendere il feretro, insomma, abbiamo visto. Insomma, non dico che era simile, non voglio paragonarlo al funerale di Tito, che fu tutta un'altra cosa, però insomma dire che non era un funerale di Stato è abbastanza difficile, mi pare.
1: Allora qua la domanda è cosa succede, cosa abbiamo visto, no? Quello che riguarda la Serbia è sempre la storia degli anni Ottanta, no? Se questo grande popolo riuscirà a formare un'egemonia, è una dominazione sui Balcani, era la fantasia di Ratko Mladic, delle forze politiche del tempo, e sembra che sia la stessa fantasia che guida la politica di oggi, no?
0: Ma senti, però fa impressione, Ervin, sentire signori in giacca e cravatta, vestiti di tutto punto, che spiegano: guardate, io capisco tutto, ci possono essere stati degli errori, ma Ratko Mladic ha difeso i serbi dal genocidio, e io ho deciso di credere al mio popolo, e quindi Ratko Mladic lo considero un eroe. Cioè, non essere, cioè, il tribunale dell'Aia, le condanne, tutto qua, quello che accade ogni anno a Srebrenica, le commemorazioni e così via, non servono a niente. Neanche diciamo quella bellissima immagine di Samira Kentrić una più brave disegnatrici politiche di slovene e probabilmente anche europee, che ha disegnato quel Ratko Mladic con la falce, no? che taglia le margherite.
1: Sì, però la domanda che ci dobbiamo fare: ma questa è Europa? E io, un po' da eretico, dico sì, no? Questa è Europa, da sempre. Cioè, cosa abbiamo capito degli anni 90? Che la combinazione di nazionalismo e istituzioni religiose è invincibile, no? E quello che hai visto qua era proprio l'alleanza tra la politica nazionalista, i sentimenti nazionalisti e il patriarca serbo che fa gli onori della Chiesa, no? Ortodossa. Bene, ma com'è possibile questo? Senti, analisi politica qua mi sembra complica troppo, bisogna andare per aneddoti, no? E barzellette. Io ne ho due. Una l'ho sentita a Pirot, una cittadina alla frontiera tra la Serbia e la Bulgaria, dove ho chiesto al sindaco qual è la sua opinione sulle negoziazioni tra la Serbia e l'Europa per annettere la Serbia, cioè per permettere alla Serbia di entrare nel club dell'Unione Europea, no? E lui ha detto sì, io sono favorevole, però io non voglio andare in questa Europa, e ha mostrato verso la Bulgaria dell'Est, io voglio fare parte dell'altra Europa, quello dell'Ovest, la Germania, Francia e Italia, no? Dunque qua c'erano sempre due Europe, c'era l'Europa dei fondatori dell'Unione e c'era l'Europa dell'Est, quella che fu ministro della guerra americano Rumsfeld ha chiamato la nuova Europa ai tempi della dichiarazione di Vilnius, no? Che ha permesso, che ha dato l'alibi agli americani per attaccare l'Iraq. Dunque c'erano queste due Europe. La domanda cruciale non è se la Serbia fa parte dell'Europa dell'Est.
0: Ecco, tra l'altro quell'Europa a cui il premier Janez Janša guarda con favore, l'ha detto all'ultimo al forum di Bled, no? Ha detto guardate che forse l'Europa dell'Est è quella che in qualche modo oggi è più...
1: È in compagnia dei capi di Stato ceco, slovacco, croato, no? L'Europa dell'Est, anche la Slovenia fa parte di questa Europa. Bene.
0: Ma tu pensavi che la Slovenia facesse parte dell'Europa dell'Est? O noi eravamo tutti illusi che la Slovenia era qualcosa da... cioè era una fantasia mia, più tu non ce l'avevi?
1: Siccome io non voglio rompere l'amicizia che ho con la tua stazione radio, no? Direi che sono agnostico su questa domanda. Non lo so da che parte sta la Slovenia. Mi sembra che la Slovenia adesso è come territorio occupato dagli israeliani e bisogna cominciare a fare trattative serie sulla soluzione di due stati. Ma come dico, questa è una, forse un'opinione un po' eretica, no? Non voglio predicarla, però sai, la domanda non è se la Serbia fa parte di questa Europa, se la Germania fa parte dell'Europa dell'Ovest o dell'Est, no?
0: Ecco, allora io ti do un dato, visto che siamo alla Germania. Tu sai che ci sono state le elezioni in Sassonia-Anhalt e che ha vinto l'Alternative for Deutschland. E ti voglio aggiungere un dato, un riferimento storico che forse è interessante. E andiamo al 1932, dove Alfred Firberg diventò il primo governatore del NSDAP, che era il partito di Adolf Hitler.
1: Sì, però la storia è anche un po' più interessante. Tu lo sai che in ogni rivoluzione di sinistra o di destra i primi ad andare al muro per essere fucilati sono i socialdemocratici, no? Perché c'è un'alleanza tra la sinistra e la destra. E guarda che l'alleanza, l'alternativa germanica adesso sta pescando una coalizione con la, è stranissimo, il tedesco non lo so, mi sembra Bundessachrawagenmächte, mi sembra che si chiama, insomma, è il partito...
0: I rossobruni, insomma, no? Li chiamano.
1: Ma questi sono di sinistra, fondati, guarda, tra gli altri, da Amira Mohamed Ali, questa me la ricordo, e questa Sahra che era... facevano parte della sinistra di Linke, quella sinistra, quella vera, no? Mm-hmm. A sinistra del Partito Comunista, se vuoi, no? E altri loro membri sono andati a formare un partito populista di sinistra che ha un programma molto simile all'alternativa für Deutschland, normalizzare relazioni con la Russia, rompere con l'Ucraina e sbarazzarsi degli immigrati, no? E adesso quello che almeno in questa Sassonia, che io la Germania non la capisco bene, non la conosco neanche, però mi fanno capire che è una regione cruciale, no? Praticamente fondatrice della Germania, lì ci potrai vedere ci sta formando un'alleanza tra l'estrema destra e l'estrema sinistra.
0: Diciamo che i rossobruni potrebbero, anche se non appoggeranno il nuovo governatore, basterà insomma la loro astensione alla terza votazione per farlo entrare in carica, no? Quindi diciamo il cordone sanitario creato intorno alla AfD potrebbe saltare, insomma, grazie a questi espedienti.
1: Sì, e mi ricordo una cosa che mi ha detto Mesic prima di fare il presidente, dopo che è stato il presidente jugoslavo, prima di diventare il presidente della Croazia negli anni 90, no? E gli ho chiesto qual è la differenza tra la Slovenia e la Croazia, come la vede lui, no? Cioè, era il 90, il 91, non so, quei anni lì. E lui mi ha detto la differenza tra la Slovenia e la Croazia sono 30 anni, no? E se guardi adesso la Germania, Merz, che ha perso le elezioni in Sassonia, no? Ne ha 75, credo, 74. Uh-huh. E invece questo Sigmund, che è il capo dell'Alternative für Deutschland, ne ha 35, no? Sono 30 anni di differenza. Quello che come dire, che è preoccupante per la sinistra, no? Che è più o meno formata, la sinistra in generica, no? la sinistra Lecadol, diciamo, in termini sloveni, no? Novartis, proprio generica, che raccoglie tutti, che non sono fascisti, no? La differenza è anche generazionale, una cosa che è molto difficile capire in politica, no? Quando le generazioni nuove si attaccano alla destra, è molto difficile interpretarlo in termini classici, cioè devi usare un po' di fantasia, no? Secondo me quello che noi non abbiamo capito, né all'Ovest né all'Est, era che la riunificazione della Germania era un fenomeno nazionalista, anti-europeo. No? L'Unione Europea era formata dall'illusione che le nazioni e gli stati non sono più cruciali per dentro la politica europea, che ci sono altri meccanismi di integrazione che sono più forti dei sentimenti nazionalisti, delle differenze religiose e così via. Invece la riunificazione della Germania era un processo nazionalista, proprio.
0: Ecco, e ricordiamo che poi la Sassonia-Anhalt è Est Europa, cioè nel senso che era ex patto di Varsavia, tra l'altro una regione che si è impoverita dopo la riunificazione, ha subito fortissime migrazioni, le persone sono poi andate nella parte più ricca della Germania, nell'Ovest, quindi voglio dire quello che i tedeschi stessi parlano di una riunificazione poi alla fine non riuscita, fatta a metà con l'Est che si è sentito in qualche modo occupato dall'Ovest.
1: Sì, però è stato il progetto dell'Ovest adesso in crisi. Adesso bisogna vedere se il progetto dell'Europa dell'Est, che è la AfD, no? Questi sono ex comunisti della Repubblica Democratica Tedesca, no? Se saranno loro a vincere la battaglia, se saranno loro a riuscire, dopo che la riunificazione economica non è stata brillante, diciamo così, no? Se riusciranno a unificare la Germania politicamente, vincendo anche le elezioni parlamentari che sono l'anno prossimo, credo, in Germania, no?
0: Ma senti, ma riesce, però la destra riesce a far convivere benissimo le cose, no? Perché Alice Weidel, che è il leader dell'AfD, è sposata con una donna immigrata, ha dei figli che sono poi, come dire, sono quei valori a cui la destra diciamo non si ispira, no? Perché promuove poi la famiglia tradizionale. E più volte vediamo che i leader di destra riescono a predicare bene e a poter comunque godere dei frutti di quella che era questa idea, diciamo, liberale, forse anche woke, quello che vuoi, insomma, della politica.
1: Sì, però guarda, in una rivoluzione queste sono piccolezze, cioè in una rivoluzione sì, come diceva Ciccio Ingrassia, soprassediamo, no? Andiamo da qualche altra parte, cioè, è un po' comico, certo, no? Però
0: però non paga, cioè questa cosa non fa perdere voti, cioè il leader di abbiamo visto per esempio anche in Italia, dove leader che si richiamavano i valori cristiani potevano tranquillamente convivere senza sposarsi e così via, se questo non provocava nessun tipo di problema, ecco.
1: Sì, certo, i fascisti francesi sono arabi e italiani, se ho ben capito, no? Dentro una rivoluzione ci sono due o tre momenti che contano. Il primo è come possiamo prendere il potere, e qua vince il pragmatismo, no? Se un politico fa l'impressione che con lui alla leadership si vince, allora tutte le piccole differenze e il passato e tutto via diventa irrilevante. Guarda, Hitler era un pittore, no? Di provenienza, Mussolini un socialista, un giornalista, no? E poi sono diventati tutta un'altra cosa, no? Non è che almeno io non ho mai notato che a Mussolini li rimproveravano, ma guarda, tu sei un socialista, no, tu sei un fascista, no? Il fatto che il partito nazista si chiamava il nazionalsocialista, anche quello il socialista è stato sempre scordato, erano nazisti, cioè vincere il potere è sempre una cosa paradossale. E per questo mi sembra il risultato in Sassonia, diciamo, se si fa un'alleanza tra la destra e la sinistra per prendere il potere, allora hai una formula per tutta l'Europa, secondo me. Se il populismo di sinistra si incrocia col populismo di destra, allora siamo fritti, Stefano, no? Perché
0: ma diciamo che anche, voglio dire, in una società che tu conosci bene, l'hai raccontata, anche in Iran alla fine, no? La rivoluzione trovò il consenso dei comunisti che poi vennero, insomma, fatti fuori dagli Ayatollah.
1: Sì, sono stati i fondamentalisti sciiti con Khomeini e il partito comunista dell'Iran, che era fortissimo, ben organizzato, molto militante, a liquidare i socialisti e i socialdemocratici e i democratici, no? Soprattutto i socialdemocratici, no?
0: E poi c'erano le comuniste che, quando a un certo punto dovettero mettere il velo, gli altri gli dicevano: beh, ma lascia stare, stiamo facendo cose più importanti adesso, cosa vuoi, sì, che sia uno straccio?
1: Sì, e alla fine vengono gli Ayatollah, anche se la società è molto secolare, no? Così qua cosa... Perché siamo preoccupati? Tu, dalla tua voce lo sento che sei preoccupato, no? Perché ci siamo abituati, cioè noi, come dire, società autoritarie le conosciamo, io e te siamo cresciuti sotto il presidente Tito, il compagno, no? La democrazia liberale rappresentativa io l'ho dovuta imparare guardando la TV italiana oggi al Parlamento, no? Da bambino, non so cosa hai fatto te.
0: Guarda, anch'io guardavo oggi al Parlamento.
1: Ecco, no? Ed era una cosa strana, perché vivevamo in un socialismo autoritario, no? Anche se certamente non vivevamo in una società liberale, no? Il liberalismo dovevamo impararlo, come tutta l'Europa dell'Est, non c'è una tradizione liberale, tranne forse la Repubblica Ceca, non lo so. Tutto il resto è nazionalismo, clericalismo, no? Poche altre cose, no? Anche il comunismo era clericale alla fine, no? E questa idea della libertà individuale, no? Faccio quello che mi pare, così via, e che poi si trasforma in un sistema politico rappresentativo liberale. Questo è quello che non vogliamo adattarci un'altra volta a un sistema autoritario.
0: Però siamo, cioè voglio dire, la sensazione è che siamo all'interno di una transizione, no? Che coinvolge l'Italia, la Germania, insomma tutta l'Europa. Avremo delle elezioni importanti in Francia, in Spagna, c'è la possibilità che anche lì si affermino, diciamo così, partiti che promuovono questi discorsi molto, molto identitari. Diciamo che uno degli slogan con cui ha funzionato molto l'SD è quella ha funzionato molto la FD è quello della Germania fallita, no? Dove i bambini tedeschi vengono aggrediti perché sono cristiani, insomma con slogan del genere che mutuati nelle varie eccezioni sentiamo un po' dappertutto. Ma cos'è il... cioè, stiamo cercando che in questa trasmissione, in questa transizione, in qualche modo di capire come le democrazie possono tornare a essere come possono tornare ad affermare degli autoritarismi?
1: Ma guarda, io faccio il giornalista, no? Non è che sono molto bravo a formare posizioni politiche, no? So raccontarle, so descriverle. Quello che a me sembra interessante dal punto di vista di un osservatore delle dinamiche politiche è come si comporta la sinistra come generica, quello come liberale, no? Che ho definito già prima. Guarda, in Germania, in una regione, la destra estrema non vince le elezioni, le vince ma non le vince, no? E qual è la reazione del sistema liberale? Il fascismo ha vinto, l'Europa in preda al fascismo, no? Cioè non è, c'è questa mania dei liberali e della sinistra di analizzare la propria perdita, no? C'è Boris Vezjak di Maribor, un analitico, un professore dell'università, adesso ha pubblicato un libro che si chiama La disfatta della sinistra, no? La storia di Robert Golob. È un accademico, anche il titolo è accademico, parla di dissonanza cognitiva, lo sa lui, no? però come dire,
0: diciamo che non è un titolo commerciale, ecco,
1: sì, diciamo così, no? È neanche giornalistico, però quello che a me sembra veramente comico è che la sinistra è bravissima a analizzare le proprie perdite, no? E invece è incapace, in una situazione dove si crede che la maggioranza della popolazione slovena è europea, non è estremista né di sinistra né di destra, ma diciamo è moderata, è incapace di formulare una strategia politica moderata vincente. Questo a me proprio mi sembra un mistero della...
0: Però è interessante, Erwin, perché quando noi cioè, adesso vediamo che l'AfD ha vinto in quel land tedesco, ha vinto con il 44% dei voti, che è una marea di voti. E insomma, non tutto quel 44% poi ha una retorica così aggressiva e così violenta come magari viene espressa dai leader di queste formazioni. Ecco, quello che non ci si chiede è come mai persone normali poi alla fine vedono in questo tipo di retorica, in questo tipo di politici molto decisi la soluzione. Forse varrebbe la pena di leggere un vecchio saggio di Allen dal titolo Come si diventa nazisti, che ti spiega come una città, una tranquilla città tedesca guidata dai socialdemocratici negli anni 30 diventa abbraccia assolutamente e vota per il partito di estrema destra di Hitler che poi insomma porterà la Germania lì dove l'ha portata. Ma insomma forse non si riesce a capire perché insomma i nostri vicini di casa, le persone riescono ad accettare questo tipo e a vedere una soluzione in questo tipo di retorica.
1: Io qua una risposta forse ce l'ho, Stefano. Guarda, tutta la sinistra liberale, diciamo così, no? È conservatrice. Ti sta dicendo che così come le cose stanno, è bene, bisogna soltanto rinforzare questo, riformare un po' quell'altro, però il mondo così com'è è il mondo dove vogliamo vivere, no? Invece la destra ti sta dicendo no, qua c'è bisogno di una rivoluzione, bisogna cambiare le cose perché così non va. La gente che è dissatisfatta per una serie di ragioni, no? Perché le illusie del benessere sono state frantumate, perché ci sono le differenze sociali troppo forti, i poveri e i ricchi sono sempre più distanti e così via. Non accetta l'idea che sì, questo sistema vale, no? E così è caduto il socialismo, che diceva la teoria è perfetta e la prassi che è un po' complicata, no? Invece ascolta quelli che dicono no, bisogna cambiare le cose, c'è bisogno di un cambiamento, e poi definisce il nemico che sono gli immigrati, gli ebrei, tutto quel che vuoi, no? Sono sempre lì, zingari, e anche noi comunisti, no? Poi alla fin fine siamo dei nemici, no? Almeno in Slovenia, mi sembra, no? Comunisti cattolici, sempre, per non offendere i tuoi ascoltatori, no? La rivoluzione, il cambiamento, il nuovo. Dal punto di vista del marketing politico è molto più attraente di quelli che ti dicono no, i vecchi sistemi funzionano benissimo, bisogna ritenere il bene pubblico, no? Perché ed è vero, cioè il bene pubblico fa bene alla maggioranza della popolazione, però se ti dicono no, se privatizziamo questo e quell'altro funzionerà meglio, è difficile raccontare che no, essere conservativi, cioè quando i comunisti ti dicono che sono che è la famiglia che bisogna salvaguardare, i valori familiari, no? Allora la gente si mette a ridere, no?
0: Ma senti, ma
1: i valori familiari sono semplicissimi: la famiglia la tiene insieme la sanità pubblica, la scuola pubblica e i servizi sociali, no? È la famiglia che ha bisogno di rapporti economici e sociali che sono umanitari, diciamo così, no?
0: Ma senti, abbiamo avuto anche questa prima manifestazione in centro a Lubiana, che un po' ricalca quello che accade sempre quando Janez Janša è al governo in Slovenia. Ecco, cosa abbiamo visto? La riproposizione sempre della stessa storia con le persone 4 anni più vecchie?
1: No, abbiamo visto una cosa molto più interessante, Stefano. La Resnica di Stevanovic, no? Aveva in piazza 20.000 persone. Stevanovic, quando io gli ho chiesto, quando c'era questa grande manifestazione davanti al Parlamento, gli ho chiesto qual è il loro piano guardando al Parlamento, ha detto noi adesso siamo in piazza, vogliamo andare al Parlamento, no? 2-3 anni e ci è riuscito. 5
0: perché c'era 5. Non c'era riuscito subito dopo con le elezioni dove aveva vinto Golob.
1: 5 anni non è soltanto al Parlamento, praticamente al governo, no? Diciamo. Presidente del Parlamento
0: è la seconda carica dello Stato, comunque.
1: Sì, ecco. Hai avuto anni di mobilitazione delle masse, come si diceva, no? con vari personaggi in piazza per anni, in bicicletta, a piedi, su tutti i mezzi di trasporto possibili, no? Che protestavano senza organizzarsi politicamente, perché la politica no, è troppo sporca, non vogliamo mischiarci, vogliamo fare la politica in strada, no? Con il partito di sinistra che voleva essere e in strada e in Parlamento, no? E però Stevanovic è riuscito a formare un partito politico e entrare in Parlamento senza grandi problemi, no? Tutta la società civile, come si chiama se stessa, no? Non è riuscita neanche a formare un vero spokesperson, come dicono gli americani, no? Uno che parla per tutti, non c'è.

0: in bicicletta.
1: Sì, come diceva il povero Carlo Marx, no? I filosofi sono bravissimi a interpretare il mondo, no? Però il mondo bisogna cambiarlo, no? Sì, benissimo, adesso lo stanno cambiando quelli di destra, i populisti, no? Invece
0: il bello del populismo è che c'è sempre qualcuno che è più populista di te. Abbiamo visto in Italia che Giorgia Meloni, che sembrava non poter trovare, insomma, a destra dei suoi concorrenti, adesso si trova a fare i conti con col generale Vannacci e con il suo movimento, che insomma, riesce a dire cose molto più di destra rispetto a lei.
1: Sì, guarda, io in italiano, su una stazione della minoranza italiana, su cose che succedono in Italia non metto lingua, no? Però cioè, sì, anche a me sembra che forse la Germania sta imitando l'Italia, l'Europa dell'Est, e anche l'Italia sta un po' imitando cose che credevamo sorpassate, perché io almeno personalmente vivevo nell'illusione che l'acquis communautaire, no? Che le leggi dell'Unione Europea mi garantivano che non vivrò mai più sotto un governo pazzo. Ho sbagliato.
0: Senti, a questo punto non ci rimane che concludere come facevate voi quando tu eri a Radio Student, andando a pescare una grande interprete tedesca. Immagino che sai di chi sto parlando.
1: Gegenhaller.
0: No, sto parlando di Nico, con quel brano che fece passare un po' di problemi al nostro Igor Widmer quando la mandò in onda. E allora insieme a Bojan Hlastec, che è qui con me in regia, ti salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori un felice proseguimento di giornata, e Dentro i Fatti torna per la sua ultima puntata giovedì prossimo, e poi da lunedì ci saranno le nostre trasmissioni classiche. Riprenderemo naturalmente con la Radio Orcis, e poi proseguiremo con tutto il resto delle nostre trasmissioni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente e traffico intenso permangono incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Code anche per chi provenendo dalla stessa tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4 verso Milano. Lungo la A4 Venezia-Trieste si segnalano rallentamenti in direzione Venezia tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave causati da traffico intenso. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari di Radio Capodistria. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Perquisizioni nell'inchiesta sul presunto tentativo di corruzione dei deputati del partito Resnica Verità. Movimento Libertà candida Daniel Radesic alla guida di Isola. Omaggio a Mladic, l'ira di Bruxelles, un criminale di guerra ferita ai valori europei. Scandalo rifiuti in Croazia, Plenković promette bonifiche rapide dopo le proteste. Guerra dei dazi senza tregua tra Canada e Stati Uniti, Ottawa impone nuovi dazi e sfida la linea di Trump. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco restate con noi.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Un'area di alta pressione si è spostata sui Balcani e il Mar Nero. Sull'Europa settentrionale si sono formati diversi nuclei ciclonici, mentre un fronte freddo si sta avvicinando alle Alpi. È preceduta da venti sudoccidentali che convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. Questo pomeriggio cielo parzialmente sereno con temperature massime da 28 a 34 gradi. Domani mercoledì dapprima parzialmente sereno con successivi annuvolamenti, periodi di sole solo ad est. Locali rovesci e temporali interesseranno le regioni occidentali già a partire dal primo pomeriggio. Il maltempo si estenderà successivamente anche alle regioni orientali. Temperature minime mattutine da 12 a 19, massime da 25 a 32. Giovedì cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, nel litorale anche a carattere temporalesco. Soffierà vento da est bora lungo la costa, temperature in netto calo. Venerdì tempo simile. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Unez e Postumia in direzione Capodistria e sulle regionali Lesze, Bled e Schmarie Capodistria. Le 12:30.
1: I fatti del giorno.
2: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. Perquisizioni nell'inchiesta sul presunto tentativo di corruzione dei deputati del partito Resnica Verità. Movimento Libertà candida Daniel Radešić alla guida di Isola. Omaggio a Mladic, l'ira di Bruxelles, un criminale di guerra ferita ai valori europei. Scandalo rifiuti in Croazia, Plenković promette bonifiche rapide dopo le proteste. Guerra dei dazi senza tregua tra Canada e Stati Uniti, Ottawa impone nuovi dazi e sfida la linea di Trump. Perquisizioni domiciliari sono in corso a Lubiana nell'ambito dell'inchiesta sul presunto tentativo di corruzione di alcuni deputati del partito Resnica Verità dopo le elezioni parlamentari di quest'anno. Tra le persone interessate dalle perquisizioni ci sarebbe anche Andrei Ribic, ex presidente del consiglio di amministrazione del gestore autostradale DARS e figura di spicco del Movimento Libertà. Sentiamo Maya Novak.
3: Stando quanto diffuso dal portale Zanima Picamè, le operazioni della Criminal Pol di Lubiana sarebbero legate all'indagine sul presunto tentativo di offrire denaro ai deputati del partito Resnica Verità, in cambio del passaggio a un'altra formazione politica. La vicenda era emersa a metà maggio, quando la capogruppo parlamentare Katia Kokota aveva denunciato che i deputati

0: della società canoistica di Zeglie, successivamente deceduto, che lo avrebbe invitato a valutare il passaggio a un altro partito. Nel corso della conversazione, Conda avrebbe fatto anche il nome di Andrei Ribic. Lo scorso luglio la Procura di Stato specializzata aveva confermato che sul presunto tentativo di corruzione dei deputati di Stevanovic era in corso un procedimento preliminare coordinato dalla stessa Procura, senza fornire ulteriori dettagli sull'indagine. Ribic è una figura di rilievo del Movimento Libertà. Alle elezioni parlamentari del 2022 aveva guidato il comitato elettorale del partito e durante il governo di Robert Golob era stato nominato alla guida di Dars, la società slovena che gestisce la rete autostradale. In precedenza aveva diretto per diversi anni la società energetica Elektro Ljubljana.
1: I sindacati hanno raccolto 20.660 delle 40.000 firme necessarie per chiedere un referendum legislativo successivo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, ritenendo che il provvedimento favorisca i più ricchi e metta a rischio le risorse destinate ai servizi pubblici. I promotori della legge e le associazioni economiche sostengono invece che la normativa rappresenti un importante impulso allo sviluppo del paese, grazie a misure fiscali, interventi a favore delle imprese e modifiche nei settori della sanità, delle pensioni e dell'assistenza sociale. Le opposizioni, Movimento Libertà, SD e Sinistra, insieme al partito extraparlamentare Prerot Rinascita, hanno appoggiato l'iniziativa referendaria promossa dai sindacati, mentre il termine per la raccolta delle firme scade il 5 ottobre. Lo stabilimento Revoz di Novo Mesto, dopo l'avvio della produzione della nuova Renault Twingo elettrica, ha iniziato anche la produzione della Dacia Spring e, a fronte della crescente domanda di mercato, sta introducendo progressivamente un secondo turno di lavoro. L'azienda prevede di incrementare gradualmente la capacità produttiva e di assumere oltre 300 nuovi collaboratori destinati sia alle attività di produzione sia ai settori tecnici e di sviluppo, oltre agli attuali 1970 dipendenti. Il presidente di Revoz, Jože Belé, ha sottolineato il raggiungimento degli obiettivi industriali prefissati e il contributo dello stabilimento alla strategia Renault Group Future Ready, che prevede la produzione di 3 modelli elettrici accessibili sulla stessa piattaforma. Ufficializzato il nome del candidato allo scanno di sindaco da parte del partito attualmente alla guida del comune di Isola, Movimento Libertà propone Daniel Radešić come alternativa locale a quello che viene considerato il candidato allogeno, ossia il capodistriano Boris Popovic. Barbara Costamagna.
2: A Isola entra ufficialmente nella corsa per la carica di sindaco anche Daniel Radešić. 53 anni, economista, Radešić ha annunciato la propria candidatura alle elezioni amministrative del 2026, sostenuto dal partito Movimento Libertà. Radešić, che è cresciuta a Isola e qui ha formato la sua famiglia, vanta una lunga esperienza nel settore bancario, immobiliare e nella gestione di grandi progetti di investimento. Attualmente lavora all'ospedale ortopedico di Valdoltra. In precedenza ha lavorato per oltre 10 anni in Unicredit Bank Slovenia. Tra le sue priorità indica soprattutto la realizzazione di almeno 50 alloggi per giovani durante il primo mandato, il problema dei parcheggi, il miglioramento delle infrastrutture e degli impianti sportivi, oltre alla riqualificazione di alcune strade cittadine e delle infrastrutture nelle aree rurali. Radešić propone inoltre 2 parcheggi multipiano prefabbricati, uno nell'area delle poste e l'altro vicino allo stadio, promette maggiore attenzione agli artigiani locali, al turismo e alla creazione di eventi durante tutto l'anno. E riferendosi anche alla candidatura di Boris Popovic, lancia il suo messaggio: Isola deve essere guidata dagli isolani.
1: La partecipazione di esponenti delle autorità serbe al funerale di Ratko Mladic, ex comandante dei serbi bosniaci, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, ha provocato nuove critiche da parte dell'Unione Europea. Dopo le perplessità espresse dal premier croato Andrej Plenković a Bruxelles per una reazione debole, i vertici europei, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, hanno condannato le immagini del funerale definendole deplorevoli.

0: I due hanno sottolineato come il comportamento delle autorità serbe dimostri l'incapacità di confrontarsi con un oscuro capitolo della storia europea recente, oltre che a essere in contrasto con i valori sui quali si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. La siccità e le conseguenze per gli agricoltori europei saranno al centro della riunione informale dei ministri dell'agricoltura dell'UE, in programma oggi in Irlanda. I ministri, tra cui lo sloveno Janez Ziegler Kralj, discuteranno la situazione con il commissario europeo responsabile per l'agricoltura Christoph Hansen. Sul tavolo anche la strategia dell'UE per l'allevamento e il piano europeo per le proteine. Bruxelles ha finora evidenziato soprattutto gli strumenti di sostegno già disponibili nell'ambito della politica agricola comune, compresi gli investimenti per sistemi di irrigazione più efficienti, infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici, tecnologie per il risparmio idrico e una gestione più efficace delle risorse idriche. In Croazia non si placa la polemica sullo scandalo rifiuti. La crescente pressione dell'opinione pubblica, specie dopo l'imponente manifestazione di protesta di sabato, è stata discussa ieri dai vertici dell'HDZ. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
1: Comprendiamo la protesta, che è espressione della preoccupazione della cittadinanza. L'abbiamo ascoltata e le istituzioni sono al lavoro per garantire la bonifica, ha detto il premier Plenković al termine del vertice di partito. L'incontro si è svolto proprio mentre l'USKOK pubblicava i dati che confermano un grave inquinamento nei siti di stoccaggio dei rifiuti di Gospić, ma anche nei depositi di Varaždin. Le indagini confermano inoltre che il traffico illegale non si limita alla Lika, ma che le attività di sversamento e interramento abusivo di migliaia di tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, interessano pure altre aree del paese. Abbiamo adottato un piano che riguarda la copertura di rifiuti interrati, la rimozione di quelli non pericolosi, il processo di valutazione e analisi dei rifiuti fusi, nonché la preparazione del piano di bonifica dei rifiuti interrati e di quelli presenti nei silos, ha ricordato Plenković, promettendo un'accelerazione delle attività. Il premier ritiene ambiziosa ma fattibile la richiesta di rimozione di tutti i rifiuti entro 3 mesi, a patto di trasferirli in altre località del paese per sottoporli al cosiddetto triage, ovvero ad una selezione tra pericolosi e non pericolosi. Plenković tuttavia è consapevole che non si tratterà di un compito semplice, ha infatti menzionato la protesta scoppiata a Zaprešić vicino a Zagabria, dopo che i residenti hanno scoperto che la località era stata indicata come un luogo di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi provenienti da Gospić. Sostenendo che la Croazia esporti più rifiuti di quanti ne importi, Plenković ha annunciato che giovedì saranno presentate le modifiche al codice penale relative ai reati contro l'ambiente e che sono in preparazione anche emendamenti alla legge sulla gestione dei rifiuti. Ha infine respinto le accuse di ritardi. Siamo intervenuti in tempo, ha osservato, ribadendo che vanno ridotti panico e paura.
0: Il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko ha annunciato le dimissioni dopo le perquisizioni condotte dagli organi anticorruzione nei suoi uffici nell'ambito di un'indagine su una presunta rete di riciclaggio di denaro legata a call center illegali. Secondo il NABU e la SAPO, il sistema che sarebbe stato guidato da un funzionario della Procura Generale avrebbe incassato tangenti per proteggere attività fraudolente e riciclato milioni di dollari destinati anche all'acquisto di immobili, gioielli e altri beni di valore. Kravchenko, che ha respinto ogni accusa definendola infondata, ha dichiarato di non voler consentire che la carica di procuratore generale diventi uno strumento di scontro politico, mentre le indagini proseguono senza che siano stati resi noti i nomi dei 5 presunti membri della rete. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno sollecitando l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a deferire al Consiglio di Sicurezza dell'ONU il dossier nucleare iraniano alla luce delle crescenti preoccupazioni sulla trasparenza di Teheran. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha denunciato l'impossibilità di verificare da oltre un anno le scorte e le attività nucleari dichiarate dall'Iran a causa della mancata collaborazione e dell'assenza di ispezioni sul posto. In particolare, l'agenzia ha perso la continuità delle informazioni sull'uranio arricchito fino al 60% presente negli impianti colpiti dagli attacchi USA e israeliani del giugno 2025.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Ancora dal mondo, a Berlino, migliaia di persone hanno manifestato contro il partito di estrema destra Alternativa per la Germania, AfD, dopo la netta vittoria ottenuta domenica nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dove ha sfiorato il 44% dei voti senza conquistare la maggioranza assoluta. Secondo gli organizzatori, circa 14.000 persone hanno partecipato alla protesta presso la Porta di Brandeburgo, mentre la polizia ha stimato i presenti in circa 5.000, con manifestazioni analoghe svoltesi anche in altre città tedesche. Il cancelliere Friedrich Merz, definendosi scioccato dal successo dell'AfD e dalla pesante sconfitta della CDU, ha ribadito la propria determinazione a proseguire le riforme necessarie nel paese. Il Canada ha introdotto oggi, 8 settembre, nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari statunitensi di importazioni americane, aggravando le tensioni commerciali con Washington dopo il fallimento dei negoziati bilaterali. Le nuove tariffe, comprese tra il 15 ed il 50%, riguardano numerosi prodotti, tra cui abbigliamento, formaggi, componenti metallici, legname, apparecchiature elettriche e beni derivati dall'acciaio e dall'alluminio. Servizio di Corrado Cimador.
3: La decisione di Ottawa rappresenta una risposta ai precedenti dazi imposti dall'amministrazione del presidente Donald Trump sulle esportazioni canadesi dirette negli Stati Uniti. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato una strategia di ritorsione definita dollaro per dollaro, garantendo una risposta proporzionata alle misure adottate da Washington. Il governo canadese ha inoltre stanziato 7,5 miliardi di dollari canadesi per sostenere le imprese colpite e tutelare i lavoratori coinvolti nella crisi commerciale. La disputa era iniziata a luglio, quando Trump aveva minacciato nuove tariffe fino al 50% su alcuni prodotti canadesi, accusando Ottawa di penalizzare aziende e agricoltori americani. Il presidente statunitense ha affermato che il Canada avrebbe creato per anni uno squilibrio economico a danno degli Stati Uniti e ha dichiarato di voler riequilibrare i rapporti commerciali tra i due paesi. Poco prima dell'entrata in vigore dei nuovi dazi canadesi, Trump ha inoltre criticato la società aeronautica canadese Bombardier, ipotizzando possibili restrizioni sulle vendite dei suoi velivoli negli Stati Uniti. Parallelamente, una controversa pubblicazione su Truth Social con una mappa del Nord America e dei Caraibi rappresentati con simboli statunitensi è stata interpretata come una nuova provocazione politica. Gli analisti avvertono che l'escalation tarifaria potrebbe generare ulteriori ritorsioni con possibili conseguenze negative per imprese e consumatori di entrambi i paesi. La tensione potrebbe aumentare ulteriormente se Washington decidesse di portare dal 25 al 50% i dazi sulle automobili canadesi, mentre Ottawa ha già valutato nuove contromisure anche nel settore energetico.
0: Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di elaborare una proposta europea per vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni, dopo che il Consiglio Costituzionale francese ha annullato una legge analoga approvata a luglio, giudicandola lesiva della libertà di espressione e insufficiente nella tutela della privacy. Macron ha incaricato il governo di predisporre un nuovo progetto legislativo conforme alla Costituzione francese e al diritto dell'UE, ribadendo la volontà di portare avanti la riforma. Il divieto dei social per i minori è inoltre oggetto di iniziative in altri paesi. L'Australia lo ha introdotto per gli under 16 e misure analoghe sono state annunciate o valutate in diversi stati europei, tra cui Austria, Spagna, Italia e Slovenia. Le estati sempre più calde e le condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione delle zanzare stanno aumentando il rischio di diffusione in Croazia di due virus trasmessi dalle loro punture, il dengue e il chikungunya. Gli esperti invitano a prestare la massima attenzione, soprattutto in considerazione della crescente presenza delle zanzare tigre, vettore di entrambe le malattie. Un primo caso autoctono di dengue era stato individuato nel maggio 2024, quando un turista tedesco rientrato da una vacanza sull'isola lunga Dughi Otok aveva sviluppato febbre ed eruzione cutanee. Gli accertamenti epidemiologici avevano evidenziato che il turista non era l'unica persona infetta. La principale forma di prevenzione resta evitare le punture utilizzando repellenti antizanzare, indossando abiti che coprano braccia e gambe e installando zanzariere alle finestre e alle porte. E inoltre è importante eliminare regolarmente l'acqua stagnante. Brevemente lo sport, due incontri hanno completato il quadro del terzo turno del campionato di Serie A di calcio. La Lazio supera in rimonta 2-1 in trasferta l'Udinese, resta punteggio pieno. La squadra di Gattuso riaggancia Inter e Roma in vetta alla graduatoria a quota 9 punti. Successo interno di misura nell'altro confronto del Cagliari, batte 1-0 il Lecce. Stasera prende il via con le prime sei partite del turno di qualificazione la Champions League 2026-2027, il match clou della giornata inaugurale è Real Madrid-Inter. Le 12.49 siamo giunti al termine di questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadore e Maya Novak.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza e alla barriera di Trieste-Lisert. Incolonnamenti si registrano poi sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Spinea e il Bivio per la 13 in direzione Milano. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, dalle 21.30 alle 5.30, verrà chiuso lo svincolo di missione di Mirauriago in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Inoltre, dalle 21.30 di mercoledì 9 fino alle 5.30 di giovedì 10 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mirauriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. La forte affluenza turistica estiva sta sottoponendo il fiume Isonzo e il suo delicato ecosistema a una pressione crescente. A pesare non sono solo il gran numero di bagnanti e le attività sportive, ma anche la pesca illegale e altri comportamenti irresponsabili. A segnalarlo è l'Istituto Sloveno per la Pesca, secondo cui tra i trasgressori figurano spesso anche visitatori stranieri che pescano senza regolare licenza. Tra i comportamenti nocivi osservati dall'Istituto figurano lo spostamento delle pietre, la costruzione di strutture di vario tipo all'interno dell'alveo. Per far fronte alla crescente pressione turistica, l'Istituto ha installato lungo l'Isonzo diversi pannelli informativi, rivolti sia ai visitatori sloveni sia a quelli stranieri. Circa 10 giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe stato avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che Hamas stava pianificando una grande offensiva. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, Netanyahu avrebbe però deciso di ignorare l'allerta. Il giornale riferisce anche della sorpresa di Bin Zayed di fronte alla risposta ottimistica del premier israeliano, secondo il quale la situazione nella striscia di Gaza era sotto controllo. L'ufficio del premier israeliano ha respinto con fermezza la ricostruzione, definendola una totale menzogna. Il Ministero degli Esteri ungherese ha disposto l'espulsione di 10 membri dello staff dell'ambasciata russa a Budapest, accusati dalle autorità di aver svolto attività incompatibili con il ruolo diplomatico previsto dalla Convenzione di Vienna. La decisione è stata annunciata dalla ministra della Convenzione di Vienna. La decisione è stata annunciata dalla ministra degli Esteri Anita Orban,

0: azzurra in un furto avvenuto all'alba. I ladri, introdottisi nella struttura dopo aver tagliato una recinzione e approfittando del cambio di turno della sicurezza, hanno rimosso dalle pareti dipinti ritratto di Madame Stéphane Pichon, ritratto di Madame Colonna Romano, Coco Lisande e Jeune Femme au Poix. Le forze dell'ordine sono intervenute pochi minuti dopo che era scattato l'allarme, ma i responsabili erano già riusciti a fuggire. È tutto per le notizie, le 13:33 minuti.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica. Musica. Ora Musica. Ora c'è musica.
3: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, novità di ogni genere di artisti, perché ci sono artisti che già conosciamo e tornano, artisti debuttanti, c'è un po' di tutto. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
3: 1977.

nel 1977 dominava la scena, Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara, e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi. Mm. Bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
0: certo.
1: Internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

Keep on Moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. Two Boots Radio Show, si chiama London Calling, verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia a Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Grisignano sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Sempre dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani, inoltre è chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'A4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: In un cammino sai da dove parti, più o meno sai dove arriverai, quello che non puoi sapere è chi troverai ad aspettarti, ammesso che troverai qualcuno. Oggi a Colonia ad aspettarci c'è una sorpresa, anzi, a pensarci bene, questa sorpresa la conoscete anche voi.
6: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace, un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.
5: Secondo giorno, da Gioiosa Ionica a Caulonia. Zaini in spalla, si parte.
7: E oggi invece lasciamo il borgo di Gioiosa, arriviamo su intorno ai 1000 metri, primo tratto è un po' nella cittadina e dopo andiamo su, tra sentieri, boschi, per scendere poi su, dall'altro versante e arrivare a Caulonia.
5: Lasciamo Gioiosa e cominciamo a salire. Ci siamo lasciati l'Aspromonte alle spalle, davanti a noi ora ci sono le serre. La strada sale e il paesaggio si apre. Ulivi, vallate verdissime, montagne. Poi il sentiero si fa più selvaggio e intorno a noi rimangono soprattutto il verde e i rumori della campagna.
8: È una tappa che, dove attraversiamo un ambiente diverso, saliremo quasi a 1000 metri di quota e mangeremo in un rifugio costruito da Calabria Verde, e lì saremo immersi in un bosco di leccio e di castagno. Praticamente passiamo da una vallata, dalla vallata del Torbido, alla vallata dei due fiumi che attraversano Caulonia, che sono la Musa e l'Allaro. Un'altra vallata, un'altra storia, altre tradizioni, altre culture. Questa è la Calabria. Le Calabrie, come abbiamo detto fin dall'inizio.
5: Basta cambiare vallata e cambia tutto. E a quanto pare non cambiano soltanto il paesaggio, le storie, le tradizioni. Qui cambia persino quello che abbiamo sotto ai piedi, perché Giorgio a un certo punto raccoglie alcune pietre.
9: Dovete sapere che in Calabria vengono geologi da tutto il mondo, soprattutto questa zona qua, che va tra le serre e l'Aspromonte, perché è uno dei pochi posti al mondo dove poter fare un viaggio al centro della Terra. Perché noi è come se camminassimo sopra la crosta terrestre. La crosta terrestre noi è in maniera verticale, no? Qui abbiamo un pezzo della crosta terrestre che si è rovesciato, quindi si è coricato e ci si può camminare sopra.
5: Dopo la salita, finalmente arriva la discesa e davanti a noi compare Caulonia. La vediamo da lontano, lassù, appoggiata in cima alla collina. Per arrivarci passiamo tra orti, alberi da frutto e un gregge di capre. Entrando in paese, passiamo davanti ad una vecchia insegna gialla con un telefono a disco. Servizio urbano e interurbano. sembra rimasta lì da un'altra epoca. Poi arriviamo in piazza. È arrivato il momento della birretta di fine tappa. Qualcuno chiede anche delle patatine, ma la risposta è questa: non ce le hanno ancora portate. Intanto in piazza i bambini giocano a pallone. Ed è qui che viene a salutarci Mimmo Cavallaro, cantautore, musicista, uno dei nomi più importanti della musica popolare calabrese e soprattutto la voce che avete sentito nella nostra sigla. Mimmo ha con sé una chitarra battente. Per capire da dove viene la sua musica bisogna tornare indietro, a quando era bambino, in una caulonia molto diversa da quella di oggi.

0: Ma diciamo, io sono nato in una zona che si chiama Gozza, e questa zona è una zona all'interno del territorio di Caulonia. Quando ero ragazzino io era proprio in una zona isolata, non c'avevamo la corrente elettrica, non c'erano le strade, c'erano solo le mulattiere. E io ho ascoltato, la prima musica che ho ascoltato è quella popolare. Ascoltavo mio nonno, che era uno zampognaro, che suonava la zampogna. Nei matrimoni si suonava, si ballava, si suonava l'organetto, i tamburelli, le zampogne. Poi ascoltavo mia mamma, mio papà, buonanima, i miei zii che mentre lavoravano nei campi cantavano. E diciamo, questo è stato il mio approccio alla musica popolare.
1: Quella musica, ascoltata da bambino tra la zampogna del nonno e i canti della sua famiglia, Mimmo non l'ha mai abbandonata. Ed oggi, a Caulonia, quella tradizione non appartiene soltanto alla sua generazione. Negli ultimi anni sono stati proprio i più giovani a riscoprirla.
0: Siamo in un centro storico Caulonia, dove da 27 anni noi organizziamo ad agosto un festival che si chiama Caulonia Tarantella Festival, che in qualche modo ha smosso, ha rinnovato, ha riattirato l'attenzione di tanti giovani. Oggi in Calabria ci sono tanti gruppi di musica popolare, tanti ragazzi che si sono avvicinati a questo mondo, tanti ragazzi che sono messi a costruire le chitarre battenti, a fare i tamborelli, a fare le lire calabresi. Quindi c'è stata una rinascita, una grande riattenzione verso la musica popolare, perché la musica rappresenta anche un modo per riscoprire il proprio passato, per essere più ancorati alla propria identità, che in qualche modo sappiamo che la globalizzazione, la modernità cerca di spazzare via le culture popolari, le culture periferiche, e quello della musica popolare è anche un modo per resistere a questa ondata di globalizzazione che cerca di annullarci.
1: Beh, qua mi sa che c'è più resistenza rispetto ad altre parti d'Italia.
0: Non lo so se più da queste parti, però so che c'è una grande voglia di mantenere le proprie identità, comunque, in modo particolare al sud dell'Italia.
1: E ascoltando Mimmo si capisce che qui la musica non serve soltanto a conservare una tradizione, serve anche a tenere viva la memoria. Una memoria fatta di povertà, di rivolte, di politica, di contadini. Per qualche giorno, nel 1945, questo piccolo paese calabrese diventò addirittura una repubblica.
0: Questo è uno dei borghi, centri storici della Locride, che ha tantissima storia alle spalle. Era il luogo dove c'erano i signorotti, quelli che avevano tutti i terreni, nelle campagne abitavano tanti contadini. Che stavano male, gente che stava male, viveva male. E negli anni 40, con questa storia che è forse la più emblematica, c'è stato un personaggio che qui ha creato una repubblica, una repubblica rossa di Caulonia.
1: In che anni?
0: Negli anni 40. Negli anni 40 c'è stata questa rivolta dei contadini che hanno preso il potere del paese e hanno creato una repubblica per una settimana. Poi è successo un fatto, nelle campagne hanno ucciso un prete e hanno addossato la responsabilità alla rivolta, e quindi c'è stata una mobilitazione dello Stato repressiva, e in qualche modo ha smorzato questa voglia di libertà, in qualche modo, che stava partendo da questo borgo. E il responsabile è stato poi arrestato, mandato al confino, e un po' è finita quella storia. Però questo dimostra che da questi borghi c'era la voglia di riscatto. Il sud ha avuto sempre questa voglia di riscatto.
1: Quella storia Mimmo Cavallaro l'ha trasformata anche in una canzone.
0: Sì, c'è un brano che parla, che ho scritto, l'ho scritto io, sì. Si chiama Castrum Vetus, che era il nome antico di questo borgo.
1: E lui come si chiamava?
0: Lui si chiamava Pasquale Cavallaro.
1: Dopo andiamo, e poi ci andiamo.

0: Alla fine di questa seconda giornata mi torna in mente una cosa che Giorgio ci aveva detto lungo il cammino. Da queste parti, quando qualcuno entra in casa, la prima domanda non è necessariamente come stai, è molto più concreta. Hai mangiato?
1: In una casa dalla zia, dalla nonna, non è che ti dice ciao come stai, mangiasti. Hai mangiato? Questo vuol dire mangiasti, hai mangiato. Ce l'abbiamo perché o perché la nostra tradizione, le nostre radici sono fatte di gente povera, umile, quindi dove in una casa vivevano 10 persone, quindi si doveva vedere sempre ogni giorno al mangiare, si pensava che la persona accanto non avesse mangiato, e quindi c'è sempre stata questa preoccupazione del mangiare. Trasiti, mangiati, questo è il nostro appena vedo una persona. Trasiti, cioè entrate e mangiate.
0: Domani lasciamo Kaulonia e ripartiamo. Dobbiamo arrivare a Montestella. Ci aspettano altri sentieri, paesi e soprattutto altri incontri. Per scoprirli non resta che mettersi in cammino.
2: Tra i borghi dell'accoglienza, da Gerace a Riace. Un viaggio a piedi insieme alla Compagnia dei Cammini.

Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. L'azienda automobilistica tedesca Volkswagen ha fatto un accordo non ancora definitivo per vendere lo stabilimento di Osnabrück al fondo di investimento israeliano Aurelius, che avrà la maggioranza della proprietà, e allo Stato tedesco della Bassa Sassonia, dove si trova la fabbrica. Volkswagen ha detto che lo stabilimento verrà gradualmente trasformato in un centro per la produzione di tecnologie per la sicurezza e la difesa. Il primo progetto previsto riguarda sistemi e componenti per la difesa aerea che saranno prodotti per la Germania e l'Europa in collaborazione con l'azienda statale israeliana Rafael, che produce armamenti ed è nota tra le altre cose per aver costruito l'Iron Dome, il più noto sistema di difesa aerea di Israele. Secondo la rappresentante dei lavoratori di Volkswagen, Daniela Cavallo, l'accordo permetterà di salvare il posto di lavoro ad almeno 1.200 dei circa 1.800 operai della fabbrica. Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. È quanto si legge nel bollino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per aggravamento dei suoi problemi respiratori. Figura tra le più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano, Emma Bonino è stata anche commissaria europea. I giovani sloveni alla fine della scuola elementare hanno ottenuto nell'indagine internazionale PISA 2025 risultati peggiori rispetto a 3 anni fa. Il calo riguarda le competenze nella lettura, nella matematica e nelle scienze. I dati saranno illustrati nel dettaglio dai rappresentanti dell'Istituto di Pedagogia. Mentre 3 anni fa i quindicenni sloveni erano al di sotto della media dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE, soltanto nelle competenze di lettura, risultando invece sopra la media in matematica e scienze, i dati più recenti mostrano un peggioramento generale.

0: dopo le elezioni parlamentari di quest'anno. Secondo Nemanić, l'accusa riguarda una sorta di accordo per offrire una tangente al deputato Storek. Gli investigatori stanno dunque verificando il sospetto di una presunta corruzione del parlamentare. Questa perquisizione domiciliare coincide in qualche modo con i recenti annunci di alcuni esponenti dell'Assemblea nazionale, secondo cui settembre sarebbe stato un mese movimentato, aggiunto Nemanić dello studio legale Ceferin. È tutto per le notizie, le 14:34 minuti.
1: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo soli.

sopporta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare

di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì io parlo di te.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo rallentamenti in direzione Venezia tra Redi Puglia e il bivio per la A34. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della stazione di Mira Oriago in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di mercoledì 9 settembre alle 5.30 di giovedì 10 settembre inoltre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

l'amore. Questo è il tempo. Il mondo è in mano agli orfani. Può essere orfano anche

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un'area di alta pressione si è spostata sui Balcani ed il Mar Nero. Sull'Europa settentrionale si sono formati diversi nuclei ciclonici, mentre un fronte freddo si sta avvicinando alle Alpi. È preceduta da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni questo pomeriggio: cielo parzialmente sereno con temperature massime da 28 a 34 gradi. Domani mercoledì dapprima parzialmente sereno con successivi annuvolamenti, periodi di sole solo ad est. Locali rovesci e temporali interesseranno le regioni occidentali già a partire dal primo pomeriggio. Il maltempo si estenderà successivamente anche alle regioni orientali. Temperature minime mattutine da 12 a 19, massime da 25 a 32. Giovedì cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, nel litorale anche a carattere temporalesco. Soffierà vento da est bora lungo la costa, temperature in netto calo. Venerdì tempo simile. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Sull'autostrada del litorale il traffico è rallentato tra Dragomer e Vrhnika e tra Unez e Postumia in direzione di Capodistria, nonché da Logatec verso Lubiana.
2: Le 15:30.
3: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. Perquisizioni nell'inchiesta sul presunto tentativo di corruzione dei deputati del partito Resnica Verità. Movimento Libertà candida Daniel Radešić alla guida d'Isola. Tensioni nella DD, Dalibor Paus destituito dal ruolo di capogruppo. Scandalo rifiuti in Croazia, Plenković promette bonifiche rapide dopo le proteste. Guerra dei dazi senza tregua tra Canada e Stati Uniti. Ottawa impone nuovi dazi e sfida la linea di Trump. Perquisizioni domiciliari sono in corso a Lubiana nell'ambito dell'inchiesta sul presunto tentativo di corruzione di alcuni deputati del partito Resnica Verità dopo le elezioni parlamentari di quest'anno. Tra le persone interessate dalle perquisizioni ci sarebbe anche Andrei Ribic, ex presidente del consiglio di amministrazione del gestore autostradale DARS e figura di spicco del Movimento Libertà. Sentiamo Maja Novak.
4: Stando quanto diffuso dal portale Zanima Piccamè, le operazioni della Criminal Pol di Lubiana sarebbero legate all'indagine sul presunto tentativo di offrire denaro ai deputati del partito Resnica Verità, in cambio del passaggio a un'altra formazione politica. La vicenda era emersa a metà maggio, quando la capogruppo parlamentare Katia Kokota aveva denunciato che ai deputati del partito sarebbero state offerte somme ingenti, anche nell'ordine di milioni di euro, per convincerli a cambiare schieramento. Kokota aveva trasmesso le dichiarazioni scritte dei diretti interessati al leader del partito e presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, che a sua volta le aveva inoltrate alla procura. I contenuti erano stati successivamente resi pubblici dalla trasmissione Tarcia di TV Slovenia. In una delle dichiarazioni il deputato del partito Verità Aleksander Štorek aveva raccontato di essere stato contattato da Dušan Konda, all'epoca presidente della società canoistica di Celje e successivamente deceduto, che lo avrebbe invitato a valutare il passaggio a un altro partito. Nel corso della conversazione Konda avrebbe fatto anche il nome di Andrei Ribic. Lo scorso luglio la Procura di Stato specializzata aveva confermato che sul presunto tentativo di corruzione dei deputati di Stevanovic era in corso un procedimento preliminare coordinato dalla stessa Procura senza fornire ulteriori dettagli sull'indagine. Ribic è una figura di rilievo del Movimento Libertà. Alle elezioni parlamentari del 2022 aveva guidato il comitato elettorale del partito e durante il governo di Robert Golob era stato nominato alla guida di DARS, la società slovena che gestisce la rete autostradale. In precedenza aveva diretto per diversi anni la società energetica Elektro Ljubljana.
2: Il ministro dell'istruzione Borut Rončević, commentando i risultati dell'indagine PISA 2025, ha annunciato una riforma complessiva del sistema scolastico e l'abolizione della scuola dell'obbligo di 9 anni. La Slovenia ha infatti registrato i peggiori risultati di sempre nelle competenze di lettura, matematica e scienze. La nuova scuola dell'obbligo di 8 anni dovrebbe essere introdotta nell'anno scolastico 2028-29, mentre l'attuale prima classe diventerebbe 2028-29, mentre l'attuale prima classe diventerebbe un anno obbligatorio di scuola dell'infanzia.

0: di pedagogia. Mentre 3 anni fa i quindicenni sloveni erano al di sotto della media dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE, soltanto nelle competenze di lettura, risultando invece sopra la media in matematica e scienze, i dati più recenti mostrano un peggioramento generale. Oltre che nella lettura, gli studenti sloveni sono ora sotto la media OCSE anche in matematica, mentre nelle scienze si collocano attorno alla media. Ufficializzato il nome del candidato allo scanno di sindaco da parte del partito attualmente alla guida del comune di Isola, Movimento Libertà propone Daniel Radešić come alternativa locale a quello che viene considerato il candidato allogeno, sia il capodistriano Boris Popovic. Barbara Costamagna.
1: A Isola entra ufficialmente nella corsa per la carica di sindaco anche Daniel Radešić. 53 anni, economista, Radešić ha annunciato la propria candidatura alle elezioni amministrative del 2026, sostenuto dal partito Movimento Libertà. Radešić, che è cresciuta a Isola e qui ha formato la sua famiglia, vanta una lunga esperienza nel settore bancario, immobiliare e nella gestione di grandi progetti di investimento. Attualmente lavora all'ospedale ortopedico di Valdoltra. In precedenza ha lavorato per oltre 10 anni in Unicredit Bank Slovenia. Tra le sue priorità indica soprattutto la realizzazione di almeno 50 alloggi per giovani durante il primo mandato, il problema dei parcheggi, il miglioramento delle infrastrutture e degli impianti sportivi, oltre alla riqualificazione di alcune strade cittadine e delle infrastrutture nelle aree rurali. Radešić propone inoltre 2 parcheggi multipiano prefabbricati, uno nell'area delle poste e l'altro vicino allo stadio. Promette maggiore attenzione agli artigiani locali, al turismo e alla creazione di eventi durante tutto l'anno. E riferendosi anche alla candidatura di Boris Popovic, lancia il suo messaggio: Isola deve essere guidata dagli isolani.
0: I sindacati hanno raccolto 20.660 delle 40.000 firme necessarie per chiedere un referendum legislativo successivo sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, ritenendo che il provvedimento favorisca i più ricchi e metta a rischio le risorse destinate ai servizi pubblici. I promotori della legge e le associazioni economiche sostengono invece che la normativa rappresenti un importante impulso allo sviluppo del paese, grazie a misure fiscali, interventi a favore delle imprese e modifiche nei settori della sanità, delle pensioni e dell'assistenza sociale. Le opposizioni Movimento Libertà, SD e Sinistra, insieme al partito extraparlamentare Prerod Rinascita, hanno appoggiato l'iniziativa referendaria promossa dai sindacati, mentre il termine per la raccolta delle firme scade il 5 ottobre.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il Canada ha introdotto oggi, 8 settembre, nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari statunitensi di importazioni americane, aggravando le tensioni commerciali con Washington dopo il fallimento dei negoziati bilaterali. Le nuove tariffe, comprese tra il 15 ed il 50%, riguardano numerosi prodotti, tra cui abbigliamento, formaggi, componenti metallici, legname, apparecchiature elettriche e beni derivati dall'acciaio e dall'alluminio. Servizio di Corrado Cimador.
3: La decisione di Ottawa rappresenta una risposta ai precedenti dazi imposti dall'amministrazione del presidente Donald Trump sulle esportazioni canadesi dirette negli Stati Uniti. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato una strategia di ritorsione definita dollaro per dollaro, garantendo una risposta proporzionata alle misure adottate da Washington. Il governo canadese ha inoltre stanziato 7,5 miliardi di dollari canadesi per sostenere le imprese colpite e tutelare i lavoratori coinvolti nella crisi commerciale. La disputa era iniziata a luglio, quando Trump aveva minacciato nuove tariffe fino al 50% su alcuni prodotti canadesi, accusando Ottawa di penalizzare aziende e agricoltori americani. Il presidente statunitense ha affermato che il Canada avrebbe creato per anni uno squilibrio economico a danno degli Stati Uniti e ha dichiarato di voler riequilibrare i rapporti commerciali tra i due paesi. Poco prima dell'entrata in vigore dei nuovi dazi canadesi, Trump ha inoltre criticato la società aeronautica canadese Bombardier, ipotizzando possibili restrizioni sulle vendite dei suoi velivoli negli Stati Uniti. Parallelamente, una controversa pubblicazione

0: Su Truth Social con una mappa del Nord America e dei Caraibi rappresentati con simboli statunitensi è stata interpretata come una nuova provocazione politica. Gli analisti avvertono che l'escalation tarifaria potrebbe generare ulteriori ritorsioni con possibili conseguenze negative per imprese e consumatori di entrambi i paesi. La tensione potrebbe aumentare ulteriormente se Washington decidesse di portare dal 25 al 50% i dazi sulle automobili canadesi, mentre Ottawa ha già valutato nuove contromisure anche nel settore energetico.
1: L'azienda automobilistica tedesca Volkswagen ha fatto un accordo non ancora definitivo per vendere lo stabilimento di Osnabrück al fondo di investimento israeliano Aurelius, che avrà la maggioranza della proprietà, e allo Stato tedesco della Bassa Sassonia, dove si trova la fabbrica. Volkswagen ha detto che lo stabilimento verrà gradualmente trasformato in un centro per la produzione di tecnologie per la sicurezza e la difesa. Il primo progetto previsto riguarda sistemi e componenti per la difesa aerea che saranno prodotti per la Germania e l'Europa in collaborazione con l'azienda statale israeliana Rafael, che produce armamenti ed è nota tra le altre cose per aver costruito l'Iron Dome, il più noto sistema di difesa aerea di Israele. Secondo la rappresentante dei lavoratori di Volkswagen, Daniela Cavallo, l'accordo permetterà di salvare il posto di lavoro ad almeno 1.200 dei circa 1.800 operai della fabbrica. Non si placano i contrasti all'interno della Dieta Democratica Istriana. La presidenza del partito ha sollevato dall'incarico di presidente del club parlamentare dei deputati dietini Dalibor Paus. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
2: Dalibor Paus è stato punito a causa di una lettera inviata ai vertici del partito nella quale si lamentava della mancata reazione della dirigenza agli attacchi da lui subiti da parte del presidente dell'HDZ istriano Anton Kliman. Quest'ultimo, ricordiamo, aveva criticato la sua adesione alle iniziative per sfiduciare il governo avviate in seguito alla polemica sullo scandalo rifiuti. Kliman aveva evidenziato una vicinanza del parlamentare dietino con i socialdemocratici e si era chiesto a quale partito in realtà Paus appartenesse. Non aveva inoltre mancato di confrontarlo con l'altro deputato DD Anteo Milos, che nella circostanza si è tenuto fuori. Paus, che ha guidato i regionalisti fino alla debacle elettorale delle ultime amministrative, quando non è riuscito a garantirsi nemmeno il ballottaggio per la presidenza della regione, è da tempo molto critico nei confronti dei nuovi vertici partitici, che reputa troppo vicini e accondiscendenti all'HDZ e al governo centrale. E infatti nella lettera inviata la scorsa settimana alla presidenza, al consiglio dietino, egli chiedeva se ci sia qualche accordo politico tra DDI e HDZ. La risposta è arrivata ieri sera con la destituzione di Paus dall'incarico di presidente del club parlamentare dietino, una mossa azzardata se si tiene conto che il club sta in piedi solo grazie all'adesione del deputato al seggio specifico riservato alla comunità italiana, prima Furio Radin ed ora Marin Corva. La decisione però rischia di polarizzare ulteriormente le forze interne: da una parte la frangia più identitaria e tradizionalista, che esclude contatti con le autorità centrali e qualsiasi apertura verso i movimenti ultraconservatori di Zagabria; dall'altra quella più pragmatica, consapevole che i tempi sono cambiati e che senza un dialogo con la capitale non vi possono essere investimenti strategici e sviluppo della penisola.
1: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulle condizioni di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Figura tra le più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano, Emma Bonino è stata anche commissaria europea. Giuseppe Tartini tra musica e parole in un originale concerto Reading che si svolgerà stasera a Pirano nella chiesa di San Francesco con inizio alle 19:30 e vedrà come protagonista l'ensemble Scaramuccia, gruppo specializzato nell'esecuzione filologica del repertorio barocco, un appuntamento presentato dalla comunità degli italiani piranese che ha previsto anche una matinée per i giovani. Ornella Rossetto.
3: Calato il sipario sul Festival Tartiniano, un ultimo appuntamento suggella l'omaggio della città di Pirano al suo genius loci nel 130° anniversario della posa del monumento al grande violinista e compositore settecentesco e presentato dalla comunità degli italiani piranese Sognando Tartini, un viaggio nella musica e nel mondo dell'autore del Trillo del Diavolo affidato all'ensemble Scaramuccia, apprezzato gruppo di musica antica e barocca capitanato dal violinista e musicologo spagnolo Javier Lupiano. L'originale formula del concerto prevede che vengano eseguiti brani del maestro e di suoi contemporanei alternati a riflessioni e alla lettura di documenti e lettere con uno sguardo storicamente informato ma attento alla dimensione umana dell'artista. È una figura, quella di Tartini, che se raccontata nella maniera giusta si rivela capace di catturare anche l'attenzione di un pubblico di giovanissimi, come ha dimostrato la matinée musicale per gli alunni della scuola Vincenzo e Diego De Castro organizzata dalla Giuseppe Tartini nella chiesa di San Francesco, la stessa sede che accoglierà il concerto di stasera, con i musicisti ospiti e con il racconto di episodi e aspetti della vita, tratti anche avventurosa, del musicista. Un evento introdotto dal benvenuto della vicepresidente del sodalizio piranese Daniela Ipsa, del quale ha tenuto le fila Andrei Royez, responsabile delle celebrazioni tartiniane di Casa Tartini, che così ci spiega l'intento dell'iniziativa.
4: Far conoscere Tartini più profondamente, quindi se da una parte c'è la narrazione forse un po' poetica, così non proprio precisa ma assolutamente entusiasmante, far conoscere appunto la difficoltà esecutiva con strumenti d'epoca e le caratteristiche della musica tartiniana quando è suonata con un diapason diverso.
3: Difficile dire quanti fra i ragazzi abbiano colto raffinatezza in verità da intenditori, certo è che i più hanno dimostrato un bel interesse tributando grandi applausi agli interpreti, gratificati da parte loro i tre componenti dell'ensemble Scaramuccia, formato anche da Ines Salines al violoncello barocco e Patricia Robaina al clavicembalo. Il commento di Javier Lupianes.
5: Per noi un piacere grandissimo di suonare Tartini. Siamo spagnoli, ma Tartini è di tutte le nazioni, no? Non so dell'Italia o dell'Europa, devo dire di tutto il mondo, perché permette una bellezza umana incomparabile.
1: Il comitato esecutivo della Federazione Sciistica Slovena ha approvato il piano finanziario per la stagione 2026-27 che prevede 14,19 milioni di euro di entrate, una cifra inferiore rispetto alla stagione olimpica ma superiore a quella dell'ultima stagione non olimpica, la 2024-25. Secondo la federazione le risorse saranno destinate ai programmi delle diverse discipline e ai progetti che consentono allo sci sloveno di competere con paesi europei e mondiali economicamente più forti. Tra i principali fattori di rischio figurano l'aumento dei costi dei programmi sportivi, l'andamento dei prezzi dell'energia e la dipendenza dalle risorse pubbliche e commerciali. Queste ultime rappresentano oltre il 70% del bilancio della SZS. Le 15:48, eccoci giunti al termine di questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Dionisi Bottere e da Valerio Fabbri. Grazie della cortese attenzione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste riaperto lo svincolo di Re di Puglia, precedentemente chiuso in entrata a causa di un veicolo in fiamme in direzione Venezia. Al momento si registrano code per traffico intenso tra Palmanova e Re di Puglia in direzione Trieste. Traffico rallentato poi sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, forse no. Oggi è l'8 settembre, il calendario dice che l'estate è finita, ma il sole fuori non sembra averlo ancora capito. È un po' come quando la musica finisce, ma il riverbero continua a suonare nelle orecchie, avete presente? Ecco, un'illusione, un attimo di sospensione prima che la realtà torni a farsi sentire. Siamo a settembre, il mese delle partenze, dei rientri, delle illusioni che si infrangono come onde su uno scoglio più o meno. Insomma, cari amici, le estati passano, la musica resta, ma a volte anche la musica se ne va e allora ci resta il ricordo o, che ne so, il rumore di fondo di un mondo che continua a girare. Siete su Radio Capodistria, questa è Estate Freschi, io sono Samuel e questa era l'introduzione. Tanto per mettere in chiaro le cose, oggi parliamo di stelle che si spengono, cari amici, di voci che restano, di leggende che tornano e di profezie che si avverano, perché insomma l'autunno che è alle porte, come la musica, è fatto di cose che finiscono e di cose che ricominciano. Iniziamo con una che ha fatto del So What il suo inno personale. 1979, nasce a Doylestown, Pennsylvania, Alicia Beth Moore, in arte Pink, una delle voci più potenti del pop rock contemporaneo. So What è il suo inno alla ribellione, alla ribellità di essere se stessi anche quando tutto sembra andare storto. So What, e quindi ecco, Pink ci invita a fregarcene del giudizio degli altri, un consiglio molto prezioso soprattutto oggi quando milioni di persone passano la giornata a giudicare sconosciuti su internet senza avere apparentemente niente altro da fare. Andiamo avanti. 1989, nasce a Stoccolma Tim Berling, in arte Avicii, disc jockey, produttore, uno dei nomi più importanti della musica elettronica. Wake Me Up è il suo successo più iconico, un brano che mescola dance e folk e che ha segnato un'epoca. Avicii morirà il 20 aprile 2018, troppo presto. Sentiamo appunto Wake Me Up.

Wake Me Up, svegliami. Avicii ci ha svegliato con la sua musica, ma poi se n'è andato lasciandoci con una domanda: cosa resta di un artista quando la musica si ferma? Oggi avrebbe compiuto 37 anni, invece è fermo a 28, come tanti. Beh, insomma, il 20 aprile 2018 il mondo della musica ha perso un talento e la sua assenza si sente ancora. Ma la musica, quella resta, per fortuna. Svegliami, ecco una richiesta che oggi facciamo soprattutto alla sveglia del telefono, al quarto tentativo magari. Avicii almeno riusciva a trasformare il risveglio in una hit, noi invece lo trasformiamo in un motivo per odiare il lunedì. 1970, nasce ad Alexandria, Virginia, Nico Case, cantautrice, solista e componente dei New Pornographers. Poi una voce che, insomma, sa essere potente e fragile allo stesso tempo. Star Witness, un brano che racconta storie di amore e perdita.

Star Witness, testimone stellare, Nico Case ci porta in un universo dove le stelle osservano e le voci si intrecciano. Le stelle, quelle che oggi sono più spesso quelle di Instagram che quelle del cielo, ma insomma lei intanto continua a cantare, a farci credere che forse anche il cielo può essere un testimone. Andiamo ancora indietro al 1960, nasce a Richmond, Virginia, Amy Mann, cantautrice, una delle voci più raffinate del rock alternativo. I Should Have Known è un brano che parla di rimpianti e di errori che, ahimè, si potevano evitare.

I should have known, avrei dovuto saperlo, eh sì, probabilmente la frase più utilizzata nella storia delle relazioni sentimentali. Insomma, il momento esatto in cui il cervello finalmente arriva alla conclusione a cui il tuo migliore amico era arrivato 6 mesi prima. Amy Mann ha passato la vita a scrivere canzoni su ciò che si poteva fare e non si è fatto. Peccato che il rimpianto, ecco, è diventato un lusso per pochi, ma Amy Mann comunque ci fa credere che anche gli errori possono diventare arte. 2016, muore Prince Buster, pioniere dello ska e del rocksteady, un musicista che ha definito il suono della Giamaica e ha influenzato generazioni di artisti. Take It Easy è un inno alla leggerezza, un invito a non prendere la vita troppo sul serio, ascoltiamolo in tutti i sensi. Prince Buster.

Take it easy, prendila con calma, bellissimo consiglio. Ecco, peccato che oggi, se prendi qualcosa con calma, cari amici, qualcuno ti manda un messaggio chiedendoti se per caso sei morto. Più o meno funziona così. Prince Buster ha passato la vita a insegnarci che la musica è un gioco, che il ritmo è una cura. Ha cantato la calma, che è oggi un bene molto raro, e infatti ci ricorda che la leggerezza è l'unica arma contro la pesantezza del mondo. 2003, David Bowie tiene il primo concerto interattivo trasmesso in diretta in 21 cinema da Varsavia a Edimburgo. Un evento che ha anticipato il futuro, la connessione tra artista e pubblico, la musica che si fa esperienza collettiva. E noi ricordiamo questo evento con Lazarus, che è un pezzo successivo tratto dall'ultimo album di David Bowie, Black Star, un brano che parla di rinascita, di morte e di ciò che resta dopo. Lazarus, Lazzaro, Lazzaro risorge. Bowie invece, insomma, non ha avuto bisogno di risorgere, perché gli basta ancora una canzone per far sembrare contemporanei tutti quelli che sono venuti dopo. Una cosa piuttosto umiliante per i vivi. A tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 16.30. Il Movimento Libertà, Socialdemocratici e il Partito Sinistra Levizza hanno chiesto la convocazione urgente della Commissione Parlamentare Cultura in seguito alla sospensione dei finanziamenti destinati a programmi e progetti culturali. I tre partiti chiedono al Ministero della Cultura di proseguire le procedure già avviate, firmare i contratti con i beneficiari già selezionati e versare regolarmente i fondi approvati. Secondo l'opposizione, la sospensione dei finanziamenti sarebbe anche giuridicamente discutibile, soprattutto alla luce dell'annunciato assestamento di bilancio che prevede per il Ministero 13,6 milioni di euro di risorse aggiuntive. L'Associazione dei giornalisti sloveni ha chiesto all'Ispettorato per la Cultura e i Media di riesaminare la posizione del portale N1 Slovenia. L'Ispettorato aveva infatti stabilito che la nuova legge sui media non si applica a N1 poiché l'editore e la redazione hanno sede all'estero. Secondo l'Associazione si tratta di un'interpretazione errata della legge che si applica anche ai media che dispongono in Slovenia della sola redazione e pubblicano contenuti in lingua slovena. Il gruppo ribelle Houthi, sostenuto dall'Iran, ha lanciato una serie di attacchi contro l'Arabia Saudita, ferendo oltre 70 persone, provocando incendi in impianti petroliferi e infrastrutture del regime, secondo quanto riferito dalle autorità. L'attacco rappresenta una grave escalation dei rinnovati scontri tra un importante alleato degli Stati Uniti e il gruppo filo-iraniano. Settimane di scontri hanno aumentato la pressione sulle limitate forniture globali di petrolio, poiché gli Houthi prendono di mira una rotta marittima che l'Arabia Saudita utilizza per trasportare il petrolio verso i mercati mondiali, mentre lo stretto di Hormuz è bloccato a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il successo elettorale della AfD in Sassonia, Anhalt, ha profondamente colpito l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. È semplicemente scioccante, ha affermato l'ex leader della CDU in occasione della fiera digitale Digital X della Deutsche Telekom a Colonia. Il suo partito ha subito una dura sconfitta in quell'Ant, vedendo dimezzata la propria quota di voti. Da membro della CDU mi si spezza il cuore, ha dichiarato Merkel, che è stata cancelliera federale dal 2005 al 2021. Ed è tutto per le notizie flash.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Ben ritrovati nella seconda parte di Estate Freschi di questo 8 settembre. Parliamo degli Afghan Whigs, Soft Control, il loro nuovo album della band dell'Ohio in uscita per il loro 40° anniversario. 10 brani che mettono in risalto il rock intenso e grintoso della band, con la voce del frontman Greg Dulli che si rivela emozionante e unica come sempre. Soft Control, il singolo appena sentito, controllo morbido. Il controllo migliore infatti è quello che non sembra controllo. Non ti ordinano cosa fare, ma ti convincono che è stata una tua idea. Ecco quindi la libertà, ma con qualcuno che tiene il telecomando. Jungle Rue è un titolo che sa di Louisiana, di notti calde e di musica che viene dal profondo. Gli Afghan Whigs sono sopravvissuti a tutto, al grunge, al Britpop, alla crisi dell'industria discografica, e ora a 40 anni dalla loro nascita sono ancora qui, continuano a suonare e a farci credere che forse il rock è ancora vivo, chissà chissà. E dopo il rock, cari amici, passiamo ai Sermoni Reaps, una band che unisce lo spirito di Marcus Smith alla sperimentazione del Faust. Sì, del Faust. Beh, il risultato è un disco decisamente apocalittico che urla 2026. Primo album, tra l'altro, distribuito su larga scala. 10 brani che tracciano una linea nella sabbia, ecco, e poi la superano, per dir così. Post-punk, groove serrati, linee di basso fluido, un disco che profetizza appunto la fine del mondo, ma con un ritmo che ti fa muovere i piedi, quindi lo prendi con tranquillità, tanto peggio di così non può andare, e che ti fa pensare forse la fine del mondo non è poi così male, e mi sa che saremmo sempre in più a dirlo. The Comp in the Field, Reaps.

Merciless.

of meat in the den.

Decomp in the Field, decomposizione sul campo, i Ribs ci portano in un mondo dove il post-punk si fa profezia e la profezia si fa groove, diciamo, ecco. Le profezie oggi sono sempre più facili da azzeccare, purtroppo, visto che le cose stanno andando in una direzione abbastanza ovvia e non c'è niente di sereno in fondo a tutto ciò. E dopo i sermoni, il ballo, cari amici, Fuji e Miyagi con un album che ci invita a dimenticare le differenze e a trovare un terreno comune, anche se quel terreno è la banalità. New Shiny Object è il titolo, decimo album in uscita il 30 ottobre, 9 brani, tra cui il singolo Lowest Common Denominator, che vi ho già fatto sentire alcune settimane fa. Beh, comunque il frontman David Best ha dichiarato il suo intento principale è di far ballare, che ritengo sia una ragione valida perché una canzone esista. Beh, pratico, cinico, come si può dargli torto? Lowest Common Denominator, Fuji and Miyagi.

Lowest Common Denominator, il minimo comune denominatore. Fujia e Miyagi ci invitano a ballare, a dimenticare le differenze, a trovare un terreno comune, a mettere la testa sotto la sabbia, insomma, perché il minimo comune denominatore di oggi è appunto spesso la banalità, quella che ti fa accontentare di poco, che ti fa dire ma va bene così anche quando non va bene per niente. Ecco, su quel terreno comune si balla storti, si balla fatti, si balla delusi, ma si balla comunque. Questo è I Hope There's Music in Heaven, il titolo, album di debutto del progetto nato come solista di Mia Lin, ora trasformata in una band di quattro elementi. Band influenzata dai Mineral, Sonic Youth, Sunny Day Real Estate, ecco quelle cose lì. I My Veronica oscillano quindi tra riff di chitarra penetranti, slowcore malinconico. Quindi una storia di angoscia adolescenziale e di voglia di trovare un senso in un mondo che sembra averlo perso. Sick Sad World è In This Endless Lifetimes, mondo malato e triste, è in questa vita senza fine. I My Veronica ci portano in un universo di angoscia e speranza, io confido nella speranza, ad esempio dell'autunno con le sue foglie morte, le sue malinconie che ci aspetta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si procede in coda tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23 in direzione Venezia. Traffico rallentato poi sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi anticipiamo che per lavori nelle notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre dalle 21 alle 5.30 verrà chiuso lo svincolo di immissione della stazione di Miroriago in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Inoltre dalle 21.30 di mercoledì 9 settembre alle 5.30 di giovedì 10 settembre lo svincolo di Miroriago verrà chiuso in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E iniziamo la terza parte di Estate Freschi con Chelsea Wolf, il suo nuovo album dall'inequivocabile titolo The Dark. È un ulteriore viaggio nei luoghi dell'anima, ma stavolta la musicista californiana ne esce trasformata. Il disco esplora una nuova fase della vita di Wolf e il cammino nell'oscurità, o meglio nei meandri più profondi dei boschi, e serve per ricucire pezzi e medicare ferite. Seed grows in the darkness, our love glows in the darkness, in a world that feels so heartless, the light returns. Ed è in questo verso centrale di The Dark, brano che dà il titolo al disco stesso, che era chiuso, ecco, il nucleo emotivo di un lavoro evocativo e maestoso. Devo dire, ecco, che sul piano sonoro è un album in cui trovano posto tutte le anime di Chelsea Wolf. C'è un perfetto equilibrio tra brani più acustici e folk, come Cold per esempio, e quelli più ruvidi come quello appena sentito, Swallower, che abbiamo ascoltato in apertura della terza parte di Estate Freschi. Semi che crescono nell'oscurità, ferite da ricucire, luce che ritorna, insomma Chelsea Wolf ci ricorda che anche dal buio può nascere qualcosa di bello. Di solito però da noi, cari amici, dal buio nasce solo una bolletta non pagata, mannaggia. Terza parte, dicevo, passiamo ai Van Pelt, che pure loro a quanto pare non hanno pagato le bollette. Il titolo dell'album è Remain Obscure.

Van Pelt, una band che torna con un album che sfida le aspettative, Remain Obscure, il titolo. Insomma, ecco, sentendo la canzone in apertura, il titolo è più che appropriato, Remain Obscure. Abbiamo sentito Chris is Riding Horses in OJ dei Van Pelt. Quarto LP della band alt rock post-hardcore newyorkese, in uscita il 18 settembre per Wrong Speed Records. È la Tempesta Dischi, casa discografica italiana. 11 tracce registrate nel New Jersey. Il singolo appena sentito è un opener che spinge oltre i confini familiari del sound della band, i confini che nella vita sono spesso però più stretti di quanto vorremmo. Comunque loro non mollano e dopo i Van Pelt un ritorno atteso da 7 anni, Lee Sleep, con un album stoner che promette di essere un viaggio psichedelico, infatti lo è. Hemispheres, quinto LP della band stoner californiana, in uscita il 3 settembre per Third Man Records. Il primo estratto è The Morrissest. The Morrissest, ecco, la band composta, ricordo, da Al Cisneros, Baba Dupree e Dale Crover torna dopo 7 anni di silenzio con un album di soli 5 brani, lunghi ma pesanti e molto ben fatti. Ascoltiamo appunto The Morrissest, questi sono i Sleep.

0: The Morrissey's dei Sleep, che ci portano in questo viaggio pesante, psichedelico, fatto di riff ipnotici. E dopo lo stoner passiamo al post-punk irlandese, quello dei Bashed, una delle band emergenti più interessanti d'Irlanda, con un album che racconta di orrori moderni, che non mancano, quindi il materiale per l'ispirazione c'è. Poor Advice è il titolo dell'album, mi piace, Poor Advice. Quanti consigli sbagliati ho ricevuto nella vita, mannaggia, solo a pensarci mi viene male. Comunque, l'album di debutto della band di Dublino, in uscita il 9 ottobre, è questo Poor Advice, con questo bellissimo titolo, prodotto da Ali Chant, produttrice, ricordo, di Dry Cleaning, Parfume Genius, PJ Harvey, ecco, grandi nomi. Un post-punk fulmineo che racconta appunto gli orrori moderni. Il singolo Terror TV è un assaggio di ciò che ci aspetta.
1: Like myself, I think you're going to be very interested in this story that we're going to tell you.

Unabashed con Terror TV, televisione del terrore. Ecco, ci portano in un mondo dove gli orrori moderni vengono raccontati attraverso chitarre distorte e ritmi serrati. Orrori che oggi non mancano e sono più reali che mai. Dopo il post-punk passiamo al viaggio spaziale italiano, anzi, passiamo al viaggio spaziale italiano con Marlon Bianco e The Clones, con un concept album che parla di cambiamento, memoria e identità. Un viaggio nello spazio e ritorno per il polistrumentista italiano che abita a Londra. 10 tracce tra dream pop, elettronica e indie pop. Il disco ripete un concept sul cambiamento, sulla memoria, sul trovare se stessi e tutte quelle cose che suonano molto importanti. Il singolo Here We Go è la sigla d'apertura di un'avventura tra robot, stelle e ritorni a casa.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ben ritrovati con le notizie flash delle 17.30. Il ministro degli esteri della Bosnia ed Erzegovina, Elmedin Konaković, ha dichiarato persona non gradita due diplomatici serbi per l'esaltazione del defunto criminale di guerra Ratko Mladic. L'ha detto militare Milan Dulanović e il consigliere dell'intelligence serba Danko Maksimović avranno 48 ore per lasciare il paese. La decisione arriva dopo i funerali di Mladic a Belgrado, celebrati con onori militari. 12 paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, intendono imporre sanzioni al commercio di beni con gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania. In tal modo vogliono protestare contro le violenze commesse dai coloni ai danni dei palestinesi e contro l'espansione degli insediamenti, secondo un comunicato congiunto dei rispettivi ministri degli esteri. Per il Regno Unito si tratta di una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burnham rispetto a quello precedente di Keir Starmer, a costo di sfidare l'ira dello Stato ebraico e della amministrazione USA di Donald Trump. In Francia è stata avviata un'indagine dopo che alcune dipendenti della Torre Eiffel sono state sostituite da colleghi uomini in occasione della visita di un gruppo religioso indù. Una delegazione di circa 100 persone legate al movimento BAPS, la cui credenze prevedono una rigida separazione tra uomini e donne anche nelle attività del tempio e agli ingressi degli edifici, ha visitato l'iconico monumento parigino sabato scorso. Secondo le rappresentanze sindacali, alle donne è stato chiesto di lasciare il loro posto di lavoro e si sono sentite umiliate. Il governo di Singapore ha annunciato un aumento degli stipendi annuali dei ministri e degli altri funzionari, incluso il primo ministro, che è il leader politico più pagato al mondo. Lawrence Wong vedrà un aumento di 1,1 milioni di dollari USA, che ha comunque annunciato di voler devolvere in beneficenza nei prossimi 5 anni. Wong ha affermato che l'aumento degli stipendi dei ministri è necessario per attrarre talenti migliori. Il governo ha precedentemente sostenuto che pagare stipendi elevati ai ministri scoraggia la corruzione. Ed è tutto per le notizie flash.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Venerdì 11 settembre si alza il sipario sulla 57esima edizione della Festa dei Funghi e dell'Ambiente di Budoja, tradizionale appuntamento di settembre organizzato dalla Proloco e dal Comune di Budoja. Per due fine settimana, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre, il paese si animerà con un programma che mette al centro i funghi, l'ambiente, il territorio e le sue eccellenze. Il programma 2026 propone, accanto alla tradizionale mostra micologica regionale e alla mostra mercato dei prodotti agroalimentari biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia, un ricco calendario di appuntamenti dedicato alla conoscenza del territorio. Completano la proposta le escursioni lungo i percorsi pedemontani, due convegni su temi di grande attualità, la rassegna fotografica dedicata alla livenza e gli appuntamenti musicali serali.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati su Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al quarto ed ultimo blocco, oppure ultima parte. Settembre è il mese in cui le città in qualche modo si riempiono di nuovo, le strade tornano ad essere trafficate e le illusioni estive si infrangono contro i muri della routine. Ma almeno la musica c'è. Oggi parliamo di punk londinese, di jazz sporco, di psichedelia in bianco e di incantesimi disco metal. Iniziamo con una band che ha deciso di trasferirsi in una nuova città, o almeno in un nuovo album, per così dire, i Molotovs. Il duo punk londinese, composto dai fratelli Kerlich, annunciano il loro secondo album, Welcome to Urbia. E il nuovo singolo si intitola appunto Urbia, ed è quello appena sentito, e inaugura la seconda fase della band. Il disco è infatti il seguito di Wasted on Youth e promette di portare avanti la loro energia grezza e rabbiosa. Urbia, la città, la metropoli, il caos. Ecco, i Molotovs ci portano in un luogo dove il punk è ancora vivo, dove le chitarre distorte e le voci rabbiose sono in qualche modo l'unica risposta sensata al mondo che ci circonda. E adesso dove andiamo? Cambiamo completamente paesaggio. Dal punk londinese passiamo ad un jazz che sembra essere stato registrato dopo che qualcuno ha spento le luci e lasciato accesi soltanto i problemi. On Kim and the Dirty Jazz, un progetto che mescola l'eleganza di Chet Baker con l'intensità atmosferica dei Radiohead, più o meno, ecco, la descrizione più sensata è forse questa. Perché insomma, cari amici, si sa, il jazz non è mai stato così sporco. On Kim and the Dirty Jazz, Infinity Shakes è il titolo dell'album, terzo del sassofonista franco-coreano, un disco audace cinematografico registrato al La Fret Studio con collaborazioni con Melody Gardot e Arthur Teboul. Quindi 11 tracce che fondono sonorità indie rock insieme ad influenze jazz e narrazioni oniriche. E noi andiamo ad ascoltare il singolo Habanera, che anticipa un album che è una scena sospesa tra realtà e fantasia. On Kim and the Dirty Jazz.

On Kim lo chiama Dirty Jazz perché evidentemente anche il jazz aveva bisogno di sporcarsi un po'. Del resto, ecco, pulito è rimasto soltanto il curriculum di chi non ha ancora iniziato a lavorare, ecco. Habanera è la canzone appena sentita. Il jazz è sempre stato un genere di contrasti e On Kim lo sa bene. Dirty Jazz, forse perché bisogna ricordare che anche il caos può essere elegante. Misticismo, mitologia, amore, perdita, praticamente tutto il necessario per rovinarsi una serata senza neanche dover aprire Instagram. Di cosa sto parlando? Dei Perfect Storm, perché evidentemente una tempesta normale non era abbastanza deprimente. Ecco, quindi dopo il jazz, dove andiamo? Passiamo alla psichedelia. Mick Harvey e Amanda Acevedo con un album che esplora misticismo, mitologia, amore e perdita, perché si sa anche i Bad Seeds hanno bisogno di una pausa. Mick Harvey, appunto, per chi non lo sa, ex membro dei Nick Cave The Bad Seeds, e Amanda Acevedo tornano con il loro terzo album in duo, Psychedelia in White, il titolo. Un disco che esplora territori più selvaggi e sperimentali, con testi che attingono a immagini oniriche e a tropi mitologici. Un messaggio di speranza in un mondo che sembra averla persa. Perfect Storm.

E abbiamo ascoltato Perfect Storm di Mick Harvey e Amanda Acevedo, Tempesta Perfetta. Mick Harvey ha passato la vita a suonare con Nick Cave e si sente, ecco, la sua musica è sempre stata fatta di ombre e luce, di disperazione e speranza. Ecco, quindi nella tempesta si può ancora trovare la pace, specialmente quando siamo in chiusura. E noi infatti chiudiamo il quarto blocco e chiudiamo la puntata. Cari amici, attenzione, tornano gli Arab Strap, che da 30 anni oramai dimostrano che si può fare musica malinconica, parlare di sesso, fallimenti, alcol e disastri esistenziali e riuscire comunque a farlo sembrare un programma radiofonico molto più allegro della realtà. Il duo scozzese torna con un album che è un mix di ironia e malinconia, di umorismo nero e di incantesimi disco metal, per così dire, perché insomma si sa, ecco, anche la fine del mondo può essere ballata. Half Told Tales è il titolo dell'album, nono album del duo scozzese, a quasi 30 anni, pensate un po', dal loro primo singolo, un disco ricco dell'ironia e dell'umorismo nero tipici di Aidan Moffat e Malcolm Middleton. Momenti quindi di malinconia tranquilla e incantesimi disco metal che potrebbero farti ballare. Ascoltiamo Glamour Magic e You. Due degli estratti che anticipano questo album che guarda al passato e al futuro. Quindi due brani degli Arab Strap per chiudere, perché una sola dose di umorismo nero evidentemente non bastava. E poi insomma, cari amici, you, tre you consecutivi. Quando hai finalmente trovato qualcuno a cui dare la colpa, e quindi in quel caso è inutile perdere tempo con la grammatica. Gli Arab Strap così ci portano in un mondo dove l'ironia è l'unica arma contro la disperazione e dove la malinconia si fa ballo e l'umorismo nero si fa disco. E con questo incantesimo glamour, cari amici, la nostra puntata di Estate Freschi volge al termine. Fuori, a Capodistria, il sole è più basso, le giornate si accorciano, le ombre si allungano, ma l'afa resta. Io sono Samuel, grazie per avermi fatto compagnia, grazie a chi ha ascoltato fino a qui, grazie a chi ha seguito distrattamente mentre magari faceva altro e soprattutto a chi ha spento la radio prima dei saluti. Vi capisco, anch'io a volte vorrei farlo. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui su Radio Capodistria. Buon settembre, buon rientro e soprattutto, cari amici, cercate di non prendere troppo sul serio la vita. Tanto lei non prende sul serio voi. Alla prossima, ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove a causa di un incidente si registrano code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato poi sul tratto Venezia-Padova della A4 tra il bivio per la A13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Concludiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana sulla carreggiata opposta. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Mauro Cumin alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti conosceremo una donna senza confini, donna di cinema e di teatro, innovatrice, Anna Gruber, con la mostra Anna Gruber e l'Actors Studio di Trieste, realizzata dalla Casa del Cinema di Trieste nella Sala Veruda di Palazzo Costanzi. Ne parleremo con due ospiti in studio. Mariella Magistri, presidente della Casa del Cinema di Trieste, buon pomeriggio e benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E Paolo Quazzolo, docente universitario di storia del teatro all'Università degli Studi di Trieste. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Cominciamo, Magistri, con un ritratto di Anna Gruber. Immaginiamocela, ce la descriva alla radio.
1: Anna Gruber, innanzitutto per me è una donna, una ragazza e poi una donna bella. Bella in senso classico, nel senso conscia anche di sé, è molto curata, si presenta bene, è sorridente, vive in un mondo maschile dopo tutto, ma sa di essere una persona che vale e quindi vive in un mondo del lavoro probabilmente molto più complesso di quello che può essere oggi il mondo del lavoro per una donna, quindi un ambiente effettivamente molto maschile, ma è sorridente, allegra, ha dei capelli molto mossi e fuma evidentemente perché è un segno di femminismo antelitteram se volete, ma così è. E lei ci sta benissimo, quindi io credo che sia una donna in gamba, molto molto in gamba, che sa di esserlo.
0: Abbigliamento? Un abbigliamento influenzato dal suo lavoro, dalla sua professione?
1: In alcune foto che ci restano e che abbiamo messo anche nella mostra sono evidentemente abbastanza formali. In altre sono indumenti di lavoro, ma indumenti di lavoro che hanno una identità ed una particolarità quale può essere evidentemente dovuta alla sua personalità così sfaccettata, ma così anche molto molto conscia della sua importanza. È in un ambiente di uomini, vive con un eschimo addosso che è molto che la ingoffa in un certo senso, ma non la ingoffa, non si vede che la ingoffa, è una scelta molto maschile ma conscia e presa della sua femminilità.
0: Che sguardo aveva? Un sorriso, lei diceva, ma che occhi aveva?
1: Sorriso, occhi aperti, occhi sorridenti, cioè è una persona che ride anche con gli occhi, non ride solo con le labbra. E fa un lavoro che le piace, molto probabilmente lo sa, e l'ha scelto da subito, ci ha messo molto per arrivare a quel punto perché, ripeto, ha sgomitato un po', credo, lo ha fatto perché lo ha dovuto fare, ma sa di essere arrivata ad un buon punto grazie a se stessa, alla sua personalità e anche alle sue doti intellettuali, perché evidentemente non mancano, proveniente dalla famiglia dalla quale viene, che evidentemente le ha dato un background non indifferente.
0: Quazzola, andiamo alla famiglia, appunto, alle origini. 1929 è l'anno di nascita di Anna Gruber, ma qual è il contesto familiare?
2: Beh, un contesto molto importante. Anna Gruber era nipote di Silvio Benco, la grande famiglia Gruber-Benco, una delle famiglie culturalmente più rilevanti della nostra città. Silvio Benco è stato un personaggio di riferimento nella cultura triestina e sicuramente dovette influenzare moltissimo le scelte poi che un giorno avrebbe fatto la giovane Anna, la quale spesso anche raccontava che nel momento in cui aveva preso piede il cinematografo e il nonno Silvio doveva spesso fare le recensioni per i giornali, non avendo tempo di andare a vedere tutti i film, spesso sguinzagliava le donne di famiglia e poi si faceva raccontare i film in qualche modo poi mettendo assieme le varie testimonianze, ma anche facendo ragionare, no? Sulle tecniche di ripresa, sulla recitazione, su tutto quello che era l'aspetto tecnico ma anche artistico del cinema, e probabilmente questo poi ha influito moltissimo sulle scelte future di Anna, che sin da giovanissima ebbe la possibilità di vivere in questo contesto privilegiato, direi.
0: Si sa quando cominciò a mostrare interesse o anche qualche spiccata capacità, rispondendo magari agli stimoli del nonno o dei genitori?
2: Beh, sin da subito direi, e poi comunque ci fu questa scelta molto coraggiosa di andare a frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Per noi oggi spostarci per studio da una città all'altra, da un paese all'altro addirittura, è una cosa assolutamente normale e naturale. All'epoca, siamo all'inizio degli anni 50, era una cosa assolutamente al di fuori di ogni schema, soprattutto per una donna. Lei va a Roma, frequenta il Centro di Cinematografia ed è una delle prime donne a essere diplomate in regia, un ruolo che in Italia, peraltro anche a livello teatrale, era arrivato molto tardi rispetto agli altri paesi ed era un ruolo prettamente maschile. Per cui, come diceva Mariella poc'anzi, lei si trova a lavorare in un contesto fortemente maschile, e quindi probabilmente anche questo suo sorriso, questo sapersi porre, era necessario, no? In un mondo sicuramente molto difficile per una donna. E d'altra parte, a ben guardare, ancora oggi, almeno in Italia, le donne regista al cinema sono molto poche. Secondo me è stato molto, lo è, molto più aperto all'avanguardia da questo punto di vista il teatro, perché in ambito teatrale abbiamo numerose validissime registe, ma a livello cinematografico storicamente e ancora oggi ce ne sono molto molto poche. C'è poi una cosa da dire, questo un po' quando si studia, si rilegge la storia di Anna Gruber, fa un po' male, nel senso che lei è stata ufficiosamente aiuto regista di moltissimi importanti registi, però poi non è stata riconosciuta, cioè sui titoli di testa o di coda dei film non compare come aiuto regista, compare come segretaria di edizione, ma insomma è un riconoscimento un po' diverso, no? Rispetto a quello che poi effettivamente lei faceva sul set.
0: Approfondiremo le collaborazioni e l'apporto nel mondo del cinema e del teatro di Anna Gruber. Abbiamo scoperto le origini familiari, ma magistri anche il contesto della Trieste che vive Anna Gruber, la Trieste degli anni 40 e 50, ha una profonda influenza su di lei.
1: Sì, il contesto triestino era stato sempre molto complesso. In questo territorio ha avuto tante vicende storiche, evidentemente, che hanno condizionato la vita sociale, la vita familiare, gli studi, le personalità, le persone, il ruolo degli uomini, il ruolo delle donne. Però il contesto triestino, proprio per questo, è stato un po' antesignano. Adesso non parliamo di un, non vorrei parlare di un protofemminismo, ma comunque le donne hanno studiato molto, sono state molto tempo capi di famiglia, perché c'erano i cantieri, quindi gli uomini lavoravano altrove e così via, e le donne hanno retto le famiglie in tutti i sensi. Adesso non vorrei fare purtroppo pubblicità a Casa del Cinema, ma la mostra che abbiamo fatto ai primi dell'anno, che era I volti di donne a fine dell'Ottocento, rappresentano proprio una serie di foto di donne di tutta la società che hanno diversi ruoli. Ci sono le venderigole, ci sono quelle che portano il latte a Trieste, ci sono le cameriere, ci sono le prime impiegate, ci sono le studentesse, le commesse, le signore, le nutrici. E sono tutte belle e vestite bene, quindi si presentano anche nelle foto vestite bene perché sanno di avere un ruolo e di avere un valore. E quindi la complessità del territorio, che poi quindi non parliamo di confini in questo caso, anche se siamo in questa trasmissione, perché evidentemente il territorio così ampio dei Trieste e del suo retroterra è ricco per certi versi, sia di cultura che anche di finanze, di lavoro, di cosmopolitismo, di diverse professionalità, di trasferimenti dalle zone degli altri territori, hanno portato una ricchezza di formazione che ha senz'altro influito molto sul ruolo delle donne. E quindi non so, adesso così credo che in una personalità così alta come quella di Anna Gruber si sia in un certo senso sublimato. Lei rappresenta un po' un prototipo, una personalità spiccata, tant'è vero che non le è bastato Trieste, evidentemente, è dovuta andare fuori da Trieste, ha voluto andare fuori da Trieste.
0: Nella Trieste degli anni 40 e 50 arrivava il cinema, in particolare le riprese di un film raccontavano le vicende di queste terre e coinvolgono Anna Gruber da spettatrice, da giovanissima spettatrice Quazzolo. Parliamo di Cuori senza frontiere.
2: Sì, nel 1950 il regista Luigi Zampa tiene le riprese di Cuori senza frontiere qui a Trieste con protagonista una giovanissima Gina Lollobrigida che durante le riprese tra l'altro è ospite a casa Gruber. Perché? Perché, e questa è una cosa molto curiosa, Anna e Gina si erano conosciute attraverso le pagine di Topolino, il giornalino per i ragazzi, dove era possibile farsi degli amici di penna cosiddetti, pur non essendo degli stessi anni di Anna Gruber ma un po' più giovane. Ricordo che anch'io quando leggevo Topolino alla mia epoca c'era ancora questa rubrica, sì. Non so se ci sia ancora oggi, degli amici di penna, e queste due ragazze si conoscono così con un'amicizia che è durata tutta la vita, è andata avanti per tantissimi decenni ed è curioso insomma pensare che così quella che sarebbe poi diventata una grandissima diva internazionale, proprio l'altro giorno una signora che ha visto la mostra su Anna Gruber mi ha detto ho capito perché tanti anni fa vedevo ogni giorno sul tram di Opicina Gina Lollobrigida, perché da casa Gruber evidentemente scendeva in città e poi si recava alle riprese, per cui fra l'altro così aprendo questo squarcio, questa mostra ha veramente richiamato tantissimo persone che attraverso proprio questo elemento catalizzatore di Anna Gruber hanno portato e stanno portando delle testimonianze veramente curiose e interessantissime di veramente un reticolato di conoscenze, di amicizie, di accadimenti che in qualche modo rischia di andare perso. Infatti io ritengo un po' che questa mostra che noi abbiamo voluto realizzare su Anna Gruber sia un po' un riconoscimento per un personaggio che è stato molto dimenticato qui a Trieste. Trieste ha dato al mondo dell'arte, della cultura, del teatro personaggi eccezionali. Noi spesso siamo intestarditi a ricordare sempre quei 3-4 grandissimi nomi, ci mancherebbe, non li voglio sminuire, ma ci sono stati tanti altri personaggi di grandissima portata che per motivi non facilmente spiegabili sono andati dimenticati, e Anna Gruber è una di questi. Infatti devo dire che le attestazioni che noi abbiamo avuto quando abbiamo aperto questa mostra e continuiamo ad avere da parte di tantissime persone è stato proprio quello che ci ringraziano di aver riportato l'attenzione a questo personaggio e raccontato attraverso una mostra la storia di questa donna.
0: E anche noi continueremo a scoprirla qui a Sconfinamenti assieme a Mariella Magistri e a Paolo Quazzolo. Lo faremo dopo un intermezzo musicale che ci porterà ai primi lavori, alle prime collaborazioni di una giovane Anna Gruber. Rimanete con noi.
3: Certo, ragione il Signore se dice che siamo in un film.

macchie di sangue, la vita è la solita. E fa audience se in più c'è la scena del killer che vomita. Sa com'è, è bello fare del cinema, anche se lì da imputato c'è qualcuno che crede di essere nel cinema muto.

0: Anna Gruber e l'Actors Studio di Trieste. Il titolo della mostra, realizzata in Sala Veruda di Palazzo Costanzi del capoluogo giuliano, dalla Casa del Cinema di Trieste. E noi stiamo scoprendo non solo l'itinerario offerto da questa mostra, ma anche profondamente la figura di Anna Gruber, donna di cinema e di teatro, innovatrice, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione. Lo stiamo facendo con Mariella Magistri, presidente della Casa del Cinema di Trieste, e con il docente universitario di storia del teatro all'Ateneo Triestino Paolo Quazzolo. Ecco, proprio a Quazzolo potremmo chiedere di raccontarci quali furono i primi lavori di una giovane Anna Gruber, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.
1: Beh, non si può non citare Pagine di Università, che è probabilmente uno dei suoi primi, se non il primo lavoro cinematografico, realizzato nel 1955 per l'Università degli Studi di Trieste. Fra l'altro, questo documentario, che si riteneva in qualche modo perduto, è stato ritrovato e restaurato ed è visibile tra l'altro in mostra in occasione del centenario dell'Università degli Studi di Trieste 2 anni fa. E questa è la prima, diciamo, esperienza, se vogliamo, ancora fortemente legata al contesto cittadino, all'ambiente dal quale lei proveniva. Ma poi subito dopo si inserisce nel grande circuito del cinema italiano, inizia a lavorare come segretaria di edizione per la provinciale di Mario Soldati, protagonista Gina Lollobrigida, quindi abbiamo un altro incontro, ce ne saranno tanti nel corso della carriera di queste due grandi donne. E poi, ma cito un po' la rinfusa e aiuto regista nel film Opera Cavalleria Rusticana di Carmine Gallone, Il Ferroviere del 56 di Pietro Germi, e poi nel 57 sicuramente uno dei grandi momenti, La diga sul Pacifico di Clemann, dove incontra come protagonista un'altra grandissima attrice italiana, Silvana Mangano. E poi via via, insomma, la sua carriera è stata costellata da tantissime collaborazioni. Prima parlavamo della sua attività come aiuto regista, sì, seppure mascherata, per così dire, da segretaria di edizione, ma non dobbiamo dimenticare che ha collaborato alla stesura di tantissime sceneggiature, per cui aveva veramente un ruolo molteplice. E poi chiaramente parallelamente c'è tutto il discorso che invece riguarda il teatro e la Scuola dell'Attore di Trieste,
0: della quale parleremo tra pochissimo, ma prima possiamo chiedere a Paolo Quazzolo e porremo la stessa domanda anche a Mariella Magistri: quale sia la cifra stilistica di Anna Gruber in queste collaborazioni, in queste assistenze, ma anche appunto in questo lavoro di sceneggiatura, di scrittura, di ideazione? Si percepisce la creatività, la mente e la mano di Anna Gruber in questo?
1: Assolutamente sì. Sì, è stata un'innovatrice in tutti i ruoli da lei ricoperti, in ambito teatrale, in ambito cinematografico, nella scrittura delle sceneggiature e nella scrittura dei testi drammatici, perché ha scritto anche testi drammatici e anche radiodrammi. C'è sempre una fortissima carica di innovazione, la volontà di scostarsi da tecniche o da moduli ormai anche logorati dall'uso in qualche modo e tentare delle vie assolutamente nuove. Poi magari parleremo della Scuola dell'Attore, che credo sia proprio l'esempio più lampante, più chiaro di questo suo volersi scostare da una determinata tradizione per portare una cifra innovativa, ma non fine a se stessa, innovativa per migliorare l'attore, per dare all'attore possibilità in più di fronte a un mondo teatrale, cinematografico e televisivo che era in forte cambiamento in quegli anni.
0: Magistri, secondo lei l'apporto, la firma di Anna Gruber su questi primi lavori con i quali si trovò ad avere a che fare?
2: Sì, era come ha detto Paolo, è veramente la volontà di innovare, proprio meglio di non percorrere i cammini già fatti, perché erano un po' datati, perché erano diversi. Il fatto, cioè anche l'ambiente, il periodo, perché siamo negli anni 50-60, quindi ci sono già delle innovazioni, ci si discosta da quelli che erano, non parliamo dei film o dell'attività teatrale dei telefoni bianchi, ma da quelle che sono le innovazioni che vengono fuori dalla realtà. E il dopoguerra è stato un dopoguerra molto, molto vivace, molto impattante e importante, quindi il fatto di seguire anche dal punto di vista teatrale come regista dei lavori diversi, proprio per andare a vedere da ogni lavoro tutte quelle psicologia, quelle analisi psicologiche, introspettiva che venivano fuori, quindi le innovazioni sono nella metodologia, nella rappresentazione, ma anche nell'analisi di approfondimento che necessariamente fa un regista. Un regista non si limita, lei è vero, ha fatto anche la scuola e quindi ha innovato nel metodo, le modalità dell'esibizione degli attori, però c'è l'analisi introspettiva che serve proprio per tirar fuori quello che serve a rappresentare il pubblico. Il pubblico evidentemente nel teatro deve divertirsi, ma deve anche farsi un'autoanalisi in un certo senso, e sono tutti lavori molto importanti, proprio se andiamo a prendere anche dagli autori, sono gli autori un po' moderni, non tanto gli autori vecchi, perché gli autori vecchi possono anche essere rappresentati in maniera classica, sì, è già un diverso modo, ma gli autori nuovi devono essere rappresentati secondo le modalità della vita sociale, dell'ambiente che si vive in quel momento, anche per portare, se vuoi, un pubblico molto più presente, molto più interessato. Quindi c'è un'innovazione a 360 gradi in questo senso.
0: Figlia di questa innovazione, la scuola dell'attore che viene realizzata, viene costruita a Trieste. Quazzolo, in che cosa consisteva questa realtà?
1: Allora, si deve fare un piccolo passo indietro. Sappiamo tutti che Trieste da sempre è una città di grandi aspirazioni teatrali, e quando nel 1954 apre i battenti il nostro Teatro Stabile, parallelamente al Teatro Stabile apre i battenti anche una scuola di recitazione. Questa scuola di recitazione durerà pochi anni, perché quando agli inizi degli anni 60 il Teatro Nuovo, che era la prima casa del Teatro Stabile, viene abbattuto, il Teatro Stabile si trasferisce provvisoriamente, poi è stata una provvisorietà come sempre in Italia, durata lunghissimi anni, alla Sala Auditorium. La scuola di recitazione non ha più una sede, quindi chiude i battenti, per cui si viene a creare una sorta di vuoto dal punto di vista della preparazione professionale degli attori nella nostra città, e questo vuoto viene riempito proprio nel dicembre del 1963 da Anna Gruber, che al numero 4 di Via Crispi, quarto piano con ascensore, come recitavano i volantini pubblicitari, viene aperta questa scuola dell'attore. Però attenzione, continuità nel senso che si crea una nuova struttura professionale per preparare gli attori alla professione dell'attore, ma è anche discontinua rispetto alla scuola di recitazione annessa al Teatro Stabile, perché nel primo caso si trattava di una scuola che preparava unicamente al palcoscenico e con metodi classici, per così dire. La scuola dell'attore di Anna Gruber aveva davanti questa sigla TCT, che voleva dire teatro, cinema, televisione, cioè preparava gli attori a affrontare qualsiasi tipo di situazione, il palcoscenico ma anche il set cinematografico e quello televisivo, ma poi soprattutto il metodo era completamente diverso, perché non era più il metodo tradizionale, classico, di ascendenza ancora ottocentesca, ma era il metodo Stanislavski, una novità assoluta per non solo per Trieste ma per l'Italia intera, che lei porta proprio dopo le prime esperienze avute subito immediatamente dopo il suo diploma a Roma, dove apre una prima esperienza di scuola dell'attore che poi lei trasporterà effettivamente a Trieste. E lì la preparazione funzionava in modo totalmente diverso, si faceva lezione in modo totalmente diverso, e è molto interessante come l'esperienza proprio in ambito cinematografico abbia spinto Anna Gruber a dare vita a questa scuola. Perché? Perché guardando gli attori cinematografici italiani degli anni 50 si era resa conto che recitavano con modalità non più accettabili per il cinema, con modalità fortemente legate ancora al teatro, con una sorta di declamato, con una falsità, insomma, che il cinema non può accettare o non poteva più accettare a quell'altezza temporale. E si rende quindi conto che era necessario trovare una metodologia totalmente nuova, che si staccasse dal passato e che preparasse degli attori con delle tecniche completamente nuove. E queste tecniche derivavano dal metodo Stanislavski e dal metodo Strasberg.
0: Ce li può riassumere, appunto, perché soprattutto magari il metodo Stanislavski lo si sente pronunciare diverse volte, ma in che cosa consiste questo e in che cosa consiste il metodo Strasberg? E poi il metodo Gruber, che cos'è?
1: Sì. Dunque, il metodo Stanislavski venne elaborato nei primi decenni del Novecento da Konstantin Stanislavski, uno dei grandi padri della regia teatrale, soprattutto per gli attori del teatro d'arte di Mosca, e si basava sulla necessità che l'attore non interpretasse e fingesse sulla scena, ma vivesse veramente i sentimenti, provasse veramente i sentimenti del suo personaggio. Il metodo Stanislavski, che è rimasto documentato in due volumi che furono scritti non direttamente di pugno di Stanislavski ma dai suoi allievi, quindi io dico sempre sono una Bibbia, ma fino a un certo punto, perché non sono scritti di pugno da Stanislavski, però sicuramente danno l'idea molto precisa di cosa fosse questo metodo, che era un metodo molto duro, molto complesso. Le prove di uno spettacolo potevano durare mesi addirittura, e gli attori, attraverso tutta una serie anche di esperienze personali, dovevano un po' alla volta calarsi all'interno dei personaggi, ricostruendo non solo il momento in cui il personaggio stava in scena, ma anche la vita del personaggio fuori scena. Sì. Cosa succede al personaggio in quel momento in cui non è in scena, per poter giustificare il perché delle battute di quando rientrava in scena. E questo era fatto anche per abbattere quella sorta di routine che entrava nel mestiere dell'attore, che dopo la tensione della prima si rilassa e recita automaticamente. Questo Stanislavski non lo voleva. Sul metodo Stanislavski, che viene portato in Nord America, nasce l'Actor Studio americano, e il metodo Strasberg, che è un derivato dal metodo Stanislavski, dove si richiedeva all'attore di costruire il personaggio lavorando molto sulle proprie esperienze personali. Se io devo interpretare un determinato tipo di personaggio, devo guardare quello che è capitato a me nella mia vita e cercare di tirare fuori dalla mia interiorità tutti quegli elementi che possono essere utili a costruire la psicologia di quel personaggio. Questo in soldoni, naturalmente.
0: Sì, certo.
1: Per chiudere il discorso, Anna Gruber prende questi due metodi, li mescola tra di loro e crea un metodo proprio. Il metodo Gruber l'ho voluto chiamare io, ma che in realtà affonda le radici in Stanislavski e in Strasberg.
0: Chi frequentò la scuola dell'attore di Anna Gruber? È una domanda che possiamo fare a Quazzolo, ma anche Mirella Magistri potrà sicuramente dare un suo contributo sul funzionamento e sull'ascito di questa scuola. Cominciamo da Quazzolo.
1: Dunque, vennero attirati innanzitutto tantissimi giovani triestini volendo intraprendere la carriera dell'attore, trovandosi fra virgolette orfani della scuola di recitazione nel Teatro Stabile, trovarono quest'altra possibilità. Alcuni di loro addirittura ebbero l'opportunità di iniziare da una parte e poi continuare dall'altra, quindi fare un salto di metodo quasi scioccante per l'epoca. Diceva Franco Però, regista Franco Però, che in qualche modo ci ha ispirato questa mostra, che lui stesso ebbe questa esperienza e molto onestamente raccontava l'altro giorno che lui stesso e molti come lui non avevano capito innovazione, la differenza di questo metodo. Dalla scuola di Anna Gruber sono venuti fuori molti attori, devo dire che pochi hanno continuato poi a fare gli attori, perché poi evidentemente i casi della vita li hanno portati altrove, però quelli che, molti di loro non ci sono più ahimè, però quelli che sono venuti a trovarci in mostra, sì, hanno tutti portato questa testimonianza di un entusiasmo incredibile per quello che facevano durante le lezioni. Noi abbiamo messo in mostra alcune fotografie e io credo che si dovessero divertire un mondo a fare queste esercitazioni. C'è una foto dove si vede che simulano il tiro alla fune fra, sì, due fazioni opposte, dove fingono delle situazioni nelle quali però era richiesto non di fare semplicemente un gioco, di far finta, ma di fare dal vero, no? Di immedesimarsi, appunto, come voleva il metodo Stanislavski.
0: Mariella Magistri, l'effetto, l'efficacia e anche l'eredità di questa scuola qui a Trieste e non solo.
2: Ma l'efficacia credo che nasca anche da uno scopo che non era tanto recondito, quello di Anna Gruber, comunque di creare un nuovo pubblico, una nuova, attraverso il suo metodo, un pubblico più affezionato che vivesse con immediatezza le situazioni teatrali.

0: E l'entusiasmo ci doveva essere per forza, perché te lo veniva fuori proprio dal metodo di quello che era. Io credo che l'eredità resta un po'. Trieste, noi siamo casa del cinema, ma Trieste è una città di cinema, è una città di scenari, è una città che si può prestare, come aveva detto Salvatore, se può essere New York, può essere il nord, può essere il sud, può essere il centro. È trasformista? No, non è trasformista, rappresenta tante realtà e tante sfaccettature, oppure dipende dagli occhi di chi la guarda, e quindi creare questa passione e creare anche lavoro, perché alla fine anche questo ci sta. Io credo che possa essere l'ultima esperienza che abbiamo avuto il casting che è stato fatto in Casa del Cinema per i film di Salvatores la settimana scorsa, fine settimana, e c'erano tanti appassionati, persone di tutte le età che evidentemente nel cinema e nell'essere nel cinema, nel far qualcosa per il cinema, nel trasformarsi in qualcosa di diverso, non è soltanto un mestiere, non è soltanto un'esperienza, vivere in un mondo diverso, parallelo, in cui puoi essere quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi. Credo che sia questo alla fine il grande segreto della passione del cinema, e anche creare passione per il cinema.
1: Certo. Ecco, sul filo della passione stiamo conoscendo Anna Gruber grazie alla mostra Anna Gruber e l'Actors Studio di Trieste. Una mostra, lo ricordavamo, realizzata dalla Casa del Cinema di Trieste. Magistri, ci può raccontare l'origine di questo lavoro, ringraziando anche le varie parti che l'hanno reso possibile?
0: Sì, l'ho detto prima Paolo Quazzolo, Casa del Cinema è un'associazione che rappresenta tutte le associazioni che vivono al Palazzo di Piazza Duca degli Abruzzi, e quindi le idee vengono da persone originali, in questo caso Franco Però, quando facciamo il nostro think tank, per dirla con un parolone. Cerchiamo di ricondurre a Trieste quello che è di Trieste, quindi cercare di valorizzare tutte quelle che sono state le persone o anche le scuole o anche i metodi che comunque per il contesto, per il retroterra o per la storia che c'era a Trieste hanno creato. Quindi personaggi innovativi che hanno voluto fare innovazione, che sono voluto andare fuori da Trieste per creare nuove esperienze, e poi in un certo senso però alla fine il cerchio si chiude perché tornano a Trieste, come ha fatto Anna Gruber alla fine, perché Trieste è il territorio che li richiama, non è soltanto il territorio dove sono nati. È così complesso, è così sfaccettato, che evidentemente ci si deve stare alla fine in un certo momento della vita, prima, durante, forse no, si va altrove e poi ci si ritorna. E noi con Casa del Cinema stiamo un po' cercando di far questo, cioè di valorizzare attraverso le idee appunto dei collaboratori, in primis l'università evidentemente, che noi collaboriamo stabilmente con l'università e col Dipartimento di Umanistica e di Storia del Cinema in particolare, e quindi portare questi personaggi un po' misconosciuti o ancora non conosciuti, e non soltanto dai triestini, per dire la verità, perché vorremmo dare di Trieste anche ai turisti, tanti che arrivano, un'immagine di Trieste un po' più articolata, non semplicistica, ecco, per dirlo in altro modo.
1: Come viene raccontata Anna Gruber in questo percorso? Abbiamo ancora un paio di minuti per raccontarlo a chi ci segue.
0: Anna Gruber viene raccontata come appunto una persona appassionata che ha valorizzato il suo ruolo, il ruolo della donna, come ho detto prima, perché senz'altro sì, perché lei non è stata soltanto una professionista, è stata una donna e ha valorizzato bene il suo ruolo sotto, lo si vede dalle cose che ha fatto e anche dal grado di innovazione che ha voluto sperimentare, perché poteva essere una brava professionista e poi andare su una sorta di routine. Invece no, si è messa in gioco, è stato molto difficile, credo, mettersi in gioco, spuntare, smorzare e compenetrare tutte le criticità e le cose che si trascinano nel tempo, e quindi lei viene fuori come una pioniera molto importante, che dà valore anche, come ho detto prima, al background che c'è in città, che va dall'università, vale dalle scuole di formazione, vale. Io mi ha sempre colpito il fatto che a Trieste, diciamo dal primi fine dell'Ottocento, prima del Novecento, ci sono state scuole professionali dove si formavano artigiani preparatissimi a trigiani che studiavano, che non facevano solo quelle che volgarmente, con un'impressione denigratoria viene detta degli istituti professionali, erano artigiani di valore, e quindi tutto questo alla fine ritorna. E, certo. E Anna Gruber credo che sia un emblema, sia emblematica in questo

0: senso.
1: Quazzolo, fotografie, video, ci sono dei materiali che accompagnano il visitatore in questo racconto?
2: Sì, dunque la mostra è composta sia da una serie di cartelloni che portano dei testi naturalmente, ma anche delle immagini che noi abbiamo selezionato dal fondo Gruber Benco della Biblioteca Civica, sia naturalmente nelle teche abbiamo oggetti originali che sono fotografie, ma sono soprattutto gli scritti interessantissimi di Anna Gruber. Prima Mariella giustamente diceva che si occupava dell'attore ma anche del pubblico, perché una delle finalità della scuola dell'attore era anche quella di in qualche modo preparare il nuovo spettatore, che avrebbe dovuto essere uno spettatore più attento, più conscio, più preparato, e questo viene fuori dalle pagine che ci ha lasciato. Ci sono poi tantissimi manoscritti dove proprio si può leggere appunti su esercizi da fare con gli allievi. Abbiamo esposto alcuni testi drammatici, ci sono locandine. Su una io voglio sempre attirare l'attenzione perché è molto curiosa. A un certo momento con gli allievi della scuola dell'attore mette in scena La mamma com'è di Enzo Siciliano, che per l'epoca, siamo fino agli anni 60, viene reputato un testo scandaloso, e in basso nella locandina c'è scritto ingresso vietato ai minori di 18 anni. Noi siamo sempre stati abituati a vedere al cinema non vietato ai minori di, vedere su una locandina teatrale una cosa del genere fa un po' impressione, ma ci restituisce in realtà da un lato il come eravamo, sì, quindi una censura che in realtà c'era, anche se non si vedeva c'era, e dall'altro ancora una volta ci restituisce Anna Gruber, cioè fare cose che rompevano gli schemi.
1: Certo. Fino al 23 settembre è visitabile questo percorso. Quazzolo, ancora un appuntamento che possiamo lasciare il 17 settembre, approfittiamo una proiezione.
2: Sì, il 17 settembre alle ore 17:30 presso Letz verrà proiettato questo documentario che lei ha venne realizzato su Italo Svevo, che è stato ritrovato, restaurato, e che è un po' una testimonianza sia della cultura di Anna Gruber sia del suo modo di fare cinema e di documentare, raccontare in questo caso un altro grande della nostra città.
1: Siamo così in chiusura, noi ringraziamo il docente Paolo Quazzolo, docente di storia del teatro all'Università degli Studi di Trieste, grazie per averci portato all'interno del metodo Gruber.
2: Grazie a voi.
1: E ringraziamo Mariella Magistri, presidente della Casa del Cinema di Trieste, per averci portato questa iniziativa e averci raccontato anche in un ritratto visivo la donna Anna Gruber. Grazie.
0: A voi, grazie mille.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Azzardini, Massimo Gobessi, Mauro Cumin, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Sigla single della settimana.
4: Il primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, bass persuades. Let's go.

0: questo eterno movimento. Ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa di due distinti incidenti, proseguono le code tra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato sul tratto Venezia-Padova dell'A4, qui code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Su questa carreggiata inoltre rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13, code sulla carreggiata opposta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Concludiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

dieses, die, die.

You do it on your own.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un'area di alta pressione si è spostata sui Balcani e il Mar Nero. Sull'Europa settentrionale si sono formati diversi nuclei ciclonici, mentre un fronte freddo si sta avvicinando alle Alpi. È preceduta da venti sudoccidentali che convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni: domani, mercoledì, dapprima parzialmente sereno, con successivi nuvolamenti. Periodi di sole solo ad est. Locali rovesci e temporali interesseranno le regioni occidentali già a partire dal primo pomeriggio. Il maltempo si estenderà successivamente anche alle regioni orientali. Temperature minime mattutine da 12 a 19, massime da 25 a 32 gradi. Giovedì cielo nuvoloso con precipitazioni sparse del litorale anche a carattere temporalesco. Soffierà vento da est, bora lungo la costa, temperature in netto calo. Venerdì tempo analogo. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, questi i titoli del giornale radio. Radio e TV Capodistria, i dipendenti lanciano l'allarme, basta ridimensionamenti, serve piena autonomia. Scuola, Roncevic annuncia la riforma, addio al ciclo di 9 anni dal 2028. Tensioni nella DDI, Dalibor Paus destituito dal ruolo di capogruppo. Bosnia, espulsi due diplomatici serbi dopo i funerali di Ratko Mladic. Tartini tra musica e parole, concerto Reading questa sera a Pirano. Assemblea dei giornalisti e dei dipendenti dei programmi italiani di Radio TV Capodistria per esprimere forte preoccupazione per il costante ridimensionamento delle trasmissioni e le inaccettabili limitazioni al ruolo delle due emittenti da parte dei vertici di RTV Slovenia. I dipendenti chiedono piena autonomia finanziaria, editoriale e organizzativa. Sul futuro dei programmi destinati alla comunità nazionale italiana della radiotelevisione di Slovenia incombono inoltre incertezza legata alle annunciate modifiche alla legge sull'RTV e il referendum consultivo sull'abolizione del canone. Il servizio di Lara Dercic.
2: I giornalisti e dipendenti dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria hanno espresso la volontà ferma di reagire e far sentire la propria voce nei confronti della dirigenza di RTV Slovenia per una situazione diventata oramai insostenibile e chiedono che il CDA dell'ente radiotelevisivo si assuma la responsabilità per la mancata firma del contratto con il governo per i mezzi aggiuntivi per tramite dell'ufficio nazionalità, che sta avendo delle ripercussioni anche sulla programmazione delle due emittenti. Particolarmente colpita TV Capodistria, che a causa dei tagli ha dovuto rinviare di 2 settimane l'inizio del palinsesto autunnale. In concreto si parla di tagli ai finanziamenti, riduzione del personale con il mancato turnover, delle proposte avanzate alla nuova legge sulla RTV da parte di alcuni membri del CDA, che fa riferimento ai contenuti e non più ai programmi minoritari, oltre alle incertezze dovute al referendum sull'abolizione del canone, che rischiano di portare a un forte ridimensionamento del ruolo delle due testate, che sono un importante punto di riferimento non solo per la CNI ma per tutto il territorio transfrontaliero. I dipendenti si dicono molto preoccupati per la difficile situazione che si protrae da anni e che è ulteriormente peggiorata negli ultimi 6 mesi. Il rappresentante dei dipendenti al comitato RTV per i programmi italiani e promotore della riunione, Damian Fischer.
3: In sostanza siamo preoccupati, ma c'è anche questa ferma posizione di tutti i colleghi, amici, i dipendenti, di agire in modo più incisivo, di utilizzare anche una retorica più forte per tentare di ottenere dei risultati chiari, concreti. In questo caso dovremmo mettere da parte la nostra tradizionale diplomazia in questi contesti e andare giù pesante. In sostanza una bozza di documento che era stata preparata come linea guida verrà poi trasformata, arricchita con anche dei messaggi chiari. In questo documento si chiederà in modo fermo e deciso al Consiglio di Amministrazione di Lubiana di assumersi le proprie responsabilità, innanzitutto per la mancata firma del contratto, da qui poi di tutte le ripercussioni che ci sono state sui nostri programmi. Come seconda cosa sicuramente è la volontà di respingere qualsiasi imposizione che viene da Lubiana, per cui un discorso centralizzato, sui nostri programmi, perché noi le vediamo come un'ingerenza fondata esclusivamente su parametri nazionali, per cui centralistici. Signora completamente la specificità di quello che noi siamo, di quello che noi facciamo, della nostra missione.
1: Il ministro dell'istruzione Borut Rončević, commentando i risultati dell'indagine PISA 2025, ha annunciato una riforma complessiva del sistema scolastico e l'abolizione della scuola dell'obbligo di 9 anni. La Slovenia ha infatti registrato i peggiori risultati di sempre nelle competenze di lettura, matematica e scienze. La nuova scuola dell'obbligo di 8 anni dovrebbe essere introdotta nell'anno scolastico 2028-29. Mentre l'attuale prima classe diventerebbe un anno obbligatorio di scuola dell'infanzia. La riforma prevede inoltre la revisione dei programmi scolastici, delle prove nazionali e dell'esame di maturità, nonché misure per rafforzare l'autorità degli insegnanti. Continuano a tenere banco nel mondo della politica lubianese le perquisizioni domiciliari avvenute questa mattina ai danni dell'ex responsabile di DARS, Andrej Ribic. L'opposizione afferma di non conoscere la retroscena della presunta attività corruttiva ai danni dei parlamentari di Resnica Verità, il cui presidente è stato chiamato in causa dai parlamentari di Movimento Libertà. Secondo Nuova Slovenia è il momento di un atto di responsabilità da parte delle persone coinvolte. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Come deputata di Svoboda, io stessa non ho le informazioni che apparentemente hanno i parlamentari di Resnica. La difesa dell'ex numero uno della società di gestione delle autostrade slovene passa per queste dichiarazioni di Sara Gibrat, che a nome di Movimento Libertà allude ai criptici post social del partito di Zoran Stovanovic, in base ai quali nei giorni scorsi era stata ipotizzata un'imminente azione penale per tentativi di compravendita dei voti dei parlamentari di Resnica per votare la fiducia a un nuovo esecutivo progressista guidato da Robert Golob. Poi, come se non bastasse, il contrattacco con l'invito al presidente della Camera di Stato di consegnare alla polizia le eventuali prove delle presunte tangenti versate ai deputati del suo partito. La capogruppo di sinistra Levica, Asta Vrečko, ha invece parlato di calunnie e rincarato la dose ricordando la pubblicazione di altre 2 sentenze definitive contro Stevanovic relative a frode e oltraggio, per poi accusarlo di abuso di posizione dominante. Più sfumata invece la presa di posizione dei socialdemocratici che chiedono a polizia e magistratura di fare il proprio corso. La maggioranza sembra non essere scalfita da queste accuse e prosegue per la sua strada. Il deputato di nuovo

0: dell'opposizione. Il Movimento Libertà ha replicato di non conoscere ancora nel dettaglio le contestazioni, ma ha espresso pieno sostegno ad Aušić Bogović, affermando che svolge il proprio incarico in modo professionale, responsabile e scrupoloso. Movimento Libertà, Socialdemocratici e il Partito Sinistra Levizza hanno chiesto la convocazione urgente della Commissione Parlamentare Cultura in seguito alla sospensione dei finanziamenti destinati a programmi e progetti culturali. I tre partiti chiedono al Ministero della Cultura di proseguire le procedure già avviate, firmare i contratti con i beneficiari già selezionati e versare regolarmente i fondi approvati.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Non si placano i contrasti all'interno della Dieta Democratica Istriana. La presidenza del partito ha sollevato dall'incarico di presidente del club parlamentare dei deputati dietini Dalibor Paus. Sentiamo Lionella Pausin Acquavita.
2: Dalibor Paus è stato punito a causa di una lettera inviata ai vertici del partito nella quale si lamentava della mancata reazione della dirigenza agli attacchi da lui subiti da parte del presidente dell'HDZ istriano Anton Kliman. Quest'ultimo, ricordiamo, aveva criticato la sua adesione alle iniziative per sfiduciare il governo avviate in seguito alla polemica sullo scandalo rifiuti. Kliman aveva evidenziato una vicinanza del parlamentare dietino con i socialdemocratici e si era chiesto a quale partito in realtà Paus appartenesse. Non aveva inoltre mancato di confrontarlo con l'altro deputato DD Anteo Milos, che nella circostanza si è tenuto fuori. Paus, che ha guidato i regionalisti fino alla debacle elettorale delle ultime amministrative, quando non è riuscito a garantirsi nemmeno il ballottaggio per la presidenza della regione, è da tempo molto critico nei confronti dei nuovi vertici partitici, che reputa troppo vicini e accondiscendenti all'HDZ e al governo centrale. E infatti nella lettera inviata la scorsa settimana alla presidenza, al consiglio dietino, egli chiedeva se ci sia qualche accordo politico tra DDI e HDZ. La risposta è arrivata ieri sera con la destituzione di Paus dall'incarico di presidente del club parlamentare dietino, una mossa azzardata se si tiene conto che il club sta in piedi solo grazie all'adesione del deputato al seggio specifico riservato alla comunità italiana, prima Furio Radin ed ora Marin Corva. La decisione però rischia di polarizzare ulteriormente le forze interne, da una parte la frangia più identitaria e tradizionalista, che esclude contatti con le autorità centrali e qualsiasi apertura verso i movimenti ultraconservatori di Zagabria, dall'altra quella più pragmatica, consapevole che tempi sono cambiati e che senza un dialogo con la capitale non vi possono essere investimenti strategici e sviluppo della penisola.
0: Il successo elettorale della AfD in Sassonia-Anhalt ha profondamente colpito l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. È semplicemente scioccante, ha affermato l'ex leader della CDU in occasione della fiera digitale Digital X della Deutsche Telekom in Colonia. Il suo partito ha subito una dura sconfitta in quel Land, vedendo dimezzata la propria quota di voti. Da membro della CDU mi si spezza il cuore, ha dichiarato Merkel, che è stata cancelliera federale dal 2005 al 2021. Si tratta di una frattura, una vera e propria frattura che stiamo vivendo nella storia della Repubblica Federale di Germania, ha aggiunto. Il ministro degli esteri della Bosnia ed Erzegovina, Elmedin Konaković, ha dichiarato persona non grata due diplomatici serbi per l'esaltazione del defunto criminale di guerra Ratko Mladic, l'addetto militare Milan Dulanović e il consigliere dell'intelligence serba Danko Maksimović avranno 48 ore per lasciare il paese. La decisione arriva dopo i funerali di Mladic a Belgrado, celebrati con onori militari. Il presidente russo Vladimir Putin e l'americano Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino, lo ha riferito il Cremlino citato dalla TASS. Mentre sono ripresi i raid aerei russi su Kiev dopo tre giorni di tregua, che hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte, il presidente ucraino Zelensky ha detto che un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese. Prima avviene meglio è, ha detto Zelensky ai giornalisti. 12 paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, intendono imporre sanzioni al commercio di beni con gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania. In tal modo vogliono protestare contro le violenze commesse dai coloni ai danni dei palestinesi e contro l'espansione degli insediamenti, secondo un comunicato congiunto dei rispettivi ministri degli esteri. Per il Regno Unito si tratta di una svolta del governo laburista del nuovo

0: o Premier Andy Burnham rispetto a quello precedente di Keir Starmer, a costo di sfidare l'ira dello Stato ebraico e dell'amministrazione USA di Donald Trump. A Isola è inaugurata la mostra fotografica I segreti delle acque, dedicata al patrimonio culturale subacqueo. Relitti, reperti e antichi insediamenti raccontano una memoria nascosta sotto la superficie. L'esposizione proseguirà in diverse città slovene. Barbara Costamagna.
1: Relitti, antichi porti, imbarcazioni, reperti e tracce di insediamenti sommersi. È un patrimonio invisibile, ma fondamentale per conoscere la nostra storia, quello raccontato dalla mostra all'aperto sul lungomare di Isola. L'esposizione è uno degli appuntamenti organizzati dall'Istituto per la tutela del patrimonio culturale in occasione della prima giornata internazionale del patrimonio culturale subacqueo, istituita dall'UNESCO. Un viaggio nelle acque slovene, dal mare alla Lubianica, dal lago di Bled alla Sava e alla Drava, attraverso testimonianze che in alcuni casi risalgono a migliaia di anni fa. Uno dei curatori, l'archeologo Jakob Bisiak.
2: Questi siti archeologici sono vere e proprie capsule del tempo e costituiscono un archivio straordinario per lo studio della storia dell'umanità.
1: La Convenzione UNESCO del 2001 stabilisce infatti due principi fondamentali: conservare il patrimonio, quando possibile, direttamente nel luogo in cui è stato trovato e impedirne lo sfruttamento commerciale.
2: La Slovenia ha ratificato la Convenzione e tutela il proprio patrimonio sommerso in piena conformità ai suoi principi.
1: Tra i siti più misteriosi citati nella mostra c'è quello della cosiddetta barca Aura, nel Golfo di Capodistria, a circa 20 metri di profondità. Resti lignei di epoca romana potrebbero appartenere a un'antica imbarcazione, un enigma ancora da risolvere e allo stesso tempo un patrimonio da tutelare.
0: Giuseppe Tartini, tra musica e parole, in un originale concerto Reading che si svolgerà stasera a Pirano nella chiesa di San Francesco, con inizio alle ore 19:30, e vedrà come protagonista l'ensemble Scaramuccia, gruppo specializzato nell'esecuzione filologica del repertorio barocco. Un appuntamento presentato dalla comunità degli italiani piranesi, che ha previsto anche una matinée per i giovani. Ornella Rossetto.
3: Calato il sipario sul Festival Tartiniano, un ultimo appuntamento sul giallo all'omaggio della città di Pirano al suo Genius Loci nel 130° anniversario della posa del monumento al grande violinista e compositore settecentesco, e presentato dalla comunità degli italiani piranesi Sognando Tartini, un viaggio nella musica e nel mondo dell'autore del Trillo del Diavolo, affidato all'ensemble Scaramuccia, apprezzato gruppo di musica antica e barocca capitanato dal violinista e musicologo spagnolo Javier Lupiano. L'originale formula del concerto prevede che vengano eseguiti brani del maestro e di suoi contemporanei, alternati a riflessioni e alla lettura di documenti e lettere, con uno sguardo storicamente informato ma attento alla dimensione umana dell'artista. È una figura, quella di Tartini, che, se raccontata nella maniera giusta, si rivela capace di catturare anche l'attenzione di un pubblico di giovanissimi, come ha dimostrato la matinée musicale per gli alunni della scuola Vincenzo e Diego De Castro, organizzata dalla Giuseppe Tartini nella chiesa di San Francesco, la stessa sede che accoglierà il concerto di stasera, con i musicisti ospiti e con il racconto di episodi e aspetti della vita, tratti anche avventurosa, del musicista. Un evento introdotto dal benvenuto della vicepresidente del sodalizio piranese Daniela Ipsa, del quale ha tenuto le fila Andrei Roiez, responsabile delle celebrazioni tartiniane di Casa Tartini, che così ci spiega l'intento dell'iniziativa.
4: Far conoscere Tartini più profondamente, quindi se da una parte c'è la narrazione forse un po' poetica, così non proprio precisa ma assolutamente entusiasmante, far conoscere appunto la difficoltà esecutiva con strumenti d'epoca e la caratteristica della musica tartiniana quando è suonata con un diapason diverso.
3: Difficile dire quanti fra i ragazzi abbiano colto raffinatezza in verità da intenditori, certo è che i più hanno dimostrato un bel interesse, tributando grandi applausi agli interpreti, gratificati da parte loro i tre componenti dell'ensemble Scaramuccia, formato anche da Ines Salines al violoncello barocco e Patricia Robaina al clavicembalo. Il commento di Javier Lupianes.
5: Per noi un piacere grandissimo di suonare Tartini. Siamo spagnoli, ma Tartini è di tutte le nazioni, no? Non so dell'Italia o dell'Europa, devo dire di tutto il mondo, perché c'è, io permette una bellezza umana incomparabile.
0: E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, redazione Dionisi Bottere e Valerio Fabri, realizzazione tecnica curata da Igor Vigini. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Siglian.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia-Padova viene segnalato un incidente, qui code tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Su questa carreggiata inoltre vengono segnalate code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13, traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Terminate invece le code sulla 4 Venezia-Trieste a causa di un incidente avvenuto tra il bivio per la 34 e Palma Nova in direzione Venezia, si raccomanda comunque particolare attenzione. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Da circa mezz'ora con le prime partite in programma è cominciata la nuova fase campionato della Champions League. Di calcio comunque parleremo più avanti. In apertura il tennis, in quanto il torneo di Flushing Meadows, quarto e ultimo grande slam dell'anno, ha imboccato la lunga dirittura d'arrivo con i primi incontri della seconda settimana, inerenti agli ottavi di finale. L'Italia è rimasta senza rappresentanti, l'ultimo a lasciare New York è stato Luciano Darderi, la scorsa notte superato dal tedesco Sascha Zverev, numero uno del tabellone, in assenza di Jannik Sinner. Partita praticamente senza storia, in cui soltanto nel terzo set Darderi ha giocato alla pari con il più quotato avversario. Set poi vinto da Zverev al tie break, con il quale ha chiuso la partita in suo favore. 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio del successo di Zverev, che nei quarti di finale se la vedrà con l'olandese Botik van de Zandschulp. Nella parte alta del tabellone completa il quadro dei quarti di finale il match tra il russo Karen Khachanov ed il belga Alexander Bloks. Stasera torna in campo il campione in carica Carlos Alcaraz, lo spagnolo nei quarti affronterà lo statunitense Ben Shelton. In campo femminile l'ultima a raggiungere i quarti di finale è stata l'americana Coco Gauff, vincitrice nel 2023. Nel derby statunitense la Gauff si è imposta su Iva Jovic, giocatrice di origine serba. La Gauff ha vinto con il risultato di 6-1, 6-4 ed ora nei quarti incontrerà la russa Mira Andreeva, vincitrice al Roland Garros. Ieri intanto è uscita di scena la polacca Iga Świątek, che a Flushing Meadows aveva trionfato nel 2022. La Świątek è stata battuta dalla cinese Qin Wen Zheng, la quale nel prossimo turno giocherà con la kazaka Yelena Rybakina, testa di serie numero 2 del torneo. Ciclismo, dopo la giornata di riposo, oggi la Vuelta di Spagna ha ripristinato il proprio iter previsto. Terza e ultima settimana della corsa spagnola, inaugurata dalla 16ª tappa, una frazione prevalentemente pianeggiante, terreno fertile quindi per le squadre in gara di effettuare un lavoro in funzione dei loro velocisti. La soluzione più gettonata era quella di un arrivo in volata, e volata è stata. Dopo 181 km a Palos della Frontera, la vittoria, come rientrava ampiamente nelle previsioni della vigilia, è andata all'inglese Matthew Brennan della Visma. Lo sprinter del momento ha inanellato il suo quarto sigillo in questa edizione della Vuelta. Brennan ha preceduto il francese Brian Cocard della Cofidis. La classifica generale resta invariata, lo spagnolo Eric Mas in maglia rossa ha un vantaggio di 2 primi e 6 secondi sull'austriaco Felix Gall. Lo sloveno Primož Roglič è terzo con un ritardo di 2 minuti e 10 secondi. Nella top 10 anche l'altro sloveno Jakobo Mrzel, che attualmente occupa la 6ª posizione, staccato di 6 primi e 14 secondi da Mas. Domani altra tappa per velocisti prima della cronometro individuale di giovedì. Eccoci al calcio, è cominciata la nuova stagione della Champions League. Stasera in campo la prima squadra italiana. Partenza col botto, in quanto i campioni d'Italia dell'Inter vanno a far visita al Real Madrid. Sfida che si presenta da sola, confronto pregno di fascino e storia. Domani e giovedì saranno impegnate le altre 3 rappresentanti del calcio italiano. Domani il Napoli ospiterà l'Arsenal, giovedì invece la matricola Como giocherà in casa con il Lipsia, mentre la Roma andrà a far visita alla Fenerbahce. Ma intanto stasera il Bernabeu va in scena Real Madrid-Inter, partita in cui l'allenatore del Real, José Mourinho, torna ad affrontare il suo passato, la sua Inter, con la quale proprio il Bernabeu 16 anni fa aveva completato il famoso triplete vincendo la Champions League, con in campo le sue dipendenze tecniche Christian Kivu, attuale allenatore dei nerazzurri.
4: Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo. Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei, li voglio tanto, tanto bene, sono sempre felice se le cose vanno bene per lui.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
3: Ancora per il calcio facciamo un passo indietro, completato ieri con i posticipi del lunedì, il terzo turno della Serie A. Due le partite in programma, tra queste quella dell'Udinese con la Lazio, a cui si riferiscono le immagini. Nell'altra il Cagliari ha battuto il Lecce per 1-0. A Udine è arrivato il terzo successo di fila della Lazio di Gennaro Gattuso, squadra che resta in vetta alla classifica parimenti a Roma e Inter. Vittoria in rimonta della Lazio, le reti sono giunte nella ripresa. L'Udinese ha sbloccato il risultato al 49esimo minuto, al termine di un'azione ben congegnata in cui la sponda di Davis ha lanciato a rete Karlström, che ha fatto passare la palla in mezzo alle gambe del portiere Mandas. La Lazio ha capovolto le sorti del match nell'ultimo quarto d'ora. Al 75esimo minuto l'ottimo lavoro effettuato da Zaccagni è stato monetizzato da Frattesi, terzo gol in tre partite di campionato per l'ex giocatore dell'Inter. Dopo aver agguantato il pari, la Lazio ha continuato a pigiare sull'acceleratore, con un tiro sferrato dal limite della lunetta Zaccagni ha colpito il palo. All'88esimo minuto, in seguito ad un maldestro disimpegno della squadra di casa, il gol della vittoria laziale lo ha firmato l'islandese Gudmundsson, da pochi minuti subentrato a Frattesi. Prima sconfitta per l'Udinese, che arrivava dal pareggio interno con il Como e dal successo esterno con il Monza. Vediamo il riepilogo dei risultati della terza giornata: Genoa-Como 1-4, Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1, Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2, Juventus-Milan 1-1, Cagliari-Lecce 1-0 e Udinese-Lazio 1-2. In classifica Roma, Inter e Lazio 9 punti, Como, Milan e Juventus 7, Frosinone-Atalanta e Cagliari 6, Sassuolo e Udinese 4, Napoli-Torino e Lecce 3, Bologna-Parma-Monza un punto, Venezia, Genoa, Fiorentina 0.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.
6: Stop.

0: Buongiorno Stefano Lusa per quella che è una tra le ultime puntate di Dentro i Fatti prima della ripresa del nostro palinsesto autunnale, dove torneranno le nostre classiche trasmissioni. E in questa puntata noi parleremo di quello che sta accadendo un po' in Europa e nel mondo. Lo faremo con Ervin Hladnik-Milkarčič, editorialista del Dnevnik. Buongiorno Ervin.
1: Buongiorno Stefano.
0: Allora, ti sei goduto i funerali di Ratko Mladic, uno spettacolo altisonante in Serbia?
1: Sì, bellissimo. Guarda, era un funerale che è stato fatto in Europa, no? Se ho ben capito. Cioè, i serbi come nazione sparsa per diversi stati erano contentissimi di contemplare praticamente la beatificazione del generale Mladic, no? Invece quello che a me è risultato veramente comico era la reazione delle istituzioni europee, che, se ho ben capito, un funerale con un'unità militare che spara in aria, ministri presenti, un cerimoniale che sembrava un cerimoniale di Stato, è stato definito come non un funerale di Stato, così che non bisogna reagire, no?
0: E anche, insomma, il volo di Stato che ti riporta in patria con la bandiera sulla bara, un picchetto di militari che viene a prendere il feretro, insomma, abbiamo visto. Insomma, non dico che era simile, non voglio paragonarlo al funerale di Tito, che fu tutta un'altra cosa, però insomma dire che non era un funerale di Stato è abbastanza difficile, mi pare.
1: Allora, no? Qua la domanda è cosa succede, cosa abbiamo visto, no? Quello che riguarda la Serbia è sempre la storia degli anni Ottanta, no? Se questo grande popolo riuscirà a formare un'egemonia. È una dominazione sui Balcani, era la fantasia di Ratko Mladic, delle forze politiche del tempo, e sembra che sia la stessa fantasia che guida la politica di oggi, no?
0: Ma senti, però fa impressione, Ervin, sentire signori in giacca e cravatta, vestiti di tutto punto, che spiegano: guardate, io capisco tutto, ci possono essere stati degli errori, ma Ratko Mladic ha difeso i serbi dal genocidio, e io ho deciso di credere al mio popolo, e quindi Ratko Mladic lo considero un eroe. Cioè, non essere, cioè, il tribunale dell'AIA, le condanne, tutto qua, quello che accade ogni anno a Srebrenica, le commemorazioni e così via, non servono a niente. Neanche diciamo quella bellissima immagine di Samira Kentrić con Samira Kentrić, una più brave disegnatrici politiche di slovene e probabilmente anche europee, che ha disegnato quel Ratko Mladic con la falce, no? che taglia le margherite.
1: Sì, però la domanda che ci dobbiamo fare: ma questa è Europa? E io, un po' da eretico, dico sì, no? Questa è Europa, da sempre. Cioè, cosa abbiamo capito degli anni 90? Che la combinazione di nazionalismo e istituzioni religiose è invincibile, no? E quello che hai visto qua era proprio l'alleanza tra la politica nazionalista, i sentimenti nazionalisti e il patriarca serbo che fa gli onori della Chiesa, no? Ortodossa. Bene, ma com'è possibile questo? Senti, analisi politica qua mi sembra complica troppo, bisogna andare per aneddoti, no? E barzellette. Io ne ho due. Una l'ho sentita a Pirot, una cittadina alla frontiera tra la Serbia e la Bulgaria, dove ho chiesto al sindaco qual è la sua opinione sulle negoziazioni tra la Serbia e l'Europa per annettere la Serbia, cioè per permettere alla Serbia di entrare nel club dell'Unione Europea, no? E lui ha detto sì, io sono favorevole, però io non voglio andare in questa Europa, e ha mostrato verso la Bulgaria dell'Est, io voglio fare parte dell'altra Europa, quello dell'Ovest, la Germania, Francia e Italia, no? Dunque qua c'erano sempre due Europe. C'era l'Europa dei fondatori dell'Unione e c'era l'Europa dell'Est, quella che fu ministro della guerra americano Rumsfeld ha chiamato la nuova Europa ai tempi della dichiarazione di Vilnius, no? Che ha permesso, che ha dato l'alibi agli americani per attaccare l'Iraq. Dunque c'erano queste due Europe. La domanda cruciale non è se la Serbia fa parte dell'Europa dell'Est.
0: Ecco, tra l'altro quell'Europa a cui il premier Janez Janša guarda con favore, l'ha detto all'ultimo al forum di Bled, no? Ha detto guardate che forse l'Europa dell'Est è quella che in qualche modo oggi... È più
1: in compagnia dei capi di Stato ceco, slovacco e croato, no? L'Europa dell'Est, anche la Slovenia fa parte di questa Europa. Bene.
0: Ma tu pensavi che la Slovenia facesse parte dell'Europa dell'Est? O noi eravamo tutti illusi che la Slovenia era qualcosa da... cioè era una fantasia mia, più tu non ce l'avevi.
1: Siccome io non voglio rompere l'amicizia che ho con la tua stazione radio, no, direi che sono agnostico su questa domanda. Non lo so da che parte sta la Slovenia. Mi sembra che la Slovenia adesso è come territorio occupato dagli israeliani e bisogna cominciare a fare trattative serie sulla soluzione di due stati, ma come dico, questa è una, forse un'opinione un po' eretica, no? Non voglio predicarla, però sai, la domanda non è se la Serbia fa parte di questa Europa, se la Germania fa parte dell'Europa dell'Ovest o dell'Est, no?
0: Ecco, allora io ti do un dato, visto che siamo alla Germania. Tu sai che ci sono state le elezioni in Sassonia-Anhalt e che ha vinto l'Alternative for Deutschland. E ti voglio aggiungere un dato, un riferimento storico che forse è interessante. E andiamo al 1932, dove Alfred Firberg diventò il primo governatore del NSDAP, che era il partito di Adolf Hitler.
1: Sì, però la storia è anche un po' più interessante. Tu lo sai che in ogni rivoluzione di sinistra o di destra i primi ad andare al muro per essere fucilati sono i socialdemocratici, no? Perché c'è un'alleanza tra la sinistra e la destra. E guarda che l'alleanza, l'alternativa germanica adesso sta pescando una coalizione con la, è stranissimo, io il tedesco non lo so, mi sembra Bundessachrawagenmächte, mi sembra che si chiama, insomma è il partito...
0: I rossobruni, insomma, no? Li chiamano.
1: Ma questi sono di sinistra, fondati, guarda, tra gli altri da Amir Mohamed Ali, questa me la ricordo, e questa Sahra che era... facevano parte della sinistra di Linke, quella sinistra, quella vera, no? Mm-hmm. A sinistra del Partito Comunista, se vuoi, no? E altri loro membri sono andati a formare un partito populista di sinistra che ha un programma molto simile all'Alternative für Deutschland, normalizzare relazioni con la Russia, rompere con l'Ucraina e sbarazzarsi degli immigrati, no? Adesso quello che almeno in questa Sassonia, che io la Germania non la capisco bene, non la conosco neanche, però mi fanno capire che è una regione cruciale, no? Praticamente fondatrice della Germania, lì ci potrai vedere ci sta formando un'alleanza tra l'estrema destra e l'estrema sinistra.
0: Diciamo che i rossobruni potrebbero, anche se non appoggeranno il nuovo governatore, basterà insomma la loro astensione alla terza votazione per farlo entrare in carica, no? Quindi diciamo il cordone sanitario creato intorno alla AfD potrebbe saltare, insomma, grazie a questi espedienti.
1: Sì, e mi ricordo una cosa che mi ha detto Mesić prima di fare il presidente, dopo che è stato il presidente jugoslavo, prima di diventare il presidente della Croazia negli anni 90, no? E gli ho chiesto qual è la differenza tra la Slovenia e la Croazia, come la vede lui, no? Cioè, era il 90, il 91, non so, quei anni lì. E lui mi ha detto la differenza tra la Slovenia e la Croazia sono 30 anni, no? E se guardi adesso la Germania, Merz, che ha perso le elezioni in Sassonia, no? Ne ha 75, credo, 74. Uh-huh. E invece questo Sigmund, che è il capo dell'Alternative für Deutschland, ne ha 35, no? Sono 30 anni di differenza. Quello che come dire, che è preoccupante per la sinistra, no? Che è più o meno formata, la sinistra in generica, no? La sinistra Lecadol, diciamo, in termini sloveni, no? Novartis, proprio generica, che raccoglie tutti, che non sono fascisti, no? La differenza è anche generazionale, una cosa che è molto difficile capire in politica, no? Quando le generazioni nuove si attaccano alla destra, è molto difficile interpretarlo in termini classici, cioè devi usare un po' di fantasia, no? Secondo me quello che noi non abbiamo capito, né all'Ovest né all'Est, era che la riunificazione della Germania era un fenomeno nazionalista, anti-europeo. No? L'Unione Europea era formata dall'illusione che le nazioni e gli stati non sono più cruciali per dentro la politica europea, che ci sono altri meccanismi di integrazione che sono più forti dei sentimenti nazionalisti, delle differenze religiose e così via. Invece la riunificazione della Germania era un processo nazionalista, proprio.
0: Ecco, e ricordiamo che poi la Sassonia-Anhalt è Est Europa, cioè nel senso che era ex patto di Varsavia, tra l'altro una regione che si è impoverita dopo la riunificazione, ha subito fortissime migrazioni, le persone sono poi andate nella parte più ricca della Germania, nell'Ovest, quindi voglio dire quello che i tedeschi stessi parlano di una riunificazione poi alla fine non riuscita, fatta a metà con l'Est che si è sentito in qualche modo occupato dall'Ovest.
1: Sì, però è stato il progetto dell'Ovest adesso in crisi. Adesso bisogna vedere se il progetto dell'Europa dell'Est, che è l'AfD, no? Questi sono ex comunisti della Repubblica Democratica Tedesca, no? Se saranno loro a vincere la battaglia, se saranno loro a riuscire, dopo che la riunificazione economica non è stata brillante, diciamo così, no? Se riusciranno a unificare la Germania politicamente, vincendo anche le elezioni parlamentari che sono l'anno prossimo, credo, in Germania. No?
0: Ma senti, ma riesce, però la destra riesce a far convivere benissimo le cose, no? Perché Alice Weidel, che è il leader dell'AfD, è sposata con una donna immigrata, ha dei figli. Che sono poi, come dire, sono quei valori a cui la destra diciamo non si ispira, no? Perché promuove poi la famiglia tradizionale. Più volte vediamo che i leader di destra riescono a predicare bene e a poter comunque godere dei frutti di quella che era questa idea, diciamo, liberale, forse anche woke, quello che vuoi, insomma, della politica.
1: Sì, però guarda, in una rivoluzione queste sono piccolezze, cioè in una rivoluzione sì, come diceva Ciccio Ingrassia, soprassediamo, no? Andiamo da qualche altra parte, cioè, è un po' comico, certo, no? Però
0: però non paga, cioè questa cosa non fa perdere voti, cioè il leader di abbiamo visto per esempio anche in Italia, dove leader che si richiamavano i valori cristiani potevano tranquillamente convivere senza sposarsi e così via, se questo non provocava nessun tipo di problema, ecco.
1: Sì, certo, i fascisti francesi sono arabi e italiani, se ho ben capito, no? Dentro una rivoluzione ci sono due o tre momenti che contano. Come possiamo prendere

0: un'altra cosa, no? Non è che non, almeno io non ho mai notato che a Mussolini li rimproveravano, ma guarda, tu sei un socialista, no, tu sei un fascista, no? Il fatto che il partito nazista si chiamava il nazionalsocialista, anche quello il socialista è stato sempre scordato, erano nazisti, cioè vincere il potere è sempre una cosa paradossale, e per questo mi sembra il risultato in Sassonia, diciamo, se si fa un'alleanza tra la destra e la sinistra per prendere il potere, allora hai una formula per tutta l'Europa, secondo me. Se il populismo di sinistra si incrocia col populismo di destra, allora siamo fritti, Stefano, no? Perché
1: quello... Ma diciamo che anche, voglio dire, in una società che tu conosci bene, l'hai raccontata, anche in Iran alla fine, no? La rivoluzione trovò il consenso dei comunisti che poi vennero, insomma, fatti fuori dagli Ayatollah.
0: Sì, sono stati i fondamentalisti sciiti con Khomeini e il partito comunista dell'Iran, che era fortissimo, ben organizzato, molto militante, a liquidare i socialisti, i socialdemocratici e i democratici, no? Soprattutto i socialdemocratici, no?
1: E poi c'erano le comuniste che, quando a un certo punto dovettero mettere il velo, gli altri gli dicevano: beh, ma lascia stare, stiamo facendo cose più importanti adesso, cosa vuoi che sia uno straccio?
0: Sì, e alla fine vengono gli Ayatollah, anche se la società è molto secolare, no? Così qua cosa... Perché siamo preoccupati? Tu, dalla tua voce lo sento che sei preoccupato, no? Perché ci siamo abituati, cioè noi, come dire, società autoritarie le conosciamo, io e te siamo cresciuti sotto il presidente Tito, il compagno, no? E la democrazia liberale rappresentativa l'abbiamo, io l'ho dovuta imparare guardando la TV italiana oggi al Parlamento, no? Da bambino, non so cosa hai fatto te.
1: Guarda, anch'io guardavo oggi al Parlamento.
0: Ecco, no? Ed era una cosa strana, perché vivevamo in un socialismo autoritario, no? Anche se certamente non vivevamo in una società liberale, no? Il liberalismo dovevamo impararlo, come tutta l'Europa dell'Est. Non c'è una tradizione liberale, tranne forse la Repubblica Ceca, non lo so. Tutto il resto è nazionalismo, clericalismo, no? Poche altre cose, no? Anche il comunismo era clericale in alla fine, no? E questa idea della libertà individuale, no? Faccio quello che mi pare, così via, e che poi si trasforma in un sistema politico rappresentativo liberale, questo è quello che non vogliamo adattarci un'altra volta a un sistema autoritario.
1: Però siamo, cioè, voglio dire, la sensazione che siamo all'interno di una transizione, no? Che coinvolge l'Italia, la Germania, insomma tutta l'Europa. Avremo delle elezioni importanti in Francia, in Spagna, c'è la possibilità che anche lì si affermino, diciamo così, partiti che promuovono questi discorsi molto, molto identitari. Diciamo che uno degli slogan con cui ha funzionato molto l'SD è quella ha funzionato molto la FD, è quello della Germania fallita, no? Dove i bambini tedeschi vengono aggrediti perché sono cristiani, insomma, con slogan del genere che, mutuati nelle varie eccezioni, sentiamo un po' dappertutto. Ma cos'è il... cioè, stiamo cercando che in questa trasmissione, in questa transizione, in qualche modo di capire come le democrazie possono tornare a essere come possono tornare ad affermare degli autoritarismi?
0: Ma guarda, io faccio il giornalista, no? Non è che sono molto bravo a formare posizioni politiche, no? So raccontarle, so descriverle. Quello che a me sembra interessante dal punto di vista di un osservatore delle dinamiche politiche

0: è come si comporta la sinistra come generica, quello che è liberale, no? Che abbiamo finito da prima. Guarda, in Germania, in una regione, la destra estrema non vince le elezioni, le vince ma non le vince, no? E qual è la reazione del sistema liberale? Ah, il fascismo ha vinto, l'Europa in preda al fascismo, no? Cioè non è, c'è questa mania dei liberali e della sinistra di analizzare la propria perdita, no? C'è Boris Vezia di Maribor, un analitico, un professore dell'università, adesso ha pubblicato un libro che si chiama La disfatta della sinistra, no? La storia di Robert Golob. È un accademico, anche il titolo è accademico, parla di dissonanza cognitiva. Lo sa lui, no? però, come dire,
1: diciamo che non è un titolo commerciale, ecco.
0: Sì, diciamo così, no? È neanche giornalistico. Però quello che a me sembra veramente comico è che la sinistra è bravissima a analizzare le proprie perdite, no? E invece è incapace, in una situazione dove si crede che la maggioranza della popolazione slovena è europea, non è estremista né di sinistra né di destra, ma diciamo è moderata, è incapace di formulare una strategia politica moderata vincente. Questo a me proprio mi sembra un mistero della.
1: Però è interessante, Erwin, perché quando noi cioè, adesso vediamo che l'AfD ha vinto in quell'anno tedesco, ha vinto con il 44% dei voti, che è una marea di voti, e insomma non tutto quel 44% poi ha una retorica così aggressiva e così violenta come magari viene espressa dai leader di queste formazioni. Ecco, quello che non ci si chiede è come mai persone normali poi alla fine vedono in questo tipo di retorica, in questo tipo di politici molto decisi la soluzione. Forse varrebbe la pena di leggere un vecchio saggio di Allen dal titolo Come si diventa nazisti, che ti spiega come una città, una tranquilla città tedesca guidata dai socialdemocratici negli anni 30 diventa abbraccia assolutamente e vota per il partito per il partito di estrema destra di Hitler, che poi insomma porterà la Germania lì dove l'ha portata. Ma insomma forse non si riesce a capire perché insomma i nostri vicini di casa, le persone riescono ad accettare questo tipo e a vedere una soluzione in questo tipo di retorica.
0: Io qua una risposta forse ce l'ho, Stefano. Guarda, tutta la sinistra liberale, diciamo così, no? Conservatrice. Ti sta dicendo che così come le cose stanno, è bene. Bisogna soltanto rinforzare questo, riformare un po' quell'altro, però il mondo così com'è è il mondo dove vogliamo vivere, no? Invece la destra ti sta dicendo no, qua c'è bisogno di una rivoluzione, bisogna cambiare le cose perché così non va. La gente che è dissatisfatta per una serie di ragioni, no? Perché le illusie del benessere sono state frantumate, perché ci sono le differenze sociali troppo forti, i poveri e i ricchi sono sempre più distanti e così via. Non accetta l'idea che sì, questo sistema vale, no? E così è caduto il socialismo, che diceva la teoria è perfetta e la prassi che è un po' complicata, no? Invece ascolta quelli che dicono no, bisogna cambiare le cose, c'è bisogno di un cambiamento, e poi definisce il nemico che sono gli immigrati, gli ebrei, tutto quel che vuoi, no? Sono sempre lì, gli zingari e anche noi comunisti. destino poi alla fin fine, siamo dei nemici, no? Almeno in Slovenia mi sembra, no? Comunisti cattolici, sempre per non offendere i tuoi ascoltatori, no? La rivoluzione, il cambiamento, il nuovo, dal punto di vista del marketing politico, è molto più attraente di quelli che ti dicono no, i vecchi sistemi funzionano benissimo, bisogna ritenere il bene pubblico, no? Perché ed è vero, cioè il bene pubblico fa bene alla maggioranza della popolazione. Però se ti dicono no, se privatizziamo questo e quell'altro funzionerà meglio, è difficile raccontare che no, essere conservativi, cioè quando i comunisti ti dicono che sono che è la famiglia che bisogna salvaguardare, i valori familiari, no? Allora la gente si mette a ridere, no?
1: Ma senti, ma
0: i valori familiari sono semplicissimi: la famiglia la tiene insieme la sanità pubblica, la scuola pubblica e i servizi sociali, no? È quello, cioè, è la famiglia che ha bisogno di rapporti economici e sociali che sono umanitari, diciamo così, no?
1: Ma senti, abbiamo avuto anche questa prima manifestazione in centro a Lubiana, che un po' ricalca quello che accade sempre quando Janez Janša ha il governo in Slovenia. Ecco, cosa abbiamo visto? La riproposizione sempre della stessa storia con le persone 4 anni più vecchie?
0: No, abbiamo visto una cosa molto più interessante, Stefano. La Resnica di Stevanovic, no? Aveva in piazza 20.000 persone. Stevanovic, quando io gli ho chiesto, quando c'era questa grande manifestazione davanti al Parlamento, gli ho chiesto qual è il loro piano guardando al Parlamento, ha detto noi adesso siamo in piazza, vogliamo andare al Parlamento, no? 2-3 anni e ci è riuscito, 5
1: perché c'era 5. Non c'era riuscito subito dopo con le elezioni dove aveva vinto Golob.
0: 5 anni non è soltanto al Parlamento, praticamente al governo, no? Cioè, sì, diciamo, presidente del Parlamento
1: è la seconda carica dello Stato comunque.
0: Sì, ecco, hai avuto anni di mobilitazione delle masse, come si diceva, no? Con vari personaggi in piazza per anni, in bicicletta, a piedi, su tutti i mezzi di trasporto possibili, no? Che protestavano senza organizzarsi politicamente, perché la politica no, è troppo sporca, non vogliamo mischiarci, vogliamo fare la politica in strada, no? Con il partito di sinistra che voleva essere e in strada e in Parlamento, no? Però Stevanovic è riuscito a formare un partito politico e entrare in Parlamento senza grandi problemi, no? Tutta la società civile, come si chiama se stessa, no? Non è riuscita neanche a formare un vero spokesperson, come dicono gli americani, no? Uno che parla per tutti, non c'è. Dunque questo è quello che è successo, è quello che è strano, no?
1: Quindi tu dici insomma che Stevanovic è andato ad aprire come una scatoletta di tonno, per dirla con la retorica dei 5 Stelle, il Parlamento, mentre gli opinion leader dell'epoca del centro-sinistra come Yanul o Nika Kovács continuano a raccogliere firme e a andare in giro in bicicletta.
0: Sì, come diceva il povero Carlo Marx, no? I filosofi sono bravissimi a interpretare il mondo, no? Però il mondo bisogna cambiarlo, no? Sì, benissimo. Adesso lo stanno cambiando quelli di destra, i populisti, no? Invece
1: Ecco, il bello del populismo è che c'è sempre qualcuno che è più populista di te. Abbiamo visto in Italia che Giorgia Meloni, che sembrava non poter trovare, insomma, a destra dei suoi concorrenti, adesso si trova a fare i conti con col generale Vannacci e con il suo movimento, che insomma, riesce a dire cose molto più di destra rispetto a lei.
0: Sì, guarda, io in italiano, su una stazione della minoranza italiana, su cose che succedono in Italia non metto lingua, no? Però cioè, sì, anche a me sembra che forse la Germania sta imitando l'Italia e l'Europa dell'Est, e anche l'Italia sta un po' imitando cose che credevamo sorpassate, perché io almeno personalmente vivevo nell'illusione che l'acquis communautaire, no? Che le leggi dell'Unione Europea mi garantivano che non vivrò mai più sotto un governo pazzo. Ho sbagliato.
1: Senti, a questo punto non ci rimane che concludere come facevate voi quando tu eri a Radio Student, andando a pescare una grande interprete tedesca. Immagino che sai di chi sto parlando.
0: Gegenhaller.
1: No, sto parlando di Nico, con quel brano che fece passare un po' di problemi al nostro Igor Widmer quando la mandò in onda. E allora insieme a Bojan Hlastec, che è qui con me in regia, ti salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori un felice proseguimento di giornata, e Dentro i Fatti torna per la sua ultima puntata giovedì prossimo, e poi da lunedì ci saranno le nostre trasmissioni classiche. Riprenderemo naturalmente con la Radio Arcis, e poi proseguiremo con tutto il resto delle nostre trasmissioni.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Ebbene sì, l'appuntamento settimanale con le classifiche degli album più venduti, amati, scaricati, downloadati e streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia, e assaggio del nostro featured album, il solo e unico e inconfondibile album della settimana ufficiale qui sulle dalle frequenze di Radio Capodistria. Come al solito, diretta domenicale, grosso modo fra le 18 e le 19, con il sottoscritto Andrea F, oggi con una voce decisamente un po' giù di tono. Mi dovete scusare, ma dovete ringraziare le aerolinee internazionali che con la loro aria condizionata si sono prese cura del sottoscritto e della mia voce nei giorni precedenti, per cui insomma siamo un po' così, ecco, siamo un po' intubati sotto il punto di vista sonoro, ma continuiamo naturalmente indefessi qui con la musica sulle nostre frequenze. Frequenze che vanno ricordate: 1170 leggendari in AM1170, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria, e ascolto anche in streaming web completamente gratuito in Chiaro con un player molto semplice, senza registrazione, senza account, senza password, senza rotture di scatole, dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. Partiamo subito con la chart britannica, l'Official UK Charts Company, una top 100. Ogni settimana vediamo la top 10 e tre brani in rappresentanza di tre album di tre artisti, ma prima curiosiamo nella zona bassa per un po' di musica dal passato, possibilmente grande musica. Numero 100, c'è Ariana Grande con Thank You Next, che sta vivendo un bel momento naturalmente con il suo nuovissimo album, come tutti ben sapete, intitolato Petal. Ma noi ci fermiamo alla numero 98, c'è Rebel Diamonds, compilation dei Killers, in cui non manca una canzone che si chiede: siamo umani?

Human the Killers dalla classifica ufficiale britannica. Bella scusa per ascoltarci un po' di musica dal passato, dalla loro compilation, e per entrare nella top 10 inglese, la prima delle tre chart che noi vediamo qui ad Album Charts su Radio Capodistra con il sottoscritto Andrea F, che trovate su Instagram, su X o Twitter, che dir si voglia, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. Noi come radio invece su Facebook, la pagina ufficiale bella chiara da seguire è Radio Capodistria Musica. La nostra top 10, anzi la nostra, quella britannica, numero 10 The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 9 Fleetwood Mac con la compilation 50 Years Don't Stop, che non smette di essere in classifica, fra l'altro a 408 settimane di presenza, numero 8 Olivia Dean con The Art of Loving, numero 7 Visitor di Sienna Spiro, numero 6 udite udite la versione 40° anniversario di True Confessions, era il terzo album in studio delle Bananarama, ve l'hai ricordato, usciva il 30 di giugno 1986, conteneva quello che era il loro più grande successo in assoluto, questo.

1986, la produzione di Stock Aitken Waterman, quelli che producevano anche Kylie Minogue, Jason Donovan, facevano tutto, Rick Astley, facevano tutta una serie di disastri pop e di grandi tormentoni inglesi negli anni 80. Strano in realtà questo album delle Bananarama, True Confessions, che al suo 40° anniversario, sono solo due i brani così pop elettronici prodotti da Stock Aitken Waterman. Il resto del disco invece ha un suono anche relativamente più serioso, quasi più pop rock, mi verrebbe da dire, per quanto possano essere, ecco, le Bananarama. Auguri comunque, complimenti per i 40 anni di anniversario dell'album. Numero 6, nuova entrata che rientra nella chart britannica. Numero 5, ovviamente, Diamonds and Rhinestones, The Greatest Hits di Dolly Parton. Numero 4, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Altra ottima occasione per ascoltarci il suo fantastico duetto con Robert Smith dei The Cure, What's Wrong With Me.

Ascoltate come sempre fino all'ultimo respiro, anzi sospiro, Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith, I Think You're What's Wrong With Me, numero 4 nella classifica britannica, disco che interrompe oltretutto questa serie di 5 album tutti al femminile, numero 8 Olivia Dean, numero 7 Sienna Spiro, numero 6 Bananarama, numero 5 Dolly Parton, numero 4 Olivia Rodrigo, perché alla numero 3 c'è Michael Jackson con la compilation The Essentials e in testa due nuove entrate, o no che l'imbarazzo della scelta, questa volta vado direttamente alla numero 1, numero 2 i Courtneyers con God Bless the Band, il loro nuovissimo disco del quale ho molto interesse anche come potenziale featured album, nostro album della settimana, quale sarà questa settimana ve lo anticipo in chiusura di trasmissione. In testa invece nuova entrata per Wild Child, il secondo disco dell'americano Alex Warren, quello che si apre con un brano intitolato Occhi di Smeraldo, Emerald Eyes.

0: Emerald Eyes, traccia di apertura del nuovo album di Alex Warren, direttamente dal vertice della classifica britannica, brano più funky, più allegrotto del solito nella sua discografia. Lui del resto è uno che ha avuto una vita non propriamente facile, che il suo successo se l'è anche meritato, partendo da youtuber e tiktoker e diventando cantautore di fama internazionale. Passiamo così alla classifica americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tante, come al solito, per par condicio numerica, si può dire questa cosa? Sì, probabilmente sì. Ci fermeremo verso la numero 100 per un brano dal passato. Numero 200 c'è Luke Combs con What You See Is What You Get. In centesima posizione questa settimana nella famosa classifica di Billboard c'è Lover di Taylor Swift, soltanto una posizione più sopra, la numero 99, Where I've Been Isn't Where I'm Going, che è poi il terzo album in studio di Shaboozey, quello che lo portava al successo con questa sua combinazione di R&B, di atmosfere quasi rap e di country, con una canzone che tutti abbiamo conosciuto benissimo anche in Europa, intitolata A Bar Song, Tipsy. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

A Bar Song Tipsy, lui si chiama Shabusi, che ci è servito per entrare appunto nel mondo delle classifiche americane, top 200 addirittura. Per entrare invece nella top 10, 10 posizioni quelle di testa, quelle più roventi, numero 10 c'è Petal di Ariana Grande, numero 9 Iceman di Drake, numero 8 Stray Kids con This and That, numero 7 Noah Kahan, The Great Divide. Parlavamo di atmosfere country? Beh, eccolo qua, uno che da Nashville arriva davvero aprendo tante porte, cioè le sue Doors.

Doors Knock Under The Great Divide, numero 7 nella chart di Billboard, numero 6 Cat's Eye con Wild, l'EP, non è neanche un album, e in quinta posizione rientra, anche qui era ovvio, un Greatest Hits di Dolly Parton. Questo è The Ultimate, Dolly Parton, vabbè, fra i tanti suoi brani che sono ultimate davvero e sono anche una perfezione dal punto di vista della scrittura, della gemma e del successo e di quello che hanno rappresentato nella storia della musica, non può mancare Jolene.

Jolene, Dolly Parton. Da qualche parte mi ricordo un articolo di decenni fa in cui diceva la voce più dolce di un saloon di quelli di pessima reputazione con il look della pornostar più dolce del mondo. Potrebbe essere una definizione di Dolly Parton, voce bellissima che ci siamo persi proprio in questi giorni, voce storica, brano storico questo scritto, lo sapete oramai, no? Perché suo marito in banca aveva iniziato a flirtare con lui, proprio l'impiegata della banca, no? Che si trovava lì allo sportello, e lei è andata a casa, anziché fare una scenata come le altre mogli, ci ha scritto un brano che è diventato un vero e proprio classico. Numero 5 nella classifica americana di Ultimate, Dolly Parton. Numero 4, Morgan Wallen, I'm the Problem. Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 3. Seconda posizione, Dandelion di Ella Langley. Numero 1, N-Hypen con The Sin, Bliss. Anche questo è soltanto un EP, anche questo uno di questi prodotti pop fatti con lo stampino che salto volentieri per restare nel mondo di Nashville, quindi ascoltarci la musica, la dolce voce, la title track di Ella Langley. We'll be right back.

0: Dandelion, la musica e la voce di Ella Langley, title track del suo album Classifica Americana. Con questo passiamo a quella italiana, terza ed ultima delle chart che noi vediamo, la classifica della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, una top 100 questa. Anche qui ci fermeremo nella zona bassa per ascoltarci qualcosa dal passato. Classifica aggiornata la settimana del 28 agosto fino al 3 di settembre, quindi relativamente nuova. Sapete che io mi lamentavo sempre ogni estate che la chart italiana si fermava, ma in questo caso nell'estate 2026 così non è stato, e la cosa mi fa particolarmente piacere, in maniera che non continuiamo a ripetere sempre le stesse cose, ma vediamo anche della musica nuova da sentire, per quanto di musica nuova ce ne sia nelle classifiche, che almeno in quella italiana, nella top 10, sono relativamente immutate. Allora, vediamo che cosa accade nella zona bassa. Numero 100 per vendite conseguite, Lazza con Remida Aurum. Io mi fermo più su per un disco leggermente più classico, concedetemelo, qualcosa che ha fatto un po' la storia del pop italiano. Se vi ricordate di una band chiamata 883, allora vi ricordate certamente anche di un disco intitolato La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo. L'anno, quella volta, era il 1995, era il primo disco senza Mauro Repetto. Questa conteneva anche una canzone d'amore.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Una canzone d'amore, sono gli 883 dalla classifica italiana, posizione numero 77 per questo storico album La donna, il sogno e il grande incubo. Ci spostiamo così verso la top 10 per entrare nell'attualità, dove, come vi dicevo, non è che cambia molto, più o meno tutti sono inchiodati là, più o meno sempre gli stessi artisti, più o meno stradominio di rap, trap e dintorni. Numero 10 Artifive, La bella vita. Numero 9 Joliet, Dio lo sato secondo, che sta anche in testa con Tutto è possibile. Numero 7 Anna, Million Dollar Babe. Bad Bunny con De Biti Rarmas Fotos alla numero 6. Numero 5 l'artista che in fondo preferisco, a dir la verità, della top 10 italiana, cioè Bresh con Mediterraneo dopo il mare, che contiene anche un singolo che abbiamo trasmesso veramente molto, nel quale lui ci racconta che le cose per lui vanno da Dio.

0: Mediterraneo dopo il mare, il disco di Brescia numero 5 nella classifica italiana, nel quale c'è anche una collaborazione con Giuli, scritto con la V come si faceva una volta, che fra l'altro è anche il produttore di Oldi, che sta ancora in classifica perché alla numero 4 c'è Glocky con Freestyle, la nuova entrata, numero 3 c'è ancora Oldi con Tutta Vita Sempre, che come al solito ci augura buona domenica anche questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Lui non se ne va più perché fuori c'è il sole, qui siamo quasi vicini all'ora del tramonto, però non è che abbia sbagliato di tantissimo, il tempo oggi è stato splendido qui sulla costa adriatica, nella nostra Capodistria, che è il nome della nostra bella località e anche il nome della nostra radio e del nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria, scritto tutto attaccato, radiocapodistria.si, su Facebook Radio Capodistria Musica. Olly, tutta vita sempre numero 3 nella chart italiana, numero 2 Vangelo di Shiva, in testa c'è ancora lui, Joliet con Tutto è possibile, è anche possibile per lui avere due album in classifica perché sta pure alla numero 9 con Dio lo sa, atto secondo. Noi da questo ultimo album ce l'ascoltiamo ovviamente non proprio per un'ora, però con un brano che si intitola così, 1H, cioè un'ora.

Nei suoi momenti assolutamente migliori c'è una qualche somiglianza, un qualche sentore, un qualche sapore, un qualche odore del grande compianto Pino Daniele, naturalmente, la musica partenopea nelle sue espressioni più alte. Siamo arrivati in fondo alla nostra album charts di oggi. Jolly e Tutto è Possibile sta al vertice della classifica italiana, manca l'appello ancora solo e soltanto il nostro featured album. Featured album significa album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, quindi il disco che noi sentiamo poi il lunedì nel suo spazio apposito 17:30 nell'ambito di pomeriggio ore 4, cioè la sua permutazione estiva estate fresche nel palinsesto autunnale invernale pomeriggio ore 4, nel quale abbiamo mezz'ora dedicata ogni volta all'ascolto particolareggiato di un disco. Presentazione, se volete, recensione, esplorazione, chiamatela come volete. So che è uno spazio che molti tra voi ascoltano volentieri, perché è una maniera per ascoltare ogni volta un disco nuovo, sentirne 5, 6, 7 brani, una cosa che accade raramente in radio nel 2026, che qui su Radio Capodistria è un appuntamento fisso, e questa volta ci porta in Australia con un duo che arriva da Newport, nelle spiagge a nord di Sydney. Si chiamano Angus e Julia Stone. Due musicisti che collaborano grosso modo dal 2006, hanno pubblicato un bel po' di dischi, perché sono arrivati al loro settimo album, anzi a dire il vero, con il nuovo disco, il disco attuale, del quale noi parleremo nei dettagli ascoltandoci praticamente tutta una serie di canzoni tratte da questo album, che secondo me è un disco molto bello e molto interessante. Si intitola Karaoke Bar, non per questo vi invito a cantarci sopra, anzi vi invito a pensarci sopra, ad ascoltarlo insieme a noi. La traccia che oggi ci fa da sigla di coda è uno dei singoli intitolato Celestial Bodies, che per il momento sta ottenendo più attenzione su YouTube, e non soltanto per quel che riguarda questo duo australiano. Io ho sempre una passione per i progetti discografici che arrivano fuori dai grandi centri dell'industria musicale, quindi non da Londra, Los Angeles e New York, ma che arrivano insomma da altre zone dove magari si fa molta più difficoltà ad arrivare con la propria musica anche fino a voi, in Italia, in Slovenia, in Croazia o a Radio Capodistria. Quindi l'Australia in questo caso ci sta assolutamente a fagiolo. Un disco per appassionati di musica acustica, ma anche di musica contemporanea, di produzioni leggermente elettroniche. Prende qualche lezione dai Tame Impala e ne prende qualcuna anche da David Gray, tanto per darvi un'idea, ma non voglio parlarne troppo oggi, semplicemente farvi ascoltare questa Celestial Bodies e invitarvi all'ascolto dello spazio apposito il lunedì nell'ambito di pomeriggio alle 4 estate freschi nella fascia 17:30, per chi ci segue in replica la notte, da 1 a 1:30 del mattino. Con questo ringrazio il mio staff tecnico per la messa in onda, vi do appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album, esattamente come oggi lo è questo, intitolato Karaoke Bar. A tutti voi un abbraccio e buon rimasuglio di domenica, di serata o di nottata. Andrea F. Please. Featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Karaoke Bar, arriva dall'Australia, del nuovo disco di Angus, Julia Stone.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro viaggio settimanale tra nuove canzoni, artisti, storie e soprattutto tanta voglia di scoprire cosa sta accadendo nella musica italiana. Siamo ormai all'ultima parte di agosto, l'estate comincia lentamente a cambiare atmosfera, le giornate si accorciano, qualcuno è già rientrato dalle vacanze e invece qualcun altro prova disperatamente a farle durare ancora un po'. Ma c'è una cosa che non conosce stagioni: la musica nuova. Ogni settimana arrivano singoli, album, nuovi progetti e nuove voci. Alcune le conosciamo già, le altre le incontriamo per la prima volta. Ed è proprio questa la scoperta, il cuore di Suoni all'Alba. Perché qui non ci interessa soltanto sapere che cosa è uscito, vogliamo sapere cosa c'è dentro. Anche oggi avremo nuovi artisti da incontrare, nuove produzioni da ascoltare, attraversando generi, esperienze e percorsi differenti. Allora, ovunque siate, a casa, in ufficio, in automobile o magari ancora sotto un ombrellone a difendere gli ultimi giorni di agosto, alzate un po' il volume. Questa è una nuova puntata di Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi. Suona oggi.

0: e cominciamo gli incontri di questa nuova puntata di Suoni all'Alba con una canzone che parte da una domanda. Una domanda semplice, almeno nella forma, perché nella sostanza è una di quelle domande davanti alle quali non è così facile rispondere. Quanto vale una vita quando quella vita non è la nostra? Il nostro primo incontro di oggi è con i 21 Rulli e con il cantautore Francesco Picciano, insieme nel nuovo singolo La tua vita veramente. Viviamo in un tempo nel quale guerre, migrazioni, sofferenze e tragedie umanitarie entrano continuamente nelle nostre case attraverso uno schermo. Vediamo immagini, leggiamo numeri, scorriamo una notizia e pochi secondi dopo ne incontriamo un'altra. E allora il rischio è che dietro quei numeri cominciamo a non vedere più le persone. La tua vita veramente non racconta direttamente una guerra e non cerca neppure di indicarci da quale parte schierarci. Fa qualcosa di forse ancora più difficile, ci chiede di guardare dentro di noi. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono a Suoni all'Alba Francesco Picciano. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te. Francesco, parto dalla domanda sulla quale avete costruito praticamente tutta la canzone. Quanto vale una vita quando non è la nostra? Ecco, come nasce questa domanda così semplice, allo stesso tempo così difficile, e poi come ci si costruisce sopra la canzone?
1: Allora, quanto vale una vita quando non è la tua? È una domanda che è nata spontanea in questo periodo di guerra, in questo periodo di grandi difficoltà e turbamenti per tutti. Noi eravamo in studio a suonare come facciamo di solito e ci è venuto in mente di estendere una domanda che era contenuta in una canzone, di parlarne, ed è nata appunto La tua vita veramente, che è una canzone di cui sono molto contento perché nasce appunto in collaborazione con i 21 Rulli, che, come dicevi tu prima, è una banda inclusiva di Rizzone, ed è molto interessante che a provocarsi in questo modo sia proprio una banda come loro.
0: Ecco, noi viviamo circondati da immagini di guerre, di migrazioni, di tragedie, sono cose che vediamo tutti i giorni. Ecco, secondo voi il problema oggi non è che sappiamo troppo poco, ma forse paradossalmente che vediamo troppo, no? E quindi rischiamo a un certo punto di diventare insensibili.
1: Sì, è proprio come dici tu. Il problema è che ci abituiamo alle cose. Tanto tempo fa si parlava, cioè non troppo tempo fa, si parlava tantissimo ogni giorno della, per esempio, della guerra fra la Russia e l'Ucraina, e oggi vediamo quelle stesse notizie, vediamo un quadro che peggiora sempre, ma non ci stupiamo più, è un po' come se la cosa ci sembra quasi che non si riguardi più.
0: Certo.
1: E questo è una cosa davvero brutta ed è la conseguenza di quello che tu stavi adesso raccontando.
0: Nel presentare questo singolo, La tua vita veramente, avete fatto una scelta molto molto precisa. Non volete slogan, non volete schieramenti e forse neanche delle risposte. Ecco, avete preferito lasciare tutto a chi ascolta la canzone, di lasciare tutto all'ascoltatore e far sì che l'ascoltatore poi alla fine si ponga una domanda.
1: Sì, questa era l'idea, cioè di non dare risposte, che le risposte sono sempre personali, ma di provocare una domanda, che è la domanda iniziale, cioè la tua vita, quanto vale una vita quando non è la tua? Cioè quello che, come dice il ritornello della canzone, anche se fai finta di niente è la tua vita veramente, no? E quindi questa è un po' l'idea, cioè di fermarsi un attimo e cercare di pensare e di guardare quello che succede senza che sia semplicemente uno scroll.
0: Certo, c'è anche una frase che ci colpisce molto: quando la sofferenza perde un volto diventa quasi un concetto astratto. È questa la trasformazione della persona in un numero ed è un pericolo grande secondo voi?
1: Sì, è proprio come dici tu, cioè noi ragioniamo in termini di numeri, ormai in qualunque settore. Una canzone vale se ha 1 milione di streaming, che una persona vale se la conosci, però una canzone vale in sé, e una persona vale in sé, non vale soltanto in quanto tu sei coinvolto in quella storia oppure no, e questo è un grande tema su cui è bello riflettere, secondo me.
0: Certo, assolutamente sì. Francesco Picciano e i 21 Rulli sono due esperienze apparentemente differenti, no? Ecco, come nasce questo sodalizio? Quando è che hai capito che tutto poteva diventare una sola voce?
1: Guarda, nasce da, come tutte le cose belle, da un'amicizia. Io sono amico di alcuni degli elementi dei 21 Rulli, in particolare del loro direttore, che è Marco Capelli, e loro avevano voglia di cimentarsi in canzoni inedite, e nell'amicizia con lui è venuto fuori questo brano. E per me è stata anche una grande occasione, perché come sempre accade, l'esperienza più bella alla fine credo di averla fatta io.
0: Spesso, no, succede anche con le migliori intenzioni che si racconti la disabilità e finiamo per mettere al centro proprio la disabilità. Voi invece sembrate aver voler fare l'esatto contrario: prima la persona, poi eventualmente l'etichetta. E è questa l'idea, il nocciolo fondamentale di questo progetto.
1: Sì, perché il punto è che facciamo canzoni e questa ritenevamo che fosse una bella canzone che meritava di essere ascoltata, almeno secondo noi. E questa era la cosa importante. Non ci sono altri messaggi. Qui ci sono ragazzi diversi, ciascuno con i suoi temi, e quindi era bella l'idea, appunto, di mettersi insieme e fare una canzone insieme.
0: La vostra musica utilizza dei ritmi tribali, c'è dell'elettronica, ci sono degli strumenti costruiti con materiale di recupero. È questa la particolarità sonora che a un certo punto regola quella che è l'identità dei 21 Rulli, oppure i 21 Rulli sono un esperimento, quindi chissà, possono fare anche dell'altro?
1: Sì, secondo me i ragazzi possono fare di tutto, sicuramente partono da lì, ma l'idea è che si coinvolgano sempre di più nel mondo della canzone, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Sono una grande esperienza che nasce nell'alveo della fondazione Rulli Frulli. E questa è solo l'inizio per loro.
0: Ecco, Francesco, volevo venire un po' a quello che è il tuo percorso, no? Tu arrivi dall'esperienza con i Radio Londra, due finali a Musicultura, autore, produttore, hai lavorato anche per format televisivi nazionali, fino al tuo album solista Zapotec. Che cosa hai trovato nei 21 Rulli che magari in tutto questo non avevi ancora incontrato?
1: Ma guarda, le cose belle, se uno c'è, si trovano ovunque. Sicuramente con loro ho trovato un desidero continuare a portare avanti.
0: Leggendo la comunicazione si dice che proprio persone che la società tende spesso a definire attraverso i propri limiti riescono invece a offrirci uno sguardo molto limpido su quello che è il valore della vita. Siamo noi qualche volta ad avere il bisogno di imparare da loro, oppure è il contrario?
1: Sì, è proprio così. Stare con loro per me è stato, come ti dicevo, un'esperienza molto bella, valida, e comunque tante volte c'è, purtroppo è vero, c'è solo da imparare, ecco.
0: Certo. Ecco, per chiudere volevo farti questa domanda che vorrei poi lasciare anche a quelli che sono i nostri ascoltatori. Se la tua vita veramente riuscisse a modificare un solo comportamento di chi la ascolta, quale vorreste che fosse questo comportamento?
1: Ma io vorrei che fosse quello di fermarsi e riflettere su quello che si ha intorno. Questo già, se accadesse, sarebbe un grande successo.
0: Ecco, bene, forse non abbiamo trovato una risposta alla domanda con cui abbiamo cominciato, e sicuramente va bene così, perché la tua vita veramente non nasce per consegnarci una soluzione, nasce per impedire che smettiamo di farci la domanda. Dietro una statistica c'è sempre una persona, dietro un numero c'è qualcuno che aveva una casa, degli amici, delle paure, dei desideri, qualcuno che amava e qualcuno dal quale era amato. E la distanza geografica non può determinare il valore di quella vita. Io ringrazio Francesco Picciano e i 21 Rulli per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a te, grazie mille a te.
0: Grazie Francesco, alla prossima. Grazie.
1: Ciao, a presto. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E andiamo avanti con questa puntata di Suoni all'Alba con una canzone davanti alla quale credo sia necessario abbassare per qualche minuto il tono della voce, perché il nostro prossimo ospite parte da una storia vera, da una perdita, da uno di quegli avvenimenti che dividono inevitabilmente la vita in un prima e un dopo. Lui è Roberto Tropea, cantautore nato a Catanzaro e cresciuto a Milano, e il suo nuovo singolo ha un titolo che non ha bisogno di metafore: Basta Vittime. È una canzone nata dal dolore per una persona che improvvisamente non c'è più, ma Roberto ha scelto di non lasciare quel dolore chiuso nella propria dimensione privata. Lo ha trasformato in memoria, consapevolezza e soprattutto in una richiesta di responsabilità. Perché quando parliamo delle vittime della strada, utilizziamo inevitabilmente dei numeri, ma dietro ogni numero c'è una persona e c'è una famiglia. Con noi qui a Suoni all'Alba, Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Roberto, questa volta partirei dall'uomo prima ancora che dal cantautore. Basta Vittime, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, nasce da una perdita che ti ha toccato profondamente. Quando è che hai capito che quel dolore poteva, ma forse doveva in qualche modo diventare una canzone poi ascoltata dagli altri?
1: E questa canzone qui sinceramente è nata dallo spunto di un avvocato che mi segue e gli è piaciuto il modo di come scrivo le canzoni, di come le interpreto, e mi ha chiesto se riuscivo a fare, siccome lui fa parte dell'AIVIS, che sarebbe l'associazione italiana vittima delle strade, mi ha chiesto se riuscivo a fare qualcosa, se voglio gli argomenti. Gli ho detto: guarda, io sinceramente ho un nipote, ho anche un papà che è morto così in incidenti stradali, e quindi ho trasformato il primo pezzo in quello che era mio nipote, il secondo nei ricordi di quello che era di mia mamma che aspettava mio padre, mio fratello, sai, tutte queste cose che in principio non riuscivo neanche a esprimere perché il dolore era talmente forte che mi si bloccava la gola, tante cose. È una canzone un po' struggente, diciamo, però alla fine è venuto fuori un bel brano.
0: Ecco, nel brano infatti utilizzi delle immagini che sono veramente molto concrete, no? Una madre alla finestra, un fratello fermo dentro il proprio dolore. Quant'era importante restituire un volto a quelle che sono le vittime e soprattutto dare forza alle persone che rimangono?
1: Questo è stato veramente una parte molto importante, perché mi ero bloccato in quel punto lì. E allora, grazie a un amico che mi fa: Roby, adesso tu hai spiegato questo, hai spiegato l'altro, adesso spiega che cosa vuoi esattamente da questa cosa. E io ho detto: giustizia sulle strade, perché noi abbiamo delle strade che sono poco illuminate, con tante buche, e ogni giorno succede di tutto e di più, cioè non è possibile andare avanti con questa cosa. Bisogna mettere a posto queste strade e fare in modo che la circolazione sia anche verso chi guida deve essere consapevole che sta usando un'arma, non è una macchina, non è solo un mezzo per spostarsi o raggiungere una località, è proprio un'arma vera e propria. Ce l'hanno dimostrato anche quelle persone, tu l'hai visto che è successo a Novara, cioè un macello.
0: Sì, certo.
1: Quindi bisogna guidare con un senso civico un attimino forte, e io pensavo: con questa canzone vediamo se magari riesco a smuovere un attimino gli animi e fare in modo che le persone diventano consapevoli che stanno guidando un mezzo pericoloso.
0: Certo.
1: Anche se alla fine, anche andando piano, ti puoi far male, capito?
0: Certo.
1: Non è quello. Bisogna avere sempre gli occhi sulla strada e le mani sul volante.
0: Certo, sono notizie purtroppo di tutti i giorni, e ogni volta che avviene un incidente grave parliamo di sicurezza, parliamo di prudenza, parliamo anche di responsabilità. Poi che cosa succede? Succede che passa qualche giorno e tutto ritorna come prima. Perché secondo te facciamo così fatica proprio a conservare questa consapevolezza di dire: no, attenzione, qui bisogna fare qualcosa?
1: Sì, perché ormai ce lo fanno passare come in secondo piano, mentre è una storia effettiva, perché lì poi dietro ogni incidente, come spiego, c'è un tavolo vuoto, nel senso che mancano le persone, ma manca proprio la famiglia, perché poi quando si spezza una, diciamo, un cuore, la famiglia si distrugge, si divide, ognuno va per, per le proprie strade, cambia tutto, hai capito?
0: Certo.
1: E questo le persone pensano sempre, ma sì, è toccato a lui, e non pensano mai che un giorno può toccare a loro, hai capito? Quindi manca questa consapevolezza che un giorno può toccare anche a te. Quindi la cosa diventa, diciamo, più personale, e in quel caso diventa ascoltata.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Mentre finché succede agli altri passi in un dimenticatoio, anche perché, come puoi notare, succedono tante cose brutte.
0: Ah, sì.
1: E poi i giornalisti non fanno altro che evidenziare queste cose brutte. Senti mai una canzone, qualcosa di carino che ti fanno vedere?
0: No, guarda. Io farei a volte il telegiornale delle cose belle, no?
1: Bravo, che sarebbe.
0: Da sostituire ogni tanto a tutta questa serie di notizie drammatiche che ci regalano ogni giorno.
1: Sì, perché loro pensano che così automaticamente ci fanno cambiare idea e ci fanno fare quello che vogliono loro, in poche parole. Però vabbè, noi dobbiamo cercare sempre di rimanere noi stessi e cercare di dare un senso alle cose.
0: Certo.
1: E quindi bisogna fare in modo che la gente apra gli occhi e soprattutto apra il cuore e dice, dai, perché devo andare così forte? La strada è buia, non si vede, cioè vai un po' più piano, certo. Tutti a casa, tutti contenti.
0: Tutti contenti e felici. Il brano termina idealmente con un impegno, no? Un impegno molto forte, mai più un altro addio. Ecco Roberto, questa è una speranza, è una promessa, oppure vuole essere anche una richiesta rivolta a chi ascolta e a chi deve ascoltare?
1: Bravissimo, sì, era proprio quello che intendevo. A chi ascolta e che apre il cuore e dice vado piano, tanto cosa mi costa a me? Mm-hmm. E se ho bevuto, perché non far guidare il mio amico che non ha bevuto? Dentro una compagnia uno astemio, in modo che guida lui mentre gli altri si ubriacano.
0: Si ubriacano e dormono, certo.
1: Sì.
0: Roberto, la tua relazione con la scrittura comincia prestissimo, no? A 16 anni, componevi sì. Poesie insieme alle tue sorelle. Che ragazzo eri e che cosa trovavi nella scrittura? E come riuscivi poi a esprimerla e a condividerla?
1: Beh, io quando ero piccino scrivevo le poesie più che le canzoni. Mi piaceva scrivere le poesie, ero contento di questa cosa. Poi sono stato un po' deviato dalle mie sorelle, anche se loro avevano iniziato a fare io scrivo, sai come succede quando sei piccolo, no? Le gare tra le sorelle, i fratelli, le robe varie. Però lì sono stato un po' deviato, poi il lavoro mi ha portato anche a fare altre cose, anche perché sai, crescere in un'Italia dove dopo guerra c'era veramente poca roba. È vero che non sto parlando di tanti anni fa, perché stiamo parlando finite le scuole del 70, quindi non c'era ancora tutto quello sviluppo che c'è oggi, perché una volta sul ponte della Ghisolfa andavo a una certa velocità e perché non c'era nessuno. Oggi non lo puoi più fare perché è pieno di macchine. Questo vuol dire che Milano, come qualsiasi parte dell'Italia, si è riempita notevolmente.
0: Certo.
1: È vero che ci sono un sacco di persone che non sono che italiane, però ci sono, e quindi bisogna prestare attenzione a tante cose, capito?
0: Certo.
1: Che prima non c'erano. E poi il lavoro è stato quello che mi ha permesso poi di fare altre cose, però dimenticandomi poi della scrittura.
0: Certo.
1: Che è tornato più avanti.
0: Certo.
1: Quando avevo 19 anni, intorno ai 19 anni, così ho iniziato a lavorare come DJ, quindi la musica è ancora pieno ritmo. L'ho fatto per 5 anni, è stato bellissimo. Avevo fatto anche un provino in via Santa Tecla, era andato tutto bene, però poi la discoteca ha avuto dei problemi. Mm-hmm. E lì sono ritornato a lavorare.
0: Bene, però poi il 2026 è stato un anno magnifico, no? Volo libero, sì. Per sempre noi, adesso basta vittime, insomma la musica è dentro di te, ormai sei ripartito anche come cantautore.
1: Sono ripartito anche grazie alla mia casa discografica, la Noabla. Mm-hmm. mi permette di poter fare determinate cose a costi accessibili, capito? Perché rispetto a prima, che come ti dicevo, chiedevano un rene per fare una canzone, io ne ho due, sono piccolini e ci sono affezionato, quindi li tengo, grazie.
0: Ecco, Roberto, c'è ancora dell'altro dopo Basta Vittime, raccoglierai tutto magari in un album,
1: allora,
0: in un EP.
1: In teoria adesso sto lavorando già su un altro brano che penso che uscirà a ottobre, perché a settembre esce una canzone che si chiama Ridiamo alla vita ed è composto da due voci che sarebbero io e la mia vocal coach, che si chiama Giulia Ion, una ragazza stupenda con una pazienza inesauribile, perché sai, prendere una persona già impostata su un determinato tipo di scrittura e di canto, trasformarlo in quello che sono adesso, è stata veramente brava, di quello non posso rifarti. Gli ho detto guarda, facciamo questa canzone che è molto carina. E infatti era una canzone dedicata un po' anche all'estate, anche se viene fuori a estate finita, però in teoria era il programma era quello.
0: E vabbè, tanto questa è un'estate che non vuol finire, quindi ci sta tutta, ci sta bene.
1: Sì.
0: Basta Vittime, perché? Questo è il singolo, il nuovo singolo di Roberto Tropea, un brano che non può restituire nessuno alle persone che lo hanno perduto, ma può ricordarci che dentro ogni comportamento sulla strada esiste una responsabilità che non riguarda soltanto noi, perché
1: bravissimo,
0: qualche secondo di superficialità può diventare il dolore di qualcuno per tutta la vita. Ringrazio Roberto Tropea per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Roberto, in bocca al lupo per tutto e a questo punto a risentirci per il prossimo singolo.
1: Ti ringrazio, a risentirci.
0: Ciao Roberto, alla prossima. Grazie. Ciao.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, chiudiamo con una canzone che parte da quattro parole apparentemente semplici: siamo uguali, ma siamo diversi. Il nostro ospite è Alessandro Romano, cantautore di Ruvo di Puglia, che presenta il suo nuovo singolo dal titolo Uguali, ma diversi. Una canzone che nasce dall'osservazione di qualcosa che continua ad accompagnare la nostra società: la felicità con cui giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, per il colore della pelle, per come si veste, per ciò che possiede, per le proprie scelte, per l'aspetto fisico, per la posizione sociale. Alessandro Romano parte proprio da qui per ricordarci una cosa forse ovvia, ma che evidentemente abbiamo ancora bisogno di sentirci dire: una persona non è ciò che appare agli occhi degli altri. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere Alessandro Romano qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Alessandro, benvenuto e
1: ciao,
0: buonasera.
1: A tutti. Grazie.
0: Ciao Alessandro. Io parto direttamente dal titolo, Alessandro. Uguali ma diversi. Sembra quasi una contraddizione. Invece contiene il cuore di quello che è il messaggio. Uguali certo. In che cosa e diversi in che cosa, Alessandro?
1: Uguali perché siamo persone uguali. Tutti quanti abbiamo delle braccia, delle gambe e un cuore. Invece diversi perché noi non dobbiamo distinguerci perché uno è nero, l'altro è bianco o l'altro è giallo. Bisogna essere tutti uguali, sia a livello di colore. Non è che dobbiamo guardare per forza una persona è nera, no, la dobbiamo discriminare, no.
0: Certo.
1: Perché questa persona di colore nero può diventare un marito come può diventare una moglie.
0: Certo. Ecco, la canzone nasce dall'urgenza quindi di parlare di pregiudizi e di discriminazione e di discriminazioni. C'è stato un episodio particolare, qualcosa che hai visto oppure hai vissuto che ti ha fatto pensare io questa canzone la devo scrivere?
1: Certo, l'ho visto perché l'ho visto quando sono stato adolescente e andavo a scuola. Ho visto parecchi miei amici che erano albanesi e anche africani, che altri amici miei italiani li hanno discriminati, li hanno allontanati. Per me è una cosa sbagliata, perché come possiamo essere noi immigrati nel loro paese, pure loro sono immigrati nel nostro paese. Non dovrebbe stare questo comportamento.
0: Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Ecco, ma secondo te qual è il pregiudizio più difficile da combattere? Oppure li possiamo mettere tutti nello stesso livello?
1: No, il pregiudizio da combattere è, per me è non stare zitti. La persona che viene aggredita o criticata o viene derisa per il colore, per l'aspetto fisico, per qualsiasi cosa, no, deve lottare.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Deve stare lì, non deve stare zitto, perché una persona che sta zitto, gli altri se ne approfittano.
0: Certo, assolutamente. E tu dici anche un'altra cosa molto importante, no? E lo hai ribadito: prima di giudicare una persona bisognerebbe conoscerla e soprattutto ascoltarla. Ma purtroppo certo. viviamo in un'epoca in cui bastano pochi secondi, no? Una fotografia sui social.
1: È un'epoca, esatto, un'epoca
0: quindi
1: sbagliata.
0: Che cosa stiamo perdendo, Alessandro?
1: Stiamo perdendo il senso dell'unione. Non siamo più uniti, ognuno di noi pensa per sé e vogliamo tanto dalla vita,
0: certo.
1: Tanto.
0: È vero.
1: E alla fine utilizziamo pure questi atteggiamenti arroganti e scorbotici davanti ad altre persone.
0: Ti pongo questa provocazione, no? Noi siamo molto bravi a dichiararci favorevoli alla diversità, in linea teorica, no? Poi però

0: sa mai un'altra persona o è nera oppure è cinese oppure è giapponese, ci troviamo noi nel sistema di difficoltà, loro ci possono aiutare. Come anche loro non ci possono aiutare.
1: Certo. Nella tua canzone c'è una particolarità che è veramente molto interessante. La diversità non viene semplicemente accettata, ma addirittura viene considerata una ricchezza. Qual è secondo te la differenza tra tollerare qualcuno e invece rispettarlo, rispettarlo davvero?
0: Niente, io su quel pezzo lì ho scritto questo fatto qui perché ci sono persone diciamo industriali, persone imprenditori che sfruttano queste persone con una sciocchezza. E loro si accontentano perché vengono già da paesi poveri e non hanno mai visto, che devo dire, 500 euro.
1: Certo.
0: Però nello stesso momento lui ne può prendere molto di più e può stare meglio, può stare come una persona italiana.
1: Ecco, io volevo passare invece a te, Alessandro Romano, come artista. Tu vieni da Ruvo di Puglia e la tua passione per il canto nasce prestissimo, no? E poi diventa anche studio, diventa formazione. C'è un momento particolare della tua vita in cui hai capito che non ti sarebbe più bastato interpretare le canzoni degli altri e volevi scrivere, proporre le tue?
0: Io ho iniziato a cantare dei pezzi... ho iniziato dal primo pezzo di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, e poi pian piano ho capito che mi stavo avvicinando a scrivere un pezzo. Mi sono avvicinato a scrivere un pezzo grazie a cantautori come Fabrizio De André, come lo stesso Lucio Dalla, Battisti, e mi sono subito avvicinato alla scrittura.
1: Certo. Insomma, è stata una necessità quella di avvicinarti,
0: esatto,
1: alla scrittura.
0: Esatto.
1: E beh, ci sono tanti inediti, a partire da Nel cielo un amor perduto, La fotografia, Il tuo cuore di plastica, Senza te, poi nel 2026 Noi soli e voi lontani. Ecco, guardando tutto questo percorso, in che modo e se è cambiato Alessandro Romano come autore?
0: Certo, sono cambiato sì, perché adesso mi viene pure facilmente scrivere un pezzo e avvicinarmi a nuovi temi.
1: C'è anche un altro aspetto interessante, no? Uguale ma diversi, è una tua autoproduzione. Quanto è difficile oggi per un cantautore, soprattutto per un cantautore indipendente, trasformare quella che è l'idea in un progetto completo e poi quello sforzo immane di farlo arrivare al pubblico? La musica è cambiata, no? E questo, insomma, le porte non sono sempre aperte, Alessandro, come la pensi?
0: Non sono mai aperte, poi è molto pesante, c'è molto sacrificio, sia a livello economico e sia a livello personale, però se uno ci crede va avanti.
1: Mm-hmm. Certo, beh, la passione, no? La passione che sia nel cuore, il proprio sogno, i sogni vanno sempre rincorsi, non vanno mai lasciati scappare. Ecco, per chiudere, Alessandro, immaginiamo che Uguali ma diversi arrivi soprattutto a un ragazzo molto giovane. Qual è l'unica frase, l'unico pensiero che vorresti che gli rimanesse in testa dopo aver ascoltato questa canzone?
0: È il titolo.
1: Bene, già nel titolo, infatti l'abbiamo detto, il titolo racconta già tutto di questa canzone. E ora che cosa ci aspettiamo? L'estate volge al termine, anche se il caldo continua. Per il prossimo autunno ci aspettiamo ancora qualcos'altro da Alessandro Romano?
0: Sto finendo un altri due singoli per comporre l'album.
1: Ecco, per comporre un album. Bene, lo ricordo, il singolo di Alessandro Romano si intitola Uguali ma diversi e Alessandro Romano sceglie la musica per ricordarci, trasformando una riflessione sulla discriminazione in un invito al rispetto e alla dignità. Alessandro, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a
0: Grazie
1: Suoni
0: a
1: all'Alba.
0: Voi.
1: Grazie
0: a voi.
1: E complimenti per il brano e in bocca al lupo. Per tutto. Alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.

E anche questa volta siamo arrivati ai titoli di coda di Suoni all'Alba. Una puntata che oggi ha preso quasi naturalmente una direzione ben precisa. Abbiamo parlato di musica, certo, ma attraverso le canzoni dei nostri ospiti abbiamo soprattutto parlato di persone, responsabilità, dolore, rispetto e umanità. Abbiamo iniziato con i 21 Rulli e Francesco Picciano con La tua vita veramente. Abbiamo incontrato Roberto Tropea con Basta vittime e infine Alessandro Romano con la sua Uguali ma diversi. Tre canzoni molto diverse, ma oggi il filo che le univa era particolarmente evidente. L'altro, la vita dell'altro, il dolore dell'altro, la diversità dell'altro e forse anche la nostra capacità o qualche volta incapacità di riconoscere nell'altro qualcosa che appartiene anche a noi. È interessante che sia stata proprio la musica a portarci fin qui. Grazie ancora una volta ai nostri ospiti e grazie come sempre a voi che ci avete accompagnato fino a qui. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Oggi però vorrei salutarvi lasciandovi non con una risposta, ma con una piccola domanda. Quando incontriamo la storia di qualcuno che non conosciamo, quanto siamo ancora capaci di fermarci ad ascoltarla? Forse è proprio da lì che comincia tutto. Da Suoni all'Alba è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti. Felicità. Felicità.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, forse no. Oggi è l'8 settembre, il calendario dice che l'estate è finita, ma il sole fuori non sembra averlo ancora capito. È un po' come quando la musica finisce, ma il riverbero continua a suonare nelle orecchie, avete presente? Con un'illusione, un attimo di sospensione prima che la realtà torni a farsi sentire. Siamo a settembre, il mese delle partenze, dei rientri, delle illusioni che si infrangono come onde su uno scoglio, più o meno. Insomma, cari amici, le estati passano, la musica resta, ma a volte anche la musica se ne va e allora ci resta il ricordo o, che ne so, il rumore di fondo di un mondo che continua a girare. Siete su Radio Capodistria, questo è Estate Freschi, io sono Samuel e questa era l'introduzione. Tanto per mettere in chiaro le cose, oggi parliamo di stelle che si spengono, cari amici, di voci che restano, di leggende che tornano e di profezie che si avverano, perché insomma l'autunno che è alle porte, come la musica, è fatto di cose che finiscono e di cose che ricominciano. Iniziamo con una che ha fatto del So What il suo inno personale. 1979, nasce a Doylestown, Pennsylvania, Alicia Beth Moore, in arte Pink, una delle voci più potenti del pop rock contemporaneo. So What è il suo inno alla ribellione, alla ribellità di essere se stessi anche quando tutto sembra andare storto. So What, e quindi ecco, Pink ci invita a fregarcene del giudizio degli altri. Un consiglio molto prezioso, soprattutto oggi, quando milioni di persone passano la giornata a giudicare sconosciuti su internet senza avere apparentemente niente altro da fare. Andiamo avanti. 1989, nasce a Stoccolma Tim Berling, in arte Avicii, disc jockey, produttore, uno dei nomi più importanti della musica elettronica. Wake Me Up è il suo successo più iconico, un brano che mescola dance e folk e che ha segnato un'epoca. Avicii morirà il 20 aprile 2018, troppo presto. Sentiamo appunto Wake Me Up.

Wake Me Up, svegliami. Avicii ci ha svegliato con la sua musica, ma poi se n'è andato lasciandoci con una domanda: cosa resta di un artista quando la musica si ferma? Oggi avrebbe compiuto 37 anni, invece è fermo a 28, come tanti. Beh, insomma, il 20 aprile 2018 il mondo della musica ha perso un talento e la sua assenza si sente ancora. Ma la musica, quella resta, per fortuna. Svegliami, ecco una richiesta che oggi facciamo soprattutto alla sveglia del telefono, al quarto tentativo magari. Avicii almeno riusciva a trasformare il risveglio in una hit, noi invece lo trasformiamo in un motivo per odiare il lunedì. 1970, nasce ad Alexandria, Virginia, Nico Case, cantautrice, solista e componente dei New Pornographers. Poi una voce che, insomma, sa essere potente e fragile allo stesso tempo. Star Witness, un brano che racconta storie di amore e perdita.

Star Witness, testimone stellare, Nico Case ci porta in un universo dove le stelle osservano e le voci si intrecciano. Le stelle, quelle che oggi sono più spesso quelle di Instagram che quelle del cielo, ma insomma lei intanto continua a cantare, a farci credere che forse anche il cielo può essere un testimone. Andiamo ancora indietro al 1960, nasce a Richmond, Virginia, Amy Mann, cantautrice, una delle voci più raffinate del rock alternativo. I Should Have Known è un brano che parla di rimpianti e di errori che ahimè si potevano evitare.

I should have known, avrei dovuto saperlo, eh sì, probabilmente la frase più utilizzata nella storia delle relazioni sentimentali. Insomma, il momento esatto in cui il cervello finalmente arriva alla conclusione a cui il tuo migliore amico era arrivato 6 mesi prima. Amy Mann ha passato la vita a scrivere canzoni su ciò che si poteva fare e non si è fatto. Peccato che il rimpianto, ecco, è diventato un lusso per pochi, ma Amy Mann comunque ci fa credere che anche gli errori possono diventare arte. 2016, muore Prince Buster, pioniere dello ska e del rock steady, un musicista che ha definito il suono della Giamaica e ha influenzato generazioni di artisti. Take It Easy è un inno alla leggerezza, un invito a non prendere la vita troppo sul serio, ascoltiamolo in tutti i sensi. Prince Buster.

Take it easy, prendila con calma, bellissimo consiglio. Ecco, peccato che oggi, se prendi qualcosa con calma, cari amici, qualcuno ti manda un messaggio chiedendoti se per caso sei morto. Più o meno funziona così. Prince Buster ha passato la vita a insegnarci che la musica è un gioco, che il ritmo è una cura. Ha cantato la calma, che è oggi un bene molto raro, e infatti ci ricorda che la leggerezza è l'unica arma contro la pesantezza del mondo. 2003. David Bowie tiene il primo concerto interattivo trasmesso in diretta in 21 cinema da Varsavia a Edimburgo. Un evento che ha anticipato il futuro, la connessione tra artista e pubblico, la musica che si fa esperienza collettiva. E noi ricordiamo questo evento con Lazarus, che è un pezzo successivo tratto dall'ultimo album di David Bowie, Black Star, un brano che parla di rinascita, di morte e di ciò che resta dopo. Lazarus, Lazzaro risorge. Bowie invece, insomma, non ha avuto bisogno di risorgere, perché gli basta ancora una canzone per far sembrare contemporanei tutti quelli che sono venuti dopo. Una cosa piuttosto umiliante per i vivi. A tra poco.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Ben ritrovati nella seconda parte di Estate Freschi di questo 8 settembre. Parliamo degli African Weeks. Soft Control, il loro nuovo album della band Loai, in uscita per il loro 40° anniversario. 10 brani che mettono in risalto il rock intenso e grintoso della band, con la voce del frontman Greg Dulli che si rivela emozionante e unica come sempre. Soft Control, il singolo appena sentito, controllo morbido. Il controllo migliore infatti è quello che non sembra controllo. Non ti ordinano cosa fare, ma ti convincono che è stata una tua idea. Ecco, quindi la libertà, ma con qualcuno che tiene il telecomando. Jungle Rue è un titolo che sa di Louisiana, di notti calde e di musica che viene dal profondo. Gli African Weeks sono sopravvissuti a tutto, al grunge, al Britpop, alla crisi dell'industria discografica. E ora, a 40 anni dalla loro nascita, sono ancora qui. Continuano a suonare e a farci credere che forse il rock è ancora vivo, chissà chissà. E dopo il rock, cari amici, passiamo ai Sermoni Reaps, una band che unisce lo spirito di Marcus Smith alla sperimentazione del Faust. Sì, sì, del Faust. Beh, il risultato è un disco decisamente apocalittico che urla 2026. Primo album, tra l'altro, distribuito su larga scala. 10 brani che tracciano una linea nella sabbia, ecco, e poi la superano, per dir così. Post-punk, groove serrati, linee di basso fluido, un disco che profetizza appunto la fine del mondo, ma con un ritmo che ti fa muovere i piedi, quindi lo prendi con tranquillità, tanto peggio di così non può andare, e che ti fa pensare forse la fine del mondo non è poi così male, e mi sa che saremmo sempre in più a dirlo. The Comp in the Field, Reeves.

Marcellus.

in the den.

da azzeccare, purtroppo, visto che le cose stanno andando in una direzione abbastanza ovvia e non c'è niente di sereno in fondo a tutto ciò. E dopo i sermoni, il ballo, cari amici, Fuji e Miyagi con un album che ci invita a dimenticare le differenze e a trovare un terreno comune, anche se quel terreno è la banalità. New Shiny Object è il titolo, decimo album in uscita il 30 ottobre, 9 brani, tra cui il singolo Lowest Common Denominator, che vi ho già fatto sentire alcune settimane fa. Beh, comunque il frontman David Best ha dichiarato il suo intento principale è di far ballare, che ritengo sia una ragione valida perché una canzone esista. Beh, pratico, cinico, come si può dargli torto? Lowest Common Denominator, Fuji and Miyagi.

Lowest Common Denominator, il minimo comune denominatore. Fujia e Miyagi ci invitano a ballare, a dimenticare le differenze, a trovare un terreno comune, a mettere la testa sotto la sabbia, insomma, perché il minimo comune denominatore di oggi è appunto spesso la banalità, quella che ti fa accontentare di poco, che ti fa dire ma va bene così anche quando non va bene per niente. Ecco, su quel terreno comune si balla storti, si balla fatti, si balla delusi, ma si balla comunque. Questo è I Hope There's Music in Heaven, il titolo, album di debutto del progetto nato come solista di

Mia Lin, ora trasformata in una band di quattro elementi. Band influenzata dai Mineral, Sonic Youth, Sunny Day Real Estate, ecco quelle cose lì. I My Veronica oscillano quindi tra riff di chitarra penetranti, slowcore malinconico. Quindi una storia di angoscia adolescenziale e di voglia di trovare un senso in un mondo che sembra averlo perso. Sick Sad World è In This Endless Lifetimes, mondo malato e triste, è in questa vita senza fine. I My Veronica ci portano in un universo di angoscia e speranza. Io confido nella speranza, ad esempio, dell'autunno con le sue foglie morte e le sue malinconie che ci aspetta.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E iniziamo la terza parte di Estate Freschi con Chelsea Wolf, il suo nuovo album dall'inequivocabile titolo The Dark. È un ulteriore viaggio nei luoghi dell'anima, ma stavolta la musicista californiana ne esce trasformata. Il disco esplora una nuova fase della vita di Wolf e il cammino nell'oscurità, o meglio nei meandri più profondi dei boschi, e serve per ricucire pezzi e medicare ferite. Seed grows in the darkness, our love glows in the darkness, in a world that feels so heartless, the light returns. Ed è in questo verso centrale di The Dark, brano che dà il titolo al disco stesso, che era chiuso, ecco, il nucleo emotivo di un lavoro evocativo e maestoso. Devo dire, ecco, che sul piano sonoro è un album in cui trovano posto tutte le anime di Chelsea Wolf. C'è un perfetto equilibrio tra brani più acustici e folk, come Cold per esempio, e quelli più ruvidi come quello appena sentito, Swallower, che abbiamo ascoltato in apertura della terza parte di Estate Freschi. Semi che crescono nell'oscurità, ferite da ricucire, luce che ritorna, insomma Chelsea Wolf ci ricorda che anche dal buio può nascere qualcosa di bello. Di solito però da noi, cari amici, dal buio nasce solo una bolletta non pagata, mannaggia. Terza parte, dicevo, passiamo ai Van Pelt, che pure loro a quanto pare non hanno pagato le bollette. Il titolo dell'album è Remain Obscure.

Van Pelt, una band che torna con un album che sfida le aspettative, Remain Obscure, il titolo. Insomma, ecco, sentendo la canzone in apertura, il titolo è più che appropriato, Remain Obscure. Abbiamo sentito Chris is Riding Horses in OJ dei Van Pelt. Quarto LP della band alt rock post-hardcore newyorkese, in uscita il 18 settembre per Wrong Speed Records. È la Tempesta Dischi, casa discografica italiana. 11 tracce registrate nel New Jersey. Il singolo appena sentito è un opener che spinge oltre i confini familiari del sound della band, i confini che nella vita sono spesso però più stretti di quanto vorremmo. Comunque loro non mollano, e dopo i Van Pelt, un ritorno atteso da 7 anni, gli Sleep, con un album stoner che promette di essere un viaggio psichedelico, infatti lo è, Hemispheres, quinto LP della band stoner californiana, in uscita il 3 settembre per Third Man Records. Il primo estratto è The Morrissey, ecco, la band composta, ricordo, da Al Cisneros, Baba Dupri e Dale Crover torna dopo 7 anni di silenzio con un album di soli 5 brani, lunghi ma pesanti e molto ben fatti. Ascoltiamo appunto The Morrissey, questi sono i Sleep.

0: The Morrissey's dei Sleep, che ci portano in questo viaggio pesante, psichedelico, fatto di riff ipnotici. E dopo lo stoner passiamo al post-punk irlandese, quello dei Bashed, una delle band emergenti più interessanti d'Irlanda, con un album che racconta di orrori moderni che non mancano, quindi il materiale per l'ispirazione c'è. Poor Advice è il titolo dell'album, mi piace, Poor Advice. Quanti consigli sbagliati ho ricevuto nella vita, mannaggia, solo a pensarci mi viene male. Comunque, l'album di debutto della band di Dublino, in uscita il 9 ottobre, è questo Poor Advice, con questo bellissimo titolo, prodotto da Ali Chant, produttrice, ricordo, di Dry Cleaning, Parfume Genius, PJ Harvey, ecco, grandi nomi. Un post-punk fulmineo che racconta appunto gli orrori moderni. Il singolo Terror TV è un assaggio di ciò che ci aspetta.
1: Like myself, I think you're going to be very interested in this story that we're going to tell you.

Unabashed con Terror TV, televisione del terrore. Ecco, ci portano in un mondo dove gli orrori moderni vengono raccontati attraverso chitarre distorte e ritmi serrati. Orrori che oggi non mancano e sono più reali che mai. Dopo il post-punk passiamo al viaggio spaziale italiano, anzi, passiamo al viaggio spaziale italiano con Marlon Bianco e The Clones, con un concept album che parla di cambiamento, memoria e identità. Un viaggio nello spazio e ritorno per il polistrumentista italiano che abita a Londra. 10 tracce tra dream pop, elettronica e indie pop. Il disco ripete un concept sul cambiamento, sulla memoria, sul trovare se stessi e tutte quelle cose che suonano molto importanti. Il singolo Here We Go è la sigla d'apertura di un'avventura tra robot, stelle e ritorni a casa.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati su Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al quarto ed ultimo blocco, oppure ultima parte. Settembre è il mese in cui le città in qualche modo si riempiono di nuovo, le strade tornano ad essere trafficate e le illusioni estive si infrangono contro i muri della routine. Ma almeno la musica c'è. Oggi parliamo di punk londinese, di jazz sporco, di psichedelia in bianco e di incantesimi disco metal. Iniziamo con una band che ha deciso di trasferirsi in una nuova città, o almeno in un nuovo album, per così dire, i Molotovs. Il duo punk londinese, composto dai fratelli Kerdlich, annunciano il loro secondo album, Welcome to Urbia. E il nuovo singolo si intitola appunto Urbia, ed è quello appena sentito, e inaugura la seconda fase della band. Il disco è infatti il seguito di Wasted on Youth e promette di portare avanti la loro energia grezza e rabbiosa. Urbia, la città, la metropoli, il caos. Ecco, i Molotovs ci portano in un luogo dove il punk è ancora vivo, dove le chitarre distorte e le voci rabbiose sono in qualche modo l'unica risposta sensata al mondo che ci circonda. E adesso dove andiamo? Cambiamo completamente paesaggio, dal punk londinese passiamo ad un jazz che sembra essere stato registrato dopo che qualcuno ha spento le luci e lasciato accesi soltanto i problemi. On Kim and the Dirty Jazz, un progetto che mescola l'eleganza di Chet Baker con l'intensità atmosferica dei Radiohead, più o meno, ecco, la descrizione più sensata è forse questa, perché insomma, cari amici, si sa, il jazz non è mai stato così sporco. On Kim and the Dirty Jazz, Infinity Shakes è il titolo dell'album, terzo del sassofonista franco-coreano, un disco audace cinematografico registrato al La Fret Studio con collaborazioni con Melody Gardot e Arthur Teboul. Quindi 11 tracce che fondono sonorità indie rock insieme ad influenze jazz e narrazioni oniriche. E noi andiamo ad ascoltare il singolo Habanera, che anticipa un album che è una scena sospesa tra realtà e fantasia. On Kim and the Dirty Jazz.

Bon Kim lo chiama Dirty Jazz perché evidentemente anche il jazz aveva bisogno di sporcarsi un po'. Del resto, ecco, pulito è rimasto soltanto il curriculum di chi non ha ancora iniziato a lavorare, ecco. Habanera è la canzone appena sentita. Il jazz è sempre stato un genere di contrasti e On Kim lo sa bene. Dirty Jazz, forse perché bisogna ricordare che anche il caos può essere elegante. Misticismo, mitologia, amore, perdita, praticamente tutto il necessario per rovinarsi una serata senza neanche dover aprire Instagram. Di cosa sto parlando? Dei Perfect Storm, perché evidentemente una tempesta normale non era abbastanza deprimente. Ecco, quindi dopo il jazz, dove andiamo? Passiamo alla psichedelia. Mick Harvey e Amanda Acevedo con un album che esplora misticismo, mitologia, amore e perdita, perché si sa anche i Bad Seeds hanno bisogno di una pausa. Mick Harvey, appunto, per chi non lo sa, ex membro dei Nick Cave The Bad Seeds, e Amanda Acevedo tornano con il loro terzo album in duo, Psychedelia in White, è il titolo. Un disco che esplora territori più selvaggi e sperimentali, con testi che attingono a immagini oniriche e a tropi mitologici. Un messaggio di speranza in un mondo che sembra averla persa. Perfect Storm.

E abbiamo ascoltato Perfect Storm di Mick Harvey e Amanda Acevedo, Tempesta Perfetta. Mick Harvey ha passato la vita a suonare con Nick Cave e si sente, ecco, la sua musica è sempre stata fatta di ombre e luce, di disperazione e speranza. Ecco, quindi nella tempesta si può ancora trovare la pace, specialmente quando siamo in chiusura. E noi infatti chiudiamo il quarto blocco e chiudiamo la puntata. Cari amici, attenzione, tornano gli Arab Strap, che da 30 anni oramai dimostrano che si può fare musica malinconica, parlare di sesso, fallimenti, alcol e disastri esistenziali e riuscire comunque a farlo sembrare un programma radiofonico molto più allegro della realtà. Il duo scozzese torna con un album che è un mix di ironia e malinconia, di umorismo nero e di incantesimi disco metal, per così dire, perché insomma si sa, ecco, anche la fine del mondo può essere ballata. Half Told Tales è il titolo dell'album, nono album del duo scozzese, a quasi 30 anni, pensate un po', dal loro primo singolo, un disco ricco dell'ironia e dell'umorismo nero tipici di Aidan Moffat e Malcolm Middleton. Momenti quindi di malinconia tranquilla e incantesimi disco metal che potrebbero farti ballare. Ascoltiamo Glamour Magic e You, due degli estratti che anticipano questo album che guarda al passato e al futuro. Quindi due brani degli Arab Strap per chiudere, perché una sola dose di umorismo nero evidentemente non bastava. E poi insomma, cari amici, you, tre you consecutivi, quando hai finalmente trovato qualcuno a cui dare la colpa e quindi in quel caso è inutile perdere tempo con la grammatica. Gli Arab Strap così ci portano in un mondo dove l'ironia è l'unica arma contro la disperazione e dove la malinconia si fa ballo e l'umorismo nero si fa disco. E con questo incantesimo glamour, cari amici, la nostra puntata di Estate Freschi volge al termine. Fuori, a capodimonte.

Istria, il sole è più basso, le giornate si accorciano, le ombre si allungano, ma l'afa resta. Io sono Samuel, grazie per avermi fatto compagnia, grazie a chi ha ascoltato fino a qui, grazie a chi ha seguito distrattamente mentre magari faceva altro e soprattutto a chi ha spento la radio prima dei saluti. Vi capisco, anch'io a volte vorrei farlo. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre qui su Radio Capod Istria. Buon settembre, buon rientro e soprattutto, cari amici, cercate di non prendere troppo sul serio la vita. Tanto lei non prende sul serio voi. Alla prossima, ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio Capodistria.